0: che l'altra volta ti ha chiamato Federica Marchetti è scoppiato il caos. E te
1: credo.
0: Ti voglio bene comunque.
2: Martina, 40 anni fai. Madonna mia, oh, buona come la grappa, come la barricata. Più te invecchi, più te fai buona. Porco Giuda. Lasciamo insieme una sera, io, tu e Liana. Sai che tre somme che esce fuori. Mamma mia.
3: Tantissimi auguri alla buciaverca di Robertina.
4: Sono il compleanno tuo, sto tornando da Leonessa. Ti porto un sacchetto di patate. Eh?
1: Ma che
4: te la fin del culo, sai, no?
5: Auguri Roberto Amore. Marchetti.
6: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show, live
1: dalle 7 alle 10.
0: Canale 91
1: del Digitale Terrestre.
0: Globo TV.

0: talk about.
1: Ecco cosa ti sei perso ieri mattina nel Morning Show. Radio
2: Globo. Sai che ti sta venendo in mente? Che potremmo fare una cosa, il concorso Miss, non so se Miss o Mr. Clarkson. Maschile o femminile?
3: Il clacson.
2: O la trombetta del clacson, capito? Ecco perché.
3: È la trombetta.
2: Non lo so, vabbè, come la tromba del clacson. Si chiama tromba comunque.
4: Certo, speravo qualcosa di più estivo, cioè
2: maglietta bagnata.
4: Visto quello che stavamo dicendo fuori onda.
2: Adesso non lo so, il link era su quello, cioè
3: non è più funzionale.
2: Capito? Era no. Poi sono d'accordissimo, potremmo anche subito per dire se siete a casa in questo momento. Avete poco da fare, siete da sole, vostro marito sta lavorando e voi insomma vi state un po' annoiando.
4: Fa caldo, quindi sì. Vi volete rinfrescare.
2: Esatto, potreste trovare un po' di freschezza o refrigerio, se vogliamo, con un secchio da buttarsi addosso così per caso sulla maglietta, poi scattare una foto sempre così per caso.
3: No, perché noi non ci crediamo che hai fatto questo, quindi una volta buttata questa
4: per decretare la vincitrice.
3: Esatto, devi fare la foto, perché crediamo in quello e poi vediamo insomma chi verrà invitato a cena da Gabriele.
2: Piccolo consiglio, acqua gelata per cortesia, per ovvi motivi che poi vi staremo a spiegare in un altro modo.
4: Comunque, mamma mia, io l'ho buttata là, ma non ci avete pensato un attimo.
1: Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Radio Globo. Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Vari. Questa mattina nel Morning Show di Radio Globo abbiamo parlato di televisione. L'abbiamo fatto con il nuovo canale presente sul digitale terrestre. Una figata ragazzi, si chiama Sincera TV. Volete sapere di cosa si tratta? Sentite qua.
1: Reload. Adesso vi faccio vedere, sentiamo, ci colleghiamo.
2: A livello sociale. E poi dai, io mi rifiuto di credere che ci siano veramente milioni di spettatori ancora disposti a sorbirsi le solite storielle di tradimenti tra coppie finte e tette rifatte messe a smignottare su un'isola.
3: Guarda, sono d'accordo con te, ma non vedo di cosa ti stupisci, dal momento che ci sono anche milioni di spettatori che stanno qui ad ascoltare le tue banalità da opinionista sopravvalutata e irritante.
1: Giusto.
3: Ma vestita anche di cattivo gusto, peraltro. Super spot per noi.
4: Vorresti ristrutturare casa, ma non sai da che parte iniziare. Hai aspettato troppi anni ed ora i lavori da fare superano il valore dell'immobile? Vendi. Fai prima. Gli fai una romanella, metti un paio di applique nuove, due cuscini color tortora sul divano. Giusto. E poi chiami noi, Immobile Rattoppo, i professionisti dell'home staging superficiale. Copriamo le crepe con un quadro, nascondiamo l'umidità dietro una libreria.
1: Giusto.
4: Se il bagno ha i sifoni andati, lasciamo una candela profumata alla vaniglia, così durante le visite si sente quella,
1: sì.
4: E non il solito odore di carogna di gabbiano e loffa. Le foto vengono scattate con un grandangolo talmente spinto che un monolocale sembra la reggia di Caserta.
1: È vero.
4: Immobile Rattoppo.
1: Vai.
4: Tu ci porti una catapecchia. Noi la chiamiamo soluzione abitativa dal grande potenziale.
1: Bene. I programmi della serata, vediamo.
5: Buonasera, ecco i programmi della serata su Sincera TV. In prima serata la nostra nuova serie di grande successo, Collezioni.
1: Giusto.
5: In questa puntata è la volta della collezione di portachiavi di Giovanni Palmetto, un anziano di Sperlonga che ha dedicato tutta la vita a collezionare portachiavi, senza alcun pregio e senza valore. Anche brutti, tutto sommato. Il programma si snoda in una lenta agonia attraverso le stanze della sua casa, un tempo abitate dai parenti, poi fuggiti, ed ora invase dall'inutilità della collezione del signor Palmetto. Alle 22:30, per i pochi sopravvissuti svegli alla noia letale del signor Palmetto,
1: sì,
5: andrà in onda una partita del mondiale. Italia-Brasile. Quella del mondiale dell'82, chiaramente. Celebre partita vinta dall'Italia per 3-2, che noi trasmetteremo per intero, ma senza le azioni dei gol, per le quali non abbiamo i diritti. Ma quelli in caso li potete trovare su YouTube. Buona serata, si fa per dire, su Sincera TV.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10
6: su Radio Globo.
7: Solo le migliori. Radio Globo.
8: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Era tipo 1.000 lire a pizza che consegnavi.
3: 1.000 lire a consegna o a pizza?
2: A pizza. A
3: quindi
2: pizza.
3: Se erano 10 pizze, 10.000 lire.
2: Esatto.
3: Ah, vabbè,
2: esatto.
3: Dai, mica male.
2: Quindi a volte partivi con queste 2 pizze, lì stavi là nell'indigenza, già c'hai fame. Dici, adesso me la mangio io, la rubo.
3: Tu te prendevi tutti i gruppi.
2: Ma non potevo scegliere, Quindi dove ti mandava. Perché noi andavamo al fronte, combattevamo, non sceglievamo la trincea, venivamo spediti là e basta. Detto questo, quindi perché vi aspettate questa cosa? Oh, tornando agli sputi, quindi non ci avrei mai pensato di parlare come questo signore qua, che dice: ah, io invece sputo se non mandate, se non mi date la mancia. E stessa cosa, come dicevi giustamente tu, il cameriere al ristorante, no? Ma una volta che hai sputato e lui non ti vede, cioè quello a cui fai lo sgarro, non ti vede, che soddisfazione c'è?
4: Per evitare che facciano queste cose, perlomeno dalle mie zone, quando ordino il cibo, le confezioni hanno tutte quante un sigillino, quindi non è possibile che loro ci sputano prima della consegna. Anche perché sono sigillate.
3: Oddio, io sti sigilli non l'ho visto.
2: Forse dai buchetti quei laterali,
3: con la cannuccia.
2: Esatto. Tipo cerbottana, proprio tipo. Un pigmei proprio, capito? Mi immagino il rider. Vabbè, già parte avvantaggiato.
5: Sì, salve, buonasera. Potrei ordinare una margherita, una boscaiola e una quattro catari, grazie.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì,
1: dalle 16 alle 19,
0: solo su Radio Globo

0: in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Oh sì, adesso sì. È mercoledì e siamo a metà settimana, signori. Buongiorno, buon risveglio dal Morning Show Replay qua su Radio Globo.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Personalmente anche il mio buongiorno, io sono Federica della Valle, un'ora insieme per andare a vedere quello che ci siamo persi ieri del Morning Show di Radio Globo. Siamo pronti ad iniziare. Buon mercoledì 29 luglio, questa è Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Ascolto e Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: A quanto pare può capitare a tutti, è successo anche ad Emma Marrone e ne ha fatto un video. È rimasta chiusa in ascensore e ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Sono interessata a Emma Marrone, che ha avuto un piccolo incidente, è rimasta bloccata in ascensore.
3: Siamo vigili del fuoco subito. 98 38. Sto impazzendo.
4: Come il mondo infame.
3: Tutto a me ne capita.
4: Cambia
3: tutti i giorni,
4: mi
3: succede una.
4: Mannaggia quella mia. The Morning Show su Radio Globo.
5: Però, ecco, guardando le immagini.
3: Come il mondo infame. Tutto a me ne capita. Cambia tutti i giorni, mi succede una. Mannaggia quella mia.
4: The Morning Show. The Morning Show.

0: parte, il caldo, vi ricordate quei ragazzi che rimasero bloccati nell'ascensore della stazione metropolitana?
1: Sì,
0: no?
1: A Ostia, ecco. Antica.
0: Dai, su, con questo caldo rimanere bloccato, oltre alla claustrofobia che ci sta e ci sta tutte, per alcuni è qualcosa di...
2: Ma perché voi ancora prendete l'ascensore? Voi prendete l'ascensore?
3: Sì, lo ammetto.
0: Aspetta, scusa un attimo, da che pulpito? Cioè, tu che non fai nemmeno mezzo gradino.
2: Questo lo pensi tu?
0: No, che penso
2: questo
0: io?
2: Penso io,
0: che
2: non penso prendo io? L'ascensore da anni. Forse l'ho preso l'ultima volta che c'avevo dei pacchi.
0: Ti credo, abiti a pian terreno, è normale.
2: No, sto a terzo piano.
0: Sì, terzo
2: io non
0: piano.
2: Lo riesco, anche quando vado da mamma, altro terzo piano. Non lo prendo da anni.
3: Ma perché ti è successo un episodio drammatico?
2: Quando ero piccolo, sì, sono rimasto chiuso in ascensore.
3: Piccolo,
2: grosso modo, non piccolissimo, però proprio vedo che con gli anni, andando avanti con gli anni, stare chiuso anche per un po' più di qualche secondo dentro un luogo appunto chiuso così che si può bloccare, mi manca il respiro, quindi proprio non entro più in ascensore. Ripeto, poi l'altro giorno c'ho un pacco tremendo, la libreria da portare su non la posso portare per le scale,
0: cioè,
2: mi sono forzato.
1: Ma l'hai messa dentro e hai azionato l'ascensore o sei
2: no,
1: entrato?
2: No, sono salito pure io, però volevo fare quello che hai pensato tu.
3: Vai su, lo chiami.
2: Sì, così quello del palazzo aspettava, capito? Aspettavo questo.
3: Che c'è la coda, dai.
0: Secondo me questa storia ha zero credibilità, conoscendo l'attività motoria di Giovanni Lucifora, però vabbè. No, allora, stando a quello che dice Giovanni, Giovanni non prende l'ascensore da quando si mettevano le 10 lire per fare un piano.
1: Sindrome da stress post traumatico, caro Giovanni.
3: Penso a Giovanni che deve andare a visitare l'Empire State Building.
0: Io ce lo voglio vedere.
2: Però magari lì è aperto, poi magari sono dei sistemi di sicurezza. A me il palazzo, proprio che magari rimani là dentro, rimani pure per mezz'ora, un'ora, magari in un posto come quello che dici tu, arrivano subito gli addetti a sicurezza.
0: Ascensore con anta di legno, ragazzi. Sapete, la doppia anta di legno, quella che si apriva.
3: Eccoci qua, a casa mia.
0: Quella con grata davanti, con la grata davanti. Mamma mia,
1: è
0: ragazzi.
1: È venuta una certa voglia di rispolverare una chiamata a carico di noi bloccati in ascensore. Che non era niente male.
0: Sì, è vero, insomma, avevamo un po' inscenato una situazione paradossale in un ascensore, però ecco, Emma Marrone, che insomma si è fatta, non so poi dopo quanti minuti sia riuscita a uscire fuori e come ne è uscita, o probabilmente ancora là dentro, non lo sappiamo.
3: Non lo sappiamo, l'importante è che aveva il ventaglio, che
1: sì,
3: poi è il gadget dell'estate.
1: Ma la domanda è, con una mano sventagliava, con l'altra inveiva, sì. Ma chi l'ha fatta queste riprese?
3: La manager.
0: C'era con lei.
1: Era con lei.
4: Ma perché voi gli ascensori di Corviale avete mai presi?
0: Allora, com'è l'ascensore di Corviale?
2: Cioè, io lo conosco, ma funziona, le torrette, sono 5 torrette se non sbaglio, insomma. Ma io almeno dove vado io, che non mi ricordo quale torre è, funziona mai. Non è mai in funzione.
3: Ma che c'ha di particolare? Si blocca o è?
2: Ma secondo me c'ha di particolare che se si blocca chi te vi apprende?
0: No, ma allora forse voleva dire proprio quello. Voi l'ascensore di Corviale l'avete mai preso? Perché io non ho mai preso. Cioè, quello, forse voleva dire questo, perché se non funzionano mai.
2: Poi magari in qualche torre funziona.
0: Però ragazzi, con il caldo, secondo me, si amplifica di 100 volte il disagio della claustrofobia.
4: Mo abbiamo capito perché sei così, perché da piccolo sei rimasto chiuso nell'ascensore. Abbiamo capito tutto finalmente.
5: Io per lavoro ho preso tutti gli ascensori di Roma per almeno 10 anni, ma in tutte le zone di Roma, tutti i condomini, messi meglio, messi peggio, a me non è successo niente, sono sempre tranquillo, pure ascensore del 1800.
0: Beh, fortunato, perché insomma
2: adesso,
0: a me è capitato, pur non prendendo tanti ascensori. Quindi,
1: che ti si sia fermato?
0: Sì, sì, eravamo all'altra radio, quando eravamo l'altra sede c'era l'ascensore anche piuttosto vecchiotto e mi capitò proprio d'agosto quando non c'era nessuno.
2: Ma lì si fermavano spesso, perché l'ascensore era a rischio.
0: Giovanni se lo ricorda bene, ma anche Gabri.
4: Sì, mettiamo la roba dentro l'ascensore. Dove lavoravo io hanno messo la spesa di una settimana dentro l'ascensore e hanno l'inviata al piano loro. Quando sono arrivati su al piano non c'era più niente, si erano fregati tutto dentro l'ascensore. Perché si era fermato un piano intermedio, hanno preso tutto e se la sono portata via.
0: Livello ladro pro, ragazzi, che bello!
3: Ma che condominio è?
6: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
3: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Il CT Gate aggiornato a ieri mattina del Morning Show di Radio Globo. Parliamo del commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Questo è il Morning Show Replay.
3: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
5: Che Baldini e Leonardo si sono dimessi. Quindi già lì erano appena stati presi, ma neanche un mesetto e ciao, e se ne sono andati.
6: Sì.
5: Adesso Malagò se la dovrà vedere con altri. E sapete chi è in pole position?
6: Chi è in pole position?
5: Sempre lui. Mancini.
6: Mancini
5: e
6: ancora.
5: Conte. E Conte si è parlato anche di Motta, perché c'è anche Motta. Che è un insomma, che è stato portato avanti. Vedremo adesso quali saranno le correnti politiche all'interno della federazione. Fatto sta che oggi non abbiamo assolutamente il commissario tecnico, non sappiamo quando lo avremo, ma soprattutto direi che non abbiamo i giocatori.
6: Bene, perché
5: Scusate, ma è possibile che qua ogni volta che dobbiamo fare una cosa importante, perché la nazionale è il simbolo dell'Italia, sì, istituzionale, se vuoi, nel mondo, non è la squadra di calcio, di club, è la nazionale. Possibile che noi non riusciamo a fare niente di bene? Cioè, decidi una cosa, poi diventa un'altra, fai quello, poi diventa un'altra cosa.
7: Però, se mi citi questo simbolismo, allora è tutto coerente. Cioè, il niente.
5: Questo è vero.
7: Se la nazionale simboleggia la nostra nazione nel mondo,
6: è nulla. No, ieri, tra l'altro, insomma, il ministro dello sport ha detto che è stata fatta una figuraccia, no?
5: Ma dai.
6: Malagò ha risposto: bisogna capire chi l'ha fatta sta figuraccia. Quindi, sono tutte questioni di politica e palazzo.
5: Per questo
6: ragazzi,
5: ti dicevo, anche le, poi decidere chi sarà il commissario tecnico, che sarà deciso Pirlo, perché evidentemente ha vinto una certa corrente. Se poi Maldini e Leonardo si dimettono, la corrente è loro. Adesso sta arrivando Chiellini, quindi vedremo anche lì che corrente ci sarà. La corrente Chiellini è più, credo, su Conte.
6: Ok, perfetto. Vogliamo fare il giocone Chiellini, casomai dovesse arrivare, dopo quanto si dimetterà? Io
5: direttore tecnico.
6: Sì, punto un mese e mezzo, ragazzi.
8: No, troppo.
7: Rimane. Io dico rimane.
5: No, allenatore, sì, direttore, sì, direttore tecnico.
6: Tra l'altro vado a puntare sul sito di Scommesse Russo, quello di Vito.
5: Che poi sta stupidaggine, scusate, questa fatemela dire. Ma che c'entra? Cioè, questo lavora per un'azienda privata, che è un'agenzia di scommesse, che c'ha anche la squadra di calcio, lavora nella squadra di calcio. Siccome è russo, tu non
8: è
5: puoi
8: prendere.
5: Ho capito, ma invece io farei il contrario. Proprio perché sei russo, cioè no, sei russo, hai lavorato con i russi, magari può essere un punto di unione, un punto di dialogo.
8: Infatti, tu non sei nel mondo del calcio, pure Giovanni, sei qui.
6: È vero,
7: osservazione troppo intelligente.
6: Comunque, c'è un nome che sta circolando, sono rumors, naturalmente, che Giovanni non ha preso minimamente in considerazione. Eppure, Gio, nell'ambiente si sta facendo sentire questa roba. Senti,
9: Fritti, scampi e Chianti, calamari, Luca sei per me.
6: Ma veramente?
9: Cannoloni, Lucacioni, peperoni, Luca sei per me. Bella donna, mamma mia, alimenta show.
6: Lucatoni, peperoni.
7: Chi l'ha tirato fuori?
6: Federica. Federica. Aspetta un attimo, mi chiedono alla linea, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Sentiamo, ci colleghiamo. Sì, chi c'è? Buongiorno.
10: Visto che Maldini vuol fare lo smargiasso e se non decide lui l'allenatore lascia, allora lo sfido. 48 mesi ad allenare una squadra di pippe al sud che non hanno neanche voglia di battere un calcio
6: generale.
10: D'acqua. Iniziamo a fare i seri, remigrando Leonardo e facendo allenare questi scansa fatiche con il programma dei Marines invece del Torello a centrocampo. Se alla fine della stagione almeno uno riesce a stoppare un pallone senza farsi rimbalzare la palla sullo stinco, ha vinto lui.
6: Ma che gioco?
10: E poi Pirlo non va bene perché sponsorizza un sito russo e invece Guardiola va bene anche se è spagnolo. Ricreiamo una nazionale veramente italiana. Allora sfido anche Malagò. Staffetta a nuoto da Isarutas in Sardegna fino a Sessalines a Ibiza. Se ce la fa, attraversamento della tundra russa resistendo agli attacchi delle popolazioni indigene, dei Nenets e dei comi, e chi sopravvive decide il CT, che forse lui pensava di avere a che fare con Fratoiano.
6: Che Fratoiano? Grazie generale, buongiorno. The Morning Show on Radio Globo. Comunque prima abbiamo sentito la canzone, quella su Luca Toni, Maccheroni, peperoni, numero uno, ecco. Non sapevo che ce ne fosse una, non so se l'hanno fatta proprio per l'occasione o se esisteva
5: Bayern.
6: Già
5: Bayern More, quando giocava al
6: no,
5: Bayern.
6: No Giovanni, sto parlando di un'altra cosa.
5: Ah, pensavo Luca Toni.
6: No, no, ho appena detto, quella la conoscevamo. Ah, okay. Ma non sapevo che ce ne fosse una invece su quello che abbiamo appena nominato e che doveva essere il CT della nazionale. Andrea Pirlo. Andrea

0: su Andrea Pirlo, ma non so se l'hanno fatto. No, credo insomma sia vecchia, perché parla di Pirlo come giocatore, no?
1: Sì,
0: beh,
1: sì,
0: è bella. Ma non è male, sembra una roba di, che ne so, Elettra Lamborghini. Sembra...
1: No, sembra domani è la giornata più calda.
0: Sì, è vero, sembra anche quello. Hai ragione. Però sui calciatori effettivamente ci sono delle canzoni. C'è qualcuno che le ha dedicate proprio ai loro beniamini. Ecco, certo, questa è Andrea Pirlo, abbiamo sentito quella su Luca Toni. Poi se voi ne conoscete altre, lo dico agli ascoltatori, suggeritele, che le andiamo a riprendere per sentirle. Per esempio io mi ricordo quella su Cucureddu, vi ricordate Cucureddu?
2: Di Antonello,
0: Cucureddu.
2: Ma non era
0: nato. C'è questa che è indimenticabile, per esempio.

0: Morning Show. Replay on Radio Globo.
1: Auto smontate e vendute a pezzi, tutto questo succede a Roma e ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: C'è una cosa, ragazzi, che riguarda tutti quelli che hanno subito il furto dell'auto, magari proprio in quest'ultimo periodo, perché probabilmente è stata portata in questa officina della quale adesso vi parliamo, perché insomma è stata scoperta un'officina dove venivano recuperati i pezzi delle auto che venivano rubate, no?
3: Se vi hanno rubato una macchina, qualche pezzo, se volete lo potete trovare a Borghesiana, perché è qui che hanno scoperto questa auto-officina proprio specializzata nello smontaggio delle auto rubate. I carabinieri hanno fatto un blitz proprio in questi giorni. C'è anche un video che testimonia questo mega posto, appunto magazzino, dove ordinatissimo poi,
2: Sì, sì, tutto catalogato,
3: tutto,
2: ragazzi.
3: Catalogato. Pazzesco, e stavano lì e smontavano le nostre macchine, capito? Rubate sotto casa.
4: Beh, la tua mi pare che puoi dormire tranquilla.
2: anzi, sai che ti portavano loro i pezzi.
3: A voglia.
2: Manca tutto dentro quella macchina, che vuoi? No, però ecco, addirittura venivano utilizzati, sai, dei disturbatori proprio Jumper. Per le frequenze dei GPS, ormai ci sono insomma questi allarmi che dovrebbero geolocalizzare la posizione dell'automobile. Questi erano organizzatissimi, quindi inibivano anche quel segnale lì.
5: 5 persone arrestate, 2 italiani, un venezuelano, un lettone e un polacco, sono finiti in manette, quindi perché avevano questo capanno, tra l'altro è veramente molto
3: bello,
5: ordinato, se tu lo vedi sembra un'officina di quelle serie proprio. L'ultima auto, una Tiguan, è stata rubata il 24 giugno, che credo che sia anche quella che poi si vede nelle immagini, canale 91 in questo momento, o comunque potete vederle insomma nelle immagini che l'hanno rilasciata i carabinieri.
3: Sarà contento il proprietario.
2: Sì, sapete che cosa mi viene in mente, no? Quello che succedeva anni e anni fa, quando insomma ti aprivano la macchina per rubarti lo stereo. Ricordate lo stereo, no? Poi c'era il frontalino, vi ricordate?
4: Sì,
2: la nuova... Ecco, adesso quali sono i pezzi che fanno più gola?
5: Batteria.
2: Le batterie delle macchine elettriche, probabilmente.
5: Elettriche o ibride.
2: Ok, so di, per esempio, ambitissime le marmitte delle Smart, le marmitte catalitiche delle Smart, il catalizzatore, cosa, non so bene.
3: Io mi ricordo il volante, sbaglio? I volanti.
2: Ecco perché tu non ce l'hai.
3: Capito?
2: No, il volante, no, non lo so, il volante è un pezzo pregiato? Magari, sai, la tappezzeria, non ho idea di che cosa puntano adesso come...
4: Beh, oddio, la tappezzeria devi essere, non so, un feticista, cioè perché dovresti volere la... Cioè, voglio il sedile culato da Flaminia Cappelli.
2: Ma no!
4: Cioè,
2: ma
4: qual è la ratio per rubare la tappezzeria?
2: La ratio è che vuoi cambiare la tappezzeria, vuoi qualcosa, magari, che ne so, i bambini ti hanno rovesciato una zozzeria e vuoi cambiare, la tappezzeria si distrugge.
4: Comunque Flaminia subito ci ha visto il business.
3: Te credo.
4: Lo vendo.
3: Lo volete? Il sedile culato. No, veramente.
2: No, però ecco, la tappezzeria per esempio in pelle, la pelle si degrada.
4: Se è di qualità.
2: Capito, si degrada abbastanza
4: presto. Quelle in
2: nabuc.
4: Quindi
2: potrebbe essere, mi viene in mente quello. Perché,
5: ma se no, il simboletto quello della Mercedes?
2: Ma Giovanni, sei rimasto ancora 70.
5: No, ma ti ricordi? No,
4: quanti ne hai fatti, Giovanni? Quanti ne hai fatti?
5: Ma erano gli anni 80.
4: E quanti ne hai fatti negli anni 80?
5: Gli anni 80, sì. Che cazzo c'entra?
3: Allora, dai. Senti qua, dicono che i pezzi più rubati sono i fari anteriori e posteriori, display e navigatori di bordo di grandi dimensioni e paraurti completi. E mo ridete, scherzate, sapete le macchine più colpite quali sono?
2: Quali sono?
3: A Panda, a Fiat 500 X.
4: Ma veramente?
3: Sì, mercato nero.
6: Purtroppo, da quando non ci sono più i cosiddetti sfascia carrozze, che a Roma non ce ne sono rimasti due, qualsiasi pezzo va a ruba, qualsiasi pezzo della macchina, di qualsiasi macchina.
2: Sì, è vero, le autodimolizioni effettivamente
5: devono stare fuori da raccordo.
2: Sì, però insomma, ce ne sono molte meno rispetto a tanti anni fa, dove le trovavi molto facilmente e dove comunque andavi a comprare i pezzi che ti facevano pagare, non è che ti regalavano proprio, insomma, non erano proprio, insomma,
5: tutto guadagno era per loro.
2: A buon mercato, vabbè, c'era, insomma, faceva parte del loro lavoro, però, però effettivamente caricavano.
7: Anzi, pure i cerchioni in lega, io quando avevo il BMW mi hanno rubato i cerchi in lega, morto.
6: cazzi loro.
2: Spesso sui social vediamo automobili poggiate su quattro mattoni, però ci sono anche le gomme con i cerchi, con il bullone quello di sicurezza, no? Quindi
4: si sono attrezzati.
2: È un po' come dire, ho messo la porta blindata a casa.
4: Ma che ci fai?
2: Ci fai poco, insomma. Che dobbiamo fare? Mettiamo, che ne so, due guardie svizzere davanti alla macchina quando la parcheggiamo.
5: Ma che ci fai?
4: Poi vanno in pensione presto.
5: Sì,
4: che
5: svizzere.
7: Sì, salve, chiamo per l'annuncio del sedile culato, ma è ancora disponibile?
3: Sì.
8: A me mi rubarono la femminetta della mia punto che ancora ho al vecchio lavoro. Una volta che l'ho messa parcheggiata di muso, sono tornata dopo le mie 6 ore lavorative e non ho più trovato il fendinebbia. Il mio dubbio è stato sempre che fosse stato un collega con la stessa macchina che gli mancava sto fendinebbia, però le prove non ce l'ho mai avute, quindi non gli potevo fare nulla.
2: Chissà perché il sospetto proprio sul collega.
5: Bell'ambientino di lavoro,
2: sì,
5: eh?
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Global.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Adesso sì che si comincia a ragionare con il taglio delle accise. Sentite qua, questa è Radio Globo.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
4: Una giornata che inizia con questa bellissima notizia, peraltro.
5: Hanno fatto il CT da nazionale?
4: No, Giovanni, anche di quello parleremo.
5: È finita la guerra Iran,
4: no,
5: Stati Uniti?
4: Nemmeno. C'è un altro piccolo problema che diciamo sta toccando tutti gli italiani, però in maniera particolare quelli che in queste ore dovranno partire per le vacanze, no? Una volta che facevi il pieno e partivi, adesso invece metti 4 gocce di carburante dove arrivi ti fermi.
5: Esatto.
4: Punto, non puoi fare altro perché insomma il carburante è schizzato alle stelle, però è arrivato il
3: taglio delle accise.
4: È arrivato, no? Allora, come siamo messi? Allora,
6: innanzitutto state calmi, perché non so quelle accise che ci diceva l'attuale presidente del consiglio, l'attuale ministro delle infrastrutture ciuff ciuff. Invece no, si tratta di 17 centesimi al litro sul gasolio. Mm. Quindi per il diesel questo taglio fino al 6 di agosto. E poi ci ha detto Giorgetti, il nostro ministro dell'economia, ha detto che comunque bisognerà vedere, è un costo dell'operazione sui 125 miliardi, vedremo come si arriverà al 6 agosto, poi se prorogarla, non prorogarla.
4: Certo.
6: Però bambini, la caramellina ve l'abbiamo data, non rompete i coglioni.
7: Diciamo che per 10 giorni 5 euro li risparmiamo, dai.
4: 17 centesimi, ragazzi.
6: E ha detto pure non ha aumentato, non sono aumentate le sigarette, quindi anche questo c'è da dire, grandi dichiarazioni.
4: Grandissimo sconto sulla vita proprio.
7: E detto questo, io ho già perlustrato perché sarà in essere da oggi, stamattina ovviamente, adesso è ancora presto. Ho visto un bel rialzo sulle pompe che monitoro tutte le mattine qua in zona, quindi l'hanno già portato un po' più su, in modo che quando scende...
6: Ammazza che palle, che se c'è, stiamo abbassando la benzina, diesel, lo facciamo anche per te, caro Gabri, lo facciamo.
7: 17 micragnosi centesimi è abbassando?
6: Certo.
4: Però dai, ragazzi, vi dovete accontentare, adesso questi 17 centesimi prendiamoli con grande gioia e giubilo, però vi voglio riportare indietro con la memoria, così ai i tempi, no? Musica per favore. Vi ricordate queste parole? Senti che meraviglia.
8: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti.
4: Tagliare.
8: Non possiamo avere la vela più cara d'Europa perché significa avere il costo della vita.
4: Quindi?
8: Più cara d'Europa significa pagare al mercato, al supermercato i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare.
4: Tagliare, ok.
7: Infatti lo stanno tagliando.
6: Hai ragione qua,
7: Sotto il 5.
4: Che belle parole.
9: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio.
4: 55
9: vanno allo Stato. IVA. E le famose accise sulle benzine, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano. Ed è una vergogna. Ed è una vergogna.
4: Capito?
9: E sai che cosa significa quando le accise sul carburante aumentano così? Che aumenta il trasporto delle merci e quindi aumentano le merci per il consumatore. Si chiama IVA mascherata.
4: Buona estate a tutti e buon viaggio.
10: Ma quando parlano così, va allo Stato italiano, loro si sentono italiani o non si sentono italiani? È questo che vorrei capire.
4: Non lo so, ragazzi, adesso ne ho sentite altre, ho sentito sconti, meno tasse, meno tasse, meno tasse. tasse.
6: Questo l'aveva detto qualcun altro pure un po' di tempo fa.
4: Sì, sì,
6: meno
4: sì,
6: tasse
7: era,
6: per tutti.
7: Era il 64, sì, se non mi ricordo male.
4: Siccome adesso non possono fare questo gran taglio delle accise, allora stanno trovando altre formule, capito, per cercare una cosa, ragazzi, imbarazzante.
11: Capite adesso perché da 30 anni non voto e non mi venite a DM se tutti fanno come te, le cose non si sistemano, le cose vanno avanti così. E infatti io vedo, guardate quelli che votate che cosa avete sistemato, che si due che io non reputo manco persone, cioè se sono rimagnati papale papale quello che hanno detto prima delle elezioni. Ma è sempre stato così, ragazzi, da sempre. Ecco perché ho perso proprio la voglia di avvicinarmi alle sezioni elettorali.
4: Beh, lui un po' lo fa capire, però ragazzi è tutto così, cioè non è che dici sono questi, sono quelli, sono quegli altri,
7: cioè, io, sistema.
4: Ma è proprio il sistema, esatto.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Super premi per questo super bagnino di 17 anni. Questo è il Morning Show Replay e andiamo alla puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Parliamo di un supereroe. Super bagnino.
3: Ma dai.
2: Sì, super bagnino, ragazzi, un ragazzo molto giovane, tra
4: 17
2: l'altro.
4: 17 anni.
2: Capito? 17 anni. Di un po' che ha fatto il super bagnino, eccolo qua.
4: Allora, si chiama Denis Sguera, ha 17 anni, Sguera. È uno studente del liceo Copernico di Pomezia e lavora a Tor Vaianica come bagnino. E domenica scorsa ha salvato, pensate, 8 persone che avevano difficoltà in acqua perché il mare era molto mosso, sapete, poi le correnti sono molto pericolose.
2: Sì.
4: I cartelli erano ben visibili, ma le persone continuano a fare il bagno nonostante il mare sia molto agitato.
2: Sì.
4: E quindi in una giornata questo si è dovuto lanciare 8 volte per salvare 8 persone e quindi è stato decretato come l'eroe della giornata. Ovviamente.
5: Assolutamente. È minorenne?
2: 17
4: anni.
2: Anni.
5: Può lavorare?
2: Sì, perché
5: cioè
2: no?
5: Fa il può fare per salvare vite, è un minore.
2: Credo di sì, se è lì, insomma, penso che possa farlo tranquillo.
3: Può.
4: Sì.
2: Poi comunque, cioè, visto il risultato,
5: fermo restando il fatto della sua bravura, eccetera, però mi pongo delle domande e dare una responsabilità a un minorenne a salvare vite. Poi questo magari è più bravo di tanti maggiorenni, per carità.
2: Comunque, credo che ci sia un brevetto, quindi una volta che c'è quel brevetto, insomma, penso che tu possa fare.
4: Altrimenti non avrebbero dato nemmeno notizia così a cuor leggero. Credo. Comunque, a dare notizia è stato un utente su Facebook che si chiama Gianni Dani, che scrive proprio in romanesco: un ragazzino, Denis, che durante l'estate lavora per fatica onestamente, invece di stare tranquillo, se deve fare 8 salvataggi a catena perché voi non ci avete un grammo di sale in zucca. 8. Ma vi rendete conto? No, questo ovviamente riferito alle persone che nonostante i cartelli di non entrare in acqua lo fanno ugualmente.
3: Mi viene in mente sulle Dolomiti quando deve uscire l'eli soccorso perché ci sono turisti a 2700 metri con le ciava.
2: L'infradito, vanno a fare le scalate alla Manolo a piedi nudi, invece che a mani nude. No, però ecco, veramente, no, ci sono delle persone che prendono sempre un po' così alla leggera le condizioni del mare. Proprio ieri vedevo delle immagini di un TG regionale dove il mare era particolarmente mosso, però insomma non rinunciavano comunque a buttarsi in acqua, quindi ragazzi, un po' di sale in zucca, perché comunque mettete a repentaglio poi la vita di chi deve venire a salvarvi la vita.
4: Anche sai che c'è, magari si prende sotto gamba perché dici: io so nuotare, non hai mai provato veramente che cos'è stare in mezzo a una corrente che ti porta via, quindi non ti rendi conto nemmeno del pericolo che ci può essere, che invece è molto grande, in pochi secondi ti porta veramente in alto mare.
3: Però se non lo provi mai lo sai.
2: Allora andate a fare il bagno. Siete mai stati salvati da un bagnino? Siete mai stati salvati da qualcuno? Non solo in mare. Però salvati da qualcuno.
5: No, io ho salvato.
2: Tu hai salvato?
5: No, nel senso che l'altro anni fa in Puglia c'era una persona che ha cominciato a sentirsi male. Male. C'era vicino un suo amico che ha cominciato a fare aiuto. E in 3-4 ci siamo buttati al mare. Sì. Io sono arrivato per ultimo.
2: Musica per Giovanni.
5: Come sono tagliato tutto.
4: Solo per Giovanni.
3: No, poi sono usciti 3 bagnini a salvare Giovanni. Però complimenti per il gesto.
5: Hai già provato almeno, dai.
6: Ma Giovanni, meraviglio di te, a 16 anni si può lavorare. 16 anni.
5: Però devi aver completato la scuola dell'obbligo.
2: Magari questo l'ha fatto.
5: Lui
4: frequenta il liceo.
6: Ma se pure i cani salvano le vite, ma te pare che un po' fa un essere umano, indipendentemente dall'età?
2: No, ma poi visto il risultato, lasciamoglielo fare.
7: Io ero il bagnino, avevo messo i cartelli che si poteva fare bagno. Per me quelli potevano rimanere pure là a mollo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Andiamo a sentire voi adesso alla Globo WhatsApp che siamo pronti ad attivare. 393-777-7172. Tra poco i vostri messaggi vocali nella prima ora del Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: Cioè, ma questa ancora la fate lavorare la radio, no? Tutte queste parolacce che dici. Boh, io la caccerei via all'istante, guarda.
0: Solo le migliori in FM.
4: E sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.
1: Non ho ancora detto niente, aspetta un attimo, fammi iniziare almeno. Le 6 e un minuto, buongiorno, buon mercoledì 29 luglio, questa è la prima ora del martedì.

0: ricerca di un mouse poco fa. E l'hai trovato poi il mouse?
1: Me l'hai trovato tu, meno male, ma non funziona la tastiera.
0: Ecco. Porca vacca, devo riandare di là. Mannaggia, adesso non posso.
1: Guarda, vabbè.
0: Sarà quella che ho sbattuto ieri come.
1: Ah no, è l'altra.
0: È l'altra tastiera. Vabbè, adesso tra poco recupereremo. Comunque i messaggi ce la facciamo a prenderli per degli ascoltatori.
1: Sì, facciamo. Credo.
0: Dai, ce la facciamo. Quindi 393-777-7172 è il numero della nostra Globo WhatsApp. Ovviamente poi c'è anche lo 06-89-28-996. Allora, Giovanni Lucifora, come va?
2: Bene, grazie. A te?
0: Pure Sido, eh?
2: Sido, come stai?
1: Bene.
0: Abbiamo dormito un'ora e mezza in due.
1: Bene, dai.
2: Non vi sembrate proprio in grande
1: forma? Tre orette.
2: Non avete una bella cera?
1: Ma scusa, ancora abbiamo la radio in questo 6-7, cioè non dirlo.
2: No. Sì, siete due persone proprio decrepite, credo che non arriverete a fine giornata.
1: Non specificarlo.
0: Allora, abbiamo passato la nottata su questo barcone sul Tevere.
1: Bellissimo.
0: Perché detta così sembravamo due immigrati. No, eravamo in un locale adibito apposta, un barcone con tutta la radio a festeggiare, tranne Giovanni Lucifora.
2: No, io no.
0: Tranne Giovanni Lucifora, tranne Massimo Vari. Mazza che traditori, ragazzi.
2: Traditori?
0: Sì. C'eravamo e a un certo punto io e Gabriele Sidoti abbiamo messo la cannuccia direttamente sul Tevere e ci siamo bevuti pure il Tevere. Così, tanto per dire, eh. Andiamo a vedere come sarà questo mercoledì. Vai, Giovanni.
2: Allora, andiamo subito a vedere come sarà questo mercoledì, perché oggi è mercoledì. Oggi sarà una giornata prevalentemente con cielo sereno, temperature comprese, pensate un po', 26-37 gradi. Speriamo di non ritrovare la macchina a 41 gradi come ieri all'una. In particolare oggi sole caldo al mattino, al pomeriggio cielo poco nuvoloso la sera. La temperatura massima sarà alle 14 di 37 gradi. La minima in questi minuti, insomma, da qualche parte a Roma, è di 26 gradi.
0: Bene, grazie.
3: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
4: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole!
3: Puoi

0: The Morning Show.
1: La conoscevi tu che sei di Monteverde, Giova? Tu la conoscevi questa signora Franca che dava?
2: Non lo so, mi piacerebbe sapere quale zone frequentavo, quantomeno è ben molto giovane, mi sembra 22-23 anni.
1: C'era 80 anni.
2: Ah, noi pensavo Miss
1: Miss Lazio
2: di Monteverde.
1: La signora Franca, che è una donna che per anni si è presa cura dei gatti di Villa Panfili. Sai che c'era un sacco di gatti lì. Ed era lei che comunque portava da mangiare, alcuni addirittura se ne prendeva cura, portandoli anche a curarsi dal veterinario. Bello che tutti i messaggi alla Globo WhatsApp non ha la tastiera. Sì, no, ti che qua sto leggendo tutti untitled stamattina. Benissimo. Vabbè, andiamo così a culo. E quindi non la conoscevi?
2: Conosco qualche cosiddetta gattara di Monteverde. Non so se è lei, però ecco. Quindi non credo.
1: Beh, le 6 e 5 mercoledì 29 luglio. Buongiorno a tutti voi, ben svegliati. Andiamo alla Globo WhatsApp e poi partire subito al rullo con le notizie.
2: Come sempre, prima i nostri amici ascoltatori, soprattutto delle 6-7, perché in questo orario è 6-7.
1: Certo. 6-7.
3: Buongiorno a tutti, sassa, prova. 1-2-3.
1: 1-2-3.
3: Sassa.
1: Ci siamo. America.
4: Quello si lamenta dei parolacci, quell'altra si lamenta perché non te stai zitta. Ma la sera di mattina tutta sta voglia di litigarci.
1: È vero, ha ragione. Perché ci hanno poi con me? Ma non ho detto niente stamattina.
5: Buongiorno a tutti. Buongiorno Federica, ieri è stato favoloso. Grazie per la splendida serata che abbiamo passato insieme.
1: Non è vero, ero con la radio. Sta mentendo.
2: Poi la verità esce fuori.
1: Sta mentendo. A meno che non è lì dentro a tutti i personaggi della radio che hanno.
2: O a meno che non ricordi tu.
1: Ma no, mi ricordo benissimo. Mi ricordo benissimo.
6: Gidoni e della Valle. Sì. Ma avete pure pippato?
1: No. No.
7: Perché hai esitato? No e basta,
1: okay. Non l'abbiamo fatto. Andiamo da Giovanni Lucifora, va, perché ci sono un sacco di notizie.
2: Allora, sì, iniziamo con una notizia interessante per tutti i negozianti del centro storico. Non so quanto possa far piacere, perché dal 7 settembre entrerà in vigore una nuova disciplina per il carico e scarico delle merci nel centro storico di Roma. L'ordinanza prevede il divieto delle consegne nella fascia oraria 8-18 all'interno della ZTL1, con l'obiettivo di ridurre traffico, congestione e inquinamento. Il provvedimento interesserà circa 2.000 ingressi giornalieri di veicoli commerciali, coinvolgendo trasportatori, commercianti ed esercenti che dovranno riorganizzare la logistica delle consegne. E poi, sempre in tema di viabilità, prosegue l'espansione della linea C, la C di Palermo.
1: Di Palermo.
2: Della metropolitana di Roma, con un nuovo tratto che comprenderà 7 stazioni, circa 13 km di gallerie e 3 attraversamenti sotto il fiume Tevere. Il progetto collegherà aree strategiche, migliorando i collegamenti tra il centro storico e il quadrante nord-ovest. Alla sola parte dei cantieri delle future stazioni Auditorium e Farnesina, che si aggiungono ai lavori già avviati per Venezia, Chiesa Nuova, Piazza Pia, che sarebbe Castel Sant'Angelo, Ottaviano e Mazzini. Momenti di forte apprensione ieri ad Ascilia, dove una fuga di GPL si è verificata durante il rifornimento dei serbatoi in un distributore di carburante. Per motivi di sicurezza, ovviamente, i vigili del fuoco hanno disposto la chiusura della strada, l'evacuazione preventiva degli edifici vicini e l'intervento di un nucleo specializzato. Sul posto sono state impiegate numerose squadre per mettere in sicurezza l'impianto e eliminare il rischio di esplosioni. Le operazioni sono poi concluse senza conseguenze, fortunatamente per le persone, ma con notevoli disagi alla circolazione nell'area interessata.
8: Buongiorno alla premiata ditta Morning Show by Radio Globo.
9: Buongiorno ragazzi, ma comunque la Miss Roma 2026 è di origine rumena pure lei.
1: Aia. Allora mi sa che qua dobbiamo fare una cosa. Perché non è scattata subito l'inno? Cioè, in genere parte l'inno, stavolta no? Ci sto rimanendo male però, infatti.
2: Allora, siccome sono le ultime ore per quanto mi riguarda del Morning Show, io ci tengo, ma in modo particolare poi la gente senza che io scherzi, ma non sto scherzando. No. Vorrei salutare tutti gli amici romani presenti.
1: No, cioè, in genere parte l'inno, stavolta no. Ci sto rimanendo male, però. Infatti.
2: Allora, siccome sono le ultime ore per quanto mi riguarda del morning show, io ci tengo, ma in modo particolare, poi la gente pensa che io scherzi, ma non sto scherzando. No. Vorrei salutare tutti gli amici.

0: qua, ovviamente, perché ormai mancano due giorni.
1: Un giorno parlerai in altri luoghi delle,
0: sì,
1: delle migrazioni.
0: Dove si potrà parlare. La bellezza della migrazione è il fatto che da sempre i popoli migrano, e poi faremo anche un excursus dell'Italia. Dai.
1: Intanto godetevi questi ultimi tre giorni, cioè mercoledì, giovedì, venerdì, tre giorni con Giovanni Lucifora, almeno tra le 6 e le 7, perché ormai lo possiamo dire ufficialmente, è uscito anche un reel ieri. Su Radio Globo.
0: E poi insomma avremo modo di parlarne. No, tanto non credo freghi qualcosa, cioè nel senso che sì, per carità.
1: Ma
0: però,
1: stai scherzando, Giova, ormai sei diventato.
0: Ma non è che adesso i nostri amici stanno andando a lavorare.
1: Sei il caposaldo ormai, cioè voglio
0: sì,
1: dire.
0: Caposaldo, costo di meno. no, i nostri amici stanno andando a lavorare. Non è che se poi magari vanno a lavorare in un'altra ala della loro azienda, si dice va via. Appunto, se ne va. Cioè, frega niente.
1: Vabbè, ma le altre aziende che vuol dire? Cioè, non è che uno che sta lavorando in ufficio, o meglio, che sta andando a lavorare in ufficio, attaccherà alle 9, è una persona che conoscono solamente nell'ambiente tra i loro colleghi.
0: Sì, giusto.
1: Noi entriamo in macchina delle persone, cioè ormai noi siamo amici delle persone là fuori.
0: Sì, infatti, una pulitina, entravo in macchina di una signora che non aveva la macchina.
1: No, nel senso, sì, è sicuramente, ma sai, io non ha un impatto diverso.
0: Ma
1: Giova,
0: non ci sono dubbi, però io non amo l'egocentrismo. Cioè,
1: ma
0: il
1: non
0: fatto
1: è egocentrismo,
0: stiamo sempre in difficoltà quando si accentrano le cose sulla mia persona. Io sono uno che vuole mandare fuori, non mandare dentro.
1: Senti, ringrazia Dio, Giova, che adesso ti stiamo salutando in questo modo. Sarò e non abbiamo tirato fuori il coccodrillo che avevamo preparato anni fa.
0: Ma quella è un'altra cosa, quello non è uno spostamento.
1: Sarebbe stato peggio, però. Sarebbe stato molto peggio. Mettere il coccodrillo si è spento all'età di 54 anni, magari, Giovanni Lucifora.
0: Magari, sono morto da
1: 57.
0: E quindi io credo che a un certo punto ci
1: sta come dei porti.
0: No, ma c'è il momento in cui uno deve dire: beh, ho fatto il mio tempo per alcune cose, non pavide, perché non è che si è anziani. Però ho dato quello che ho potuto dare, e poi magari se ti andrà, magari nell'ultimo venerdì mi lasci un 30 secondi.
1: Ma certo,
0: che ce l'ho anche per te.
1: Certo.
2: Giova, mi dispiace tanto che te ne vai, ma se posso sapere dove vai, cioè che fai? Cioè, perché te ne vai?
0: Dai, perché l'ho appena detto, poi a un certo punto si è chiuso un percorso e si farà forse qualcosa che spero vi piaccia ai nostri ascoltatori.
1: Allora, non lo so neanch'io, questo va detto.
0: Ma infatti non lo devi sapere,
1: non voglio,
0: nostro figlio lo deve
1: voglio
0: sapere.
1: Non lo voglio sapere, anche se ieri nella scena della radio un po' qualcosa è uscito fuori, è venuto Alessandro Battisti da me e Gabriele Sidoti. A un certo punto sai che stiamo cambiando il servizio di vigilanza qua.
0: Ah sì, questo
1: sono due giorni, dagli ultimi due o tre giorni.
0: Ma se l'hai spoilerata così? Se l'hai spoilerata così?
1: Ti metti a fare guardia giurata.
0: Porca miseria.
1: Sempre dentro la Radio Globo,
0: certo,
1: però.
0: Certo.
1: Va bene. Le 6:13, buongiorno signori della Valle Lucifora e anche Sidoti.

sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo. Insomma, ti sei reso conto che stavamo parlando di te, che stai andando via dal Morning Show, e questa canzone mi parte così.

0: nel morning show di Radio Globo.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno a tutti. Io ho un dubbio che non mi fa dormire la notte ormai da anni. Ma le storie di alta infedeltà su Real Time sono vere o sono inventate?
3: Risponditi.
4: Ma dobbiamo rispondere sul serio?
3: Perché la gente non si rende conto che TV e radio è tutta finzione.
4: No.
3: Oddio, contento.
4: No, infatti, secondo me ha detto pure una cazzata, Giovanni. Sì. Lasciami dire questa roba qua. Cioè, o meglio, la TV sì. Cioè, la TV tantissimo. Sì. La radio nell'80% sì. Ma un 20% no, cioè nel senso è molto più vera la radio rispetto alla TV, cioè credo, poi
5: molto di più, molto di più.
4: Sì, sì.
5: Però sì, alta infedeltà
4: le
5: storie sono vere in realtà. Hanno un fondo di verità, ovviamente quello che vede sono tutti attori, tutte scenate, eccetera.
4: Ma
5: sono
4: robe poi non siamo autori di quel programma esatto. Cioè chiedilo a loro.
3: Conosco.
4: Conosci? Ah beh, è vero, pure io, è vero, sì, è vero, sì, un autore, ci abbiamo lavorato insieme con uno degli autori e sì, effettivamente sì.
5: È un po' come Forum, non so se si fa pubblicità, sì. Però un po' come Forum, le storie sono vere, però ovviamente quelli che
3: sono vere,
5: attori.
3: Un po' romanzate,
5: sì, chiaro, ovviamente.
6: Sì. Sidoti
5: eccoci.
6: Della valle, come mai avete esitato?
4: Di cosa?
6: Avete
4: ma ancora? Ma non è vero. No, anche perché. No, non basta, dai, per favore.
7: A vedere, a Gabriele, siete due stronzi.
4: Ecco.
7: Ma perché mi avete chiamato ieri? Che sembra che eravamo insieme?
4: Sì.
7: Quando siete stati a fare cose belle, non chiamate. Bravi.
4: Allora, Giovi, lo so che ci sono altre notizie, ma qua c'è scritto che c'è una raffica generale per Giova.
3: Vai.
4: Vado?
3: Per il generale Giova.
4: Giovannacci.
3: Sì, esatto.
4: Giovannacci.
8: Lucifo, in questi anni quando aprivi bocca mi facevi solo che incazzare, però te voglio bene e non mi va che te ne vai.
9: Mannaggia, come famo senza quel tossico di Giovanni noi?
10: Giovanni, che dire, a noi dispiace tanto che tu te ne vada, per noi sei come il sole, non vorremmo mai che andassi via.
4: Ah.
10: Però un grandissimo in bocca al lupo per tutto e ti voglio bene.
11: Ah Giovanni, ma non è che te ne vai a Temptation Island, no? Hai visto, in due serate ha fatto lo share più alto di tutta la televisione. Pensa come stiamo messi in Italia.
12: Giovanni, se è vero che te ne vai e la mattina non ci stai più a farci compagnia, io purtroppo non seguirò più Radio Globo, quindi direttore, lasciate Giovanni per favore, non lo potete togliere.
4: Ma l'ha scelto Giovanni.
13: Ma tu ricordi i bei tempi quando ti attaccavi del brutto con Marchetti al morning show? Che tipi che eravate, me la facevate ammazzare.
4: Senti, vogliamo sottolinearla questa cosa che è una decisione tua?
3: Sì, l'abbiamo detto già chiaramente ieri.
4: Se no fanno pure come quando Marchetti andò via dal morning show, che mi scrivevano per mesi rimettetelo, diteglielo.
3: No,
4: l'ha scelto lui.
3: Tutto molto molto tranquillo, molto bello. Io ringrazio tutti coloro che mi stanno scrivendo, i nostri amici che adesso che hanno parlato, anche a quelli a cui sto particolarmente antipatico, però si sa, è così, è quell'antipatia che poi secondo me è anche carina.
4: Ma ci sta. Va bene, ci fermiamo un attimo e tra poco riprendiamo anche con le notizie con Giovanni Lucifara. Vi lascio di nuovo lo 0689289996 per parlare in diretta con noi.
14: Pronto Radio Globo?
15: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
0: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 0689289996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo.
16: Buongiorno Giovanni, buongiorno Federica, buongiorno Gabriele.
4: Poi siamo noi che abbiamo pippato, per dire.
0: Wait for me, I'll be back.
17: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
18: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
1: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
19: Magari!
1: Allora partiamo!
19: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
20: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
21: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
22: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
23: Grano Salis.
24: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
23: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
24: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
23: Grano Salis, il gusto che emoziona.
24: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
25: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
26: Radio ufficiale Radio Globo.
27: Oh Giova, io che sono rimasto troppo male, troppo male. Che ho lunedì a Giova che ha fatto a Roma. Maledizione, però come dici tu, i tempi cambiano, le cose vanno avanti, è bello pure evolversi. Un abbraccione,

0: l'ho dovuto bloccare. Mi manda i messaggi e l'ho dovuto bloccare. Radio Global.
1: Comunque io ho la soluzione al fatto che Giovanni Lucci voleva via. Sostituiamolo con Sidoti. Secondo me è la scelta giusta.
2: È un po' piccolo, è un bimbo ancora.
3: No,
2: è il nostro figlio.
3: A parte che è un investimento. Poi sì, perché lo investiamo. No, è un investimento. Però insomma non ha la stessa configurazione, lo stesso profilo, diciamo. Però non so, magari può pure cambiare il profilo, cioè l'informazione poi chi se ne frega pure.
4: Ma certo
3: però,
4: che no, ma ovvio, ovvio.
3: Però la puoi fare tu in modo alternativo, non da giornalista, certo, ma col tuo modo fresco, siculo.
4: Mi propongo, voglia.
2: Sì.
5: Vabbè, ho capito, regà, va via Giovanni, io vado su M2O, ma chi pensa in
2: c***o? Ah, vai su M2O, guarda che te lo possiamo fare pure noi, aspetta un attimo, Allora, indovinelli per deficienti.
3: Ma no! Ma no, ma perché?
2: Faccio...
3: indovinelli, perché indovinelli per deficienti?
2: Ma questo non fanno tipo i quiz.
3: Ah, non lo so.
6: Buongiorno, Giovanni, è una decisione tua, mo' mi devi dire che hai trovato dei meriti al morning show.
2: Infatti, no, che
3: questo
2: trovato?
3: Questo è ovvio che non c'è dubbio. Beh, sai...
2: Te lo dico io, una cosa la posso dire io, certo. La sveglia.
3: Lo so, per dire. Guarda, 10 anni, diciamo che ti rimangono dentro quando dal 6, 4, mezzo a 10 anni.
7: Ma come faccio io la mattina, lunedì mattina, a Giovanni che ha fatto?
2: Vabbè, dai, mandalo lo stesso, glielo giro.
3: Ma
2: io.
3: Ma sì, intanto io poi vengo qui ogni mattina e dico, ha perso.
2: Io la sera, quando arriverai qua, in tarda mattina, ti dirò, guarda, sono arrivati 17 messaggi con, che ha fatto a Roma.
3: Tu sai molto meglio di me che nella comunicazione, soprattutto radiofonica, anche televisiva, quando tu sparisci dalla circolazione, tempo una settimana e non si ricorda più nessuno di te, meno male sotto certi punti
2: ma
3: di
2: non
3: vista.
2: È vero, ti ricorderanno sempre.
3: No, non è una cosa che dico negativa, nel senso è fisiologico.
2: Sì,
3: normale,
2: è vero,
3: quindi,
2: è vero, sì.
3: Quindi ci saranno altre occasioni.
2: Allora andiamo invece su quelle che sono le notizie che hai preparato per noi, almeno per oggi, cioè portiamolo a termine sto lavoro.
3: La voglia, certo, lo portiamo a termine, perché la polizia ha arrestato 3 persone, cara.
2: Ecco.
3: Pure a te. No,
2: no, io non sto qua.
3: Al termine di un'operazione antidroga che ha portato alla scoperta di un sistema organizzato di spaccio, gli investigatori hanno trovato un'automobile utilizzata come deposito mobile della droga, mentre in un'abitazione era stato allestito un vero e proprio laboratorio per il confezionamento della cocaina. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati ingenti quantitativi di stupefacente, denaro contante e materiale utilizzato per preparare le dosi destinate alla vendita. E adesso passiamo a questa notizia, ne abbiamo già parlato, mia cara Sidoti, se vuole ascoltare magari ci può dare anche lui
2: adesso
3: commento.
2: Parteciperà,
3: no,
2: un attimo,
3: perché
2: impegnato.
3: Devo parlare della AS Roma.
2: Già, ma potevi dire però una basetta.
3: Ma non c'è roba di calcio qua.
2: No?
3: Le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero per domani 30 luglio, sì, nell'ambito della vertenza che riguarda i lavoratori coinvolti nelle attività collegate al progetto del nuovo stadio della Roma. La mobilitazione nasce dalle richieste di maggiori garanzie occupazionali, tutele contrattuali e chiarezze sul futuro dei dipendenti interessati, perché i sindacati chiedono un confronto con le parti coinvolte per trovare una soluzione condivisa ed evitare ulteriori tensioni. La protesta rappresenta anche un nuovo capitolo della vertenza legata alla realizzazione dell'impianto sportivo. Quello che è accaduto, lo sapete, poco più di una trentina dei dipendenti sono stati passati dalle attività di comunicazione, di uffici stampa, amministrativi se volete, ma stampa,
2: a fare i commessi.
3: Ai negozi, o commessi o responsabile, comunque sì, grosso modo quella è la categoria, nei negozi. Quindi levando quelle che sono le specificità di queste persone. Ecco, hanno trovato anche delle situazioni poco gradevoli, almeno secondo i sindacati, non lo sappiamo,
2: certo.
3: Tipo mancanza o d'aria condizionata o roba del genere nei negozi. Ecco, domani c'è questo sciopero, comunque questa mobilitazione, ovviamente la seguiremo come seguiamo tutte le mobilitazioni e vedremo un po' come andrà a finire. In campo intanto l'ex allenatore giallorosso Claudio Ranieri, finisci la frase?
2: Claudio Ranieri è diventato il DT.
3: Oh, che sarebbe?
2: Quello per Zanzare, il
3: no, DTT. No, il DTT.
2: Il
3: direttore tecnico.
2: Il direttore tecnico. Io ho letto solo direttore tecnico, vuol dire.
3: Sì, DT, direttore dopo che Roberto Mancini è stato.
2: È stato a cena?
3: No, è stato Roberto Mancini, è stato.
2: Un giocatore pure
3: sì,
2: lui.
3: Quello sì, sì. Però da poco, nelle ultime ore è stato.
2: Rubato,
3: no,
2: derubato.
3: No, è stato.
2: Denunciato?
3: No.
2: Allenatore della nazionale.
3: È stato designato come allenatore.
2: Hanno disegnato un quadro.
3: CT.
2: CT, che CT e DT, quindi commissario tecnico.
3: E poi c'è anche Gabriele Oriali, che come sai potrebbe diventare
2: una canzone di Ligabue,
3: no,
2: una canzone di
3: Ligabue. No, no, TM.
2: Una vita
3: TM.
2: Ah, TM?
3: Sì.
2: Torbella Monaca.
3: No, Ranieri è DT. Mancini è
2: TM.
3: CT. Oriali è TM, quindi
2: team manager.
3: Brava, vedi che scrivi quando
2: perché
3: vuoi.
2: Perché quella esiste anche qua, il team manager.
3: Esatto.
2: Allora, vabbè, a proposito del demansionamento, torniamo a noi, anche con gli ascoltatori. Abbiamo parlato di questa storia della S Roma. Ma effettivamente la domanda è questa. Magari c'è qualcuno all'ascolto che lavora con le aziende e sa certe leggi, no? Un datore di lavoro ti può demansionare? Cioè può prendere Federica allora. Della Vallée e domani dice guarda, noi ti paghiamo lo stesso,
3: certo,
2: però
3: fai
2: vai
3: le stesse
2: a pure
3: ore.
2: I bagni.
3: Allora, è ovvio che ci sono dei contratti, infatti i sindacati su questo si stanno appellando.
2: Capito.
3: Nei contratti, oltre a dire quanto lavori, le ore di lavoro, lo stipendio che prenderai, eccetera, c'è anche la mansione che avrai. Ed è scritta su un contratto. Se quella mansione cambia, è ovvio che devi cambiare contratto. O quantomeno vieni passato a un'altra.
2: E posso
3: contratto.
2: Rifiutarmi anche, no? Di dire no, io non lo voglio cambiare, cioè voglio restare con quello che sto.
3: Si fa avvertenza.
2: Scusa,
3: se l'azienda non gli servi più in quell'ambito.
2: Sentiamo se qualcuno è stato mandato via dalla propria azienda in questo modo qua.
3: Cioè, gli hanno detto non ti licenzio,
2: io ti faccio lavorare, però
3: se non mi pulisci bene il bagno.
2: Esatto. Ecco, c'è qualcuno che avrà subito. Si chiama mobbing così, quando è così.
3: Il mobbing è comportamentale. Però sì, qualcosa potrebbe rientrare.
2: 06 89 28 99 6, sarebbe carino sentire le storie dei nostri ascoltatori che sono stati mobbinzati.
3: Oppure trasferiti contro voglia.
2: Contro voglia, sì.
8: Giovate, dico solo che per me venerdì sarà come il giorno in cui Totti ha dato l'addio al calcio.
2: Dai, devi fare la lettera allora, Giova.
3: Qualcosa scriveremo.
2: Guarda,
3: non c'era l'intro.
2: Guarda, che bell'intro.

0: Mamma mia, regà, ho fatto le prime due consegne, sono un bagno di sudore. Il prossimo che mi dice, non vedo l'ora che arriva l'estate, gli sputo dentro un occhio.
1: E se sono io a dirtelo? Ma basta con sta storia, mamma mia, oh, sti odiatori d'estate. Ok, vado io a fare le consegne, va. Ah no, questa cosa ha detto già Roberto Marchetti l'altro ieri. Ah, meglio qua.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Che famo, che dimo, dannavo. Radio Globo.
4: Tu vai a fare il direttore dei lavori alla Fanetta della Trionfale.
1: Il direttore dei lavori non è per niente male, sì, è vero.
5: Io ho saputo che nella precedente azienda dove lavoravo c'erano gli indesiderati, venivano pagati per stare a casa, purché non andavano nel posto di lavoro. Non l'ho mai vista la busta paga loro, però così ne raccontavano.
1: Ma sul serio?
5: Sì.
1: Pagati? Per non andare al posto, sul posto di lavoro.
6: E mai hai capito quello che vado a fare?
1: Scusa, possiamo chiamare un attimo? Prendi il numero di questo tipo, lo chiamiamo dopo la diretta. Ma mandiamo il curriculum già.
6: Beh, sì, sì.
1: Cioè, il lavoro più bello del mondo.
6: Ma neanche tocca mandarlo il curriculum. Fatto che c'è scritto, che devi fare niente.
1: Beh, però.
6: Ha un curriculum in bianco. Curriculum
1: sì,
6: via,
1: no,
6: foto.
1: Allora, intanto bisogna capire che cosa devi fare per diventare indesiderato per questa azienda.
6: Sì.
1: Magari devi fare delle cose che li mandano in puzza, capito? Cioè...
6: Vabbè, intanto questo tu lo fai ogni giorno.
1: Questo sì, però qua non ci vanno in puzza, non mi mandano via. Però, sì, effettivamente sì, sarebbe molto, molto carino. Allora, aspetta, altri messaggi alla Globo WhatsApp.
7: Federica, se vuoi venire a fare consegne, io ti ospito volentieri sul mio furgone. Facciamo una diretta dal mio furgone. Come la vedi? Pagnotte e Filoni.
1: Che miseria, è pure questa.
6: Qua fa la diretta.
1: Esatto.
6: Per masticare.
1: Esatto. Io ci ho lavorato, sai, in un forno.
6: Ma sa caldo, eh?
1: No, non facevo il pane, cioè ero alla vendita e mi davano il pane quello appena sfornato, no? Che prendi addirittura con i guanti quelli. Raga, ho preso 27 kg in la prima settimana, cioè una roba proprio.
8: Non c'entra niente con il forno, cioè quello da lavoro, no? Nei negozi, però mi ha fatto troppo ricordare la domenica mattina quando ero piccolo, andavo giù e trovavo nonna che sfornava il pane fatto in casa. No,
1: quel
8: vabbè.
1: Profumo,
8: quel
1: sì.
8: Profumo troppo bello.
1: Sì, molto bello. Vabbè, ci fermiamo un attimo, Gio, Lancetto?
6: Sì, Lancetto, perché dopo, oltre a fare il rullo, vi vorrei dare 7, 5, 6 piatti. Che pensate tutti quanti voi, tu compresa, che siano italiani, ma non lo sono.
2: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo.
5: A Giovanni, sei come Schettino, sa abbandonare la nave.
2: Radio Globo, meteo.
9: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto agli amici del Morning Show di Radio Globo. Ai nastri di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione. Anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
11: Scopri come su radioglobo.it.
12: Voce generata in AI.
13: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Mamma, io mi annoio.
17: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
18: Dentro la città, fuori dal mondo.
17: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua. Mamma, io sono già in macchina! Info e biglietti su luneurpark.it.
18: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
19: E te lo voglio di.
20: Cosa?
19: E te lo voglio di.
20: Che cosa?
19: Senti un po'.
21: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
22: Federica, Gabriele, vi ricordate? Ancora mi dovete pagare i pezzi di bamba di ieri sera.
23: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone.
24: Ma basta, ancora.
23: Ingrugnate con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti se sintonizzassero su Radio Globo a mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
25: This is the morning show on Radio Globo.
1: Le 6.39, mercoledì 29 luglio 2026, va detto, magari qualcuno si è perso pure l'anno, può succedere anche questo. Questa è la prima ora del morning show di Radio Globo che volge al termine, mancano ancora una ventina di minuti, poi arriverà il morning show con vari cappelli, Venus e Lucifora, ovviamente. Bello tu solo cognomi, eh?
6: È bello,
1: solo
6: sì.
1: Cognomi.
6: È un po' distante.
1: Distante tipo le elementari,
6: sì.
1: Cioè tipo che ti chiamavi col cognome, ti chiamavi col cognome, sì. Che vi accompagnerà comunque fino alle 10. Ma prima di fermarci poco fa, Giovanni ha detto: aspetta che mo vi dico,
6: sì,
1: una cosa sui,
6: sì,
1: piatti, su dei piatti che noi pensiamo sono italiani e invece tipo
6: adesso io faccio una domanda.
1: Allora io ti dico una cosa, tu hai detto sono 6 i piatti?
6: Guarda, di preciso sì, dovrebbe essere 5-6.
1: Ok, sì. Di questi 3 già lo sapevo,
6: ecco.
1: Non so perché, non so qual è la notizia, però 3 te li becco subito. Vai.
6: Spaghetti bolognese.
1: Vabbè.
6: Di dove sono? Spaghetti alla bolognese. Di dove sono? Io dice, lo stai dicendo nel nome.
1: Di
6: spaghetti.
1: Bologna.
6: No, mia cara. Perché a Bologna esistono. Non esiste lo spaghetto, ma la tagliatella bolognese. Gli spaghetti bolognesi sono nati all'estero. Tant'è che lo stesso sindaco di Bologna poi l'ha persino smentito che fossero spaghetti alla bolognese. Ovvio che poi magari il sugo è quello, il ragù è bolognese, è vero, ma non si serve mai con gli spaghetti. Mai! Perché una volta me l'hai servito con gli spaghetti, mi sono arrabbiato.
1: Io?
6: Ok, fettuccine Alfredo.
1: Fettuccine Alfredo, questa è americana, questa è americana.
6: Le trovi in ogni ristorante italiano
1: in America. Esatto, sì.
6: Ma in Italia quasi nessuno, pochi lo conoscono. Nacque a Roma nel 1914 come fettuccine al burro e parmigiano. Poi gli americani hanno aggiunto la panna, l'hanno reso celebre. E da noi però restano solo fettuccine al burro. Quindi fettuccine Alfredo non sono italiane. La Caesar Salad è ovviamente già detto così, che dovrebbe dire, beh, però è Giulio Cesare, quindi
1: sì,
6: chi è più romano,
1: sì,
6: italiano. No! No,
1: anche perché
6: no,
1: noi la chiamiamo insalata col pollo, che non è l'insalata di pollo.
6: Esattamente. La inventò nel 24 Cesar Cardini, che è un italiano emigrato, nel suo ristorante di Tijuana in Messico. Serviva a sfamare i clienti dopo un giorno di gran folla, ed è messicano, quindi non è italiana la Cesar Salad.
1: Poi, non sapevo che Cesar non era associato a Giulio Cesare.
6: No, è di un Cesar, però Cesar Cardini.
1: Io mi sa che una cazzata del genere l'avevo detto a qualcuno, tipo, no, questa è la famosissima insalata che mangiava Giulio Cesare.
6: No, assolutamente no.
1: Invece, vedi.
6: Poi c'è la famosissima, insuperabile, inimitabile pizza all'ananas, che fa infuriare tutti, ovviamente.
1: Sì,
6: l'inventò,
1: sì,
6: sai chi?
1: La
6: inventò nel 1962 un greco canadese, tal Sam Panopoulos, in un ristorante dell'Ontario in Canada. La chiamò Hawaii per la marca dell'ananas in scatola. Di napoletano, la pizza con l'ananas non c'ha
1: niente. E soprattutto proprio... greco-canadese.
6: Greco-canadese.
1: Che vuol dire?
6: Che lui praticamente è nato in Grecia, però poi si è trasferito in Canada, in Ontario.
1: È tipo gli italo-americani.
6: Ok. Poi abbiamo, allora, secondo te la pepperoni pizza?
1: La pepperoni pizza sarebbe quella col salame.
6: Sarebbe pepperoni pizza, arriva col salame piccante.
1: Esatto.
6: Ma quel salame è un'invenzione degli sempre italo-americani di New York. Infatti in Italia non esiste, poi gliela puoi chiedere, per carità. C'è un equivoco. Da noi peperoni che cosa sono? A verdura.
1: Peperoni, come li spieghi i peperoni?
6: Esatto, invece se tu
1: non è verdura, appunto, però comunque sono peperoni.
6: Sono peperoni, invece lì non è così. Chiedili a Napoli e te portano tutt'altro. Quindi non
1: certo,
6: sono assolutamente peperoni. E poi ti fermo, ti chiudo con la parmigiana.
1: Parmigiana, allora la parmigiana
6: che all'estero è un classico proprio italiano.
1: Adesso se dico Parma,
8: attento a quello che dici,
1: adesso
8: attento
1: se dico,
8: a quello che fai,
1: adesso mo rivendica subito, come deve far siciliano, che deve rivendicare, no, come
8: punto,
1: facciamo noi,
8: non c'è articolo figurate, che tenga,
6: no, finalmente sento l'intervento di nostro figlio, perché ti dico la chicken parmigiana. Esiste la chicken parmigiana,
1: già che sto chicken davanti mi già ho storto il naso,
8: pure io.
6: Pollo impanato, però è buono. Pollo impanato con pomodoro e formaggio. La vera parmigiana italiana si fa con le melanzane, non col pollo, ovviamente.
1: Certo.
6: La chicken parmesan è un'invenzione degli italo-americani. Uh-huh. In Italia un pollo alla parmigiana, ovviamente, non lo trovi.
1: Scusa Sidoti, figlio.
8: Eccomi.
1: Ma la parmigiana viene dalla Sicilia? No, la sapete fare, è buona.
8: Beh,
1: questo non lo metto in dubbio.
8: No, mi sa che ha anche origini siciliane. Per le melanzane fritte,
1: sì,
8: come la norma.
6: Allora,
8: no?
6: Le origini della parmigiana di melanzane sono appunto contese tra Campania e Sicilia.
8: Esatto, anche la Campania, sì, sì, è vero.
6: Tra Campania e Sicilia.
8: È nel regno delle due Sicilie.
6: Sì, però attenzione, ci si mette di mezzo anche l'Emilia Romagna, sennò perché si chiama parmigiana.
1: Vabbè, però perché c'è il parmigiano
6: deriva
1: dentro.
6: Deriva dal formaggio parmigiano, che è parmigiano,
1: sì,
6: è di Parma.
1: Però,
6: ma probabilmente dalla parola siciliana parmigiana, non proviene dal formaggio, che indica i listelli di legno delle persiane disposte a strati. Parmigiana.
1: Ah, beh,
6: parola...
1: certo, strati anche la parmigiana.
6: Sicula.
8: Mi
6: parmigiana.
8: Fatto, sì, esatto, e mi ha fatto pensare anche alla melanzana che si chiama lumiciana.
6: Lumiciana.
8: Siciliano, in dialetto. Sì,
1: allora,
8: lumiciana.
1: Devo dire sì, anche se se la rivendicano sia la Campania che la Sicilia, e a me mi piacciono tutte e due. Sia quella siciliana che quella campana.
8: No, ma sono uguali, cioè,
6: guarda, che fosse pugliese, molisane, a me piace.
1: No, io sono quella di solo quella di mia madre fa schifo, cioè proprio
6: no,
1: una roba. No, non si può sentire.
8: No,
1: non è buona, cioè non ce la fa. Se non ce la fa, non ce la fa.
6: Ma magari è un gusto tuo, perché a te ti piace, sei difficile.
1: No, fidati, non la sa fa. Eppure Porella ci prova, ma

0: Nicola Sidoti, scusami, torni un attimo in diretta con noi? Non sta sentendo? Non sta sentendo, vabbè, lo chiedo a Giovanni. Giova, secondo te, no? Tra il vasto pubblico che abbiamo, sì, tra le 6 e le 7, eccolo Sidoti. No, chiedevo, eccomi, tu che hai lì la macchinetta per vedere quanti sono adesso in contemporanea i nostri ascoltatori, quanti ne abbiamo?
1: Adesso, adesso in questo
0: in
1: momento?
0: In questo momento, sì.
1: Live, no, circa 28.000, 29.000.
0: No, ma che, sa, almeno un milione.
1: Ah, tu dici proprio adesso contemporanea?
0: Prima della virgola?
1: Ah, sa, sono 1.400.000 ora.
0: Virgola 28.000.
1: Virgola 28.000, certo.
0: Quanti gay ci saranno all'ascolto? Quanti omosessuali ci saranno?
1: Beh, non so, in percentuale.
0: In percentuale, un 30%?
1: 30%, sì, dai, perché un 30%? Ora 50.
0: E lo sappiamo perché siete omosessuali, signori. Perché siete stressati dal lavoro. E quindi siete diventati omosessuali. The Morning Radio. The Morning Show on Radio Globo. L'ha detto il ministro degli affari esteri della Malesia. Lui ha detto che in Malesia, cioè, o meglio, che lo stress sul lavoro, insieme ad altri fattori come le influenze sociali, le esperienze sessuali e la scarsa pratica religiosa, può contribuire a far diventare una persona gay. E quindi pensa quanti ce ne abbiamo all'ascolto adesso, quanti vanno lì al lavoro che sono stressati e
2: questo,
0: diciamo, divento.
2: Che era questo, dalla Malesia?
0: Il ministro degli affari esteri.
2: E degli affari, ok.
0: Degli affari esteri.
2: Della Malesia.
0: E quindi tu immagina quanti ascoltatori abbiamo adesso, no? Tra il nostro 1.028.000, come diceva Sidoti, c'è gente che fa un lavoro stressante. E comunque non lo sa, magari oggi o domani diventa omosessuale.
2: Diventa.
0: Cioè, gli comincia a piacere il Globo.
3: Regà, il pettuccino Alfredo l'ho preso una volta io a Firenze qualche anno fa, vedevo tutta bella cremosa, poi quando mi arriva a pure parmigiano, ho detto mangi da te, mamma da faccata pure parmigiano.
0: Ma lo sapevi, scusa, che fai? Ordini una cosa.
2: Infatti, il pettuccino Alfredo, pettuccino, spaghetto, quello che è.
0: Ma,
2: buono.
0: Ma si sa, cioè, in conto che se Alfredo mio zio ti fa uno spaghetto allo scoglio.
2: Ah no, perché lui ha detto spaghetti Alfredo. Che era Alfreddo, che erano freddi gli spaghetti.
0: Beh, sì, credo pure il parmigiano deve essere fatta su.
2: Alfredo, sì, ce l'ho Alfredo.
0: Cotta e mangiata, sì.
4: Un minuto di silenzio per chi fa la parmigiana senza friggere le melanzane.
0: Sì, oppure fatta in friggitrice ad aria, che adoro, la friggitrice ad aria.
1: Pure
0: per
1: io,
0: altre,
1: un botto.
0: Per altre cose, però c'è la parmigiana.
1: No, raga, mi raccomando.
0: Ha ragione, sì.
5: Ma che in paese remoto della Sicilia si dice lumingiana, meringiana, muringiana, non lumingiana.
1: Allora, amico mio, non so come dirtelo, ma è una regione dominata da tantissimi popoli nella storia, e ti assicuro che di paese in paese cambiano le parole. Quindi non so che da me si dice lumingiana, appunto.
0: Dalle parti sue, cioè, voglio dire, poi tra paese e paese, anche qua nel Lazio, no? Cioè, bastano 10 chilometri, che una cosa si chiama in tutt'altro modo.
1: A noi, fate, basta un ponte che separa il comune e ci sono le parole.
0: Allora posso dire che l'errore l'hai fatto tu, Gabri?
1: Perché
0: lì devi dire dalle mie parti.
1: Ah, hai ragione.
0: In un paese della Sicilia.
1: Esatto.
0: La chiamiamo così perché se
1: paesino.
0: Tu dici in tutta la Sicilia generalizzi, ha ragione.
1: Ha ragione lui, ha ragione.
0: Sì. Allora torniamo da Giovanni Lucifara perché sicuramente abbiamo un rullo giornalistico.
2: Allora, abbiamo un rullo giornalistico che parte con questa notizia. Centro storico, stop alle consegne di giorno dal 7 di settembre. L'ordinanza prevede il divieto delle consegne nella fascia oraria 8-18 all'interno della ZTL1. Poi ci sono novità sulla metro C, nuovo tratto, 7 stazioni, 3 passaggi sotto il Trevere e 13 chilometri di gallerie. Nei giorni scorsi sono partiti i cantieri delle future stazioni Auditorium e Farnesina, quelli già avviati Venezia, Chiesa Nuova, Piazza Pia, Ottaviano e Mazzini. Fuga di gas di GPL, anzi al distributore, paura da Cila, strade chiuse ed edifici evacuati, ovviamente grazie ovviamente all'intervento dei vigili del fuoco, nessuna conseguenza per le persone, ma notevoli disagi alla circolazione. Cronaca, l'auto come cavò e in casa un laboratorio della cocaina, 3 arresti. E poi l'Associazione Sportiva Roma, perché è stato programmato lo sciopero e un presidio per domani per la decisione dell'azienda di trasferire 33 dipendenti dal centro storico a diversi punti vendita. Intanto Claudio Ranieri è diventato nuovo direttore tecnico azzurro.
6: This is the morning show. L'ignoranza cupa che regna sovrana.
7: Buongiorno Radio Clollo.
8: Capra.
9: Comunque zona Laurentina, Euroma 2, e ancora c'è fumo nell'aria, odore acre, ma che si è bruciato l'inferno lì l'altro giorno?
10: Sì, l'incendio è stato abbastanza grande. Hai visto quel video che ho postato ieri, che ho messo ieri nel nostro gruppo di WhatsApp di quei tipi che stavano incendiando, cioè l'inizio dell'incendio?
2: Ah sì, sì, sì, sì.
10: Quando è doloso, no? Dicono sì, ok.
2: Piromani.
10: Ok, la sigaretta che per negligenza e per distrazione può dare fuoco alle serpaglie, ma quelli hanno proprio dato fuoco a degli stracci e buttati lì nel bosco. Ragazzi,
2: io ste follie
10: così devi essere poi messo nel rogo, cioè nel momento in cui prende fuoco e li prendi questi qua e dici intanto abbrustoliamo sta gente qua, poi li facciamo fuori così.
1: Hanno fatto anche di peggio, hai visto, certo, l'articolo con gli animali? Hanno preso dei
10: gatti,
1: gatti,
10: cioè. Sì, con i gatti tirati, mamma incendiati mia, e tirati, sì.
11: Scusa Gioa, ma che è da TL1? Che zona sarebbe? No, ho capito, spiegaci un po'.
10: Beh, da TL1 sarà un quadrante della
2: ZTL. Si chiama ZTL1 centro storico ed è definita ZTL1.
10: Magari non so qual è.
2: Sono varie ZTL, ma no, quella del centro storico che riguarda la notizia appunto. Okay, abbiamo perfetto. Detto di guardare il centro storico. Già.
10: No, è partita un'altra.
2: Bella però.
10: No,
2: bella.
10: No però la voglio rifare con lui.
2: È la terz'ultima volta.
12: La terz'ultima volta.
10: No, non fa così, Giovanni, ti prego. Io non musica. Vengo proprio venerdì, te lo dico.
12: Questa musica.
13: Grazie Lucifo, grazie che c'è state, da oggi inizia a mangiare diverso.
2: Buon appetito.
10: Per i sei piatti.
2: Buon appetito.
14: Giovanni, Federico, anche se mancano un paio di giorni ancora, volevo ringraziarvi veramente tanto. Senza di voi la mattina sarebbe un'agonia, invece rendete il viaggio da casa al lavoro molto più leggero, molto più bello. E volevo anche cogliere l'occasione per ringraziare Giovanni. Io penso che dal primo momento in cui ho iniziato a sentire il Morning Show e Radio Globo, Lucifora c'era. Sarà una mancanza enorme, però Giova, dal profondo del cuore, sei un grande e te lo meriti, ma batta una fan
10: de cuore questo di cuore ci sta. Beh, dopo il messaggio tutto bello così carino, allora ragazzi, si chiude anche oggi questa prima ora insieme. Grazie Giovanni Lucifora.
2: Grazie Federica Della Valle. Grazie figlio Sidoti.
1: Grazie padre, grazie madre. Buona giornata. Così dice così.
10: Buona giornata
2: madre,
10: a te.
2: Madre.
10: Buona giornata a voi. Esatto. Io torno domani dalle 5 con il Morning Show Replay. Ciao.

0: prima delle sette, me lo dite se avete pippato.
1: Wake me, I'll be back.
2: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 50 58 e ovindonimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare.
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think Big, Become Big.
13: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
14: voci artefatte
13: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
15: Il Morning Show è offerto da
13: Magicland.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: fatto in tempo qua a sistemare le cose. Ma com'è? Ci incischiamo, perdiamo tempo con le chiacchiere inutili e poi ci ritroviamo catapultati in diretta senza aver nemmeno messo il jack della cuffia, capito come? Ogni volta così, ogni volta così. Uno spettacolo indegno, inguardabile. Mi sto riferendo naturalmente a Flaminia che è venuta struccata. Buongiorno.
1: È vero, mi sono dimenticata di mettere gli occhiali. Me li metto subito.
0: Metti gli occhiali che devi coprire stamattina, che no, ieri stamattina si è tirata per l'aria. Mi hanno detto che ha fatto l'orsetto a braccia tutti.
1: Ah, voglia, voglia. Mitica cena di Radio Globo. Qua presente Gabri Venus senza voce. Buongiorno a tutti, VVB.
0: Buongiorno, buongiorno anche a Gabri Venus.
2: Buondì, buondì.
0: Buongiorno e naturalmente i due che invece hanno disertato, quindi Massimo Vari e Giovanni Lucifora. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti e a tutti. Come state voi che ci siete andati? Fate vedere.
0: Bene.
3: No, non vi vedo bene, Massimo.
2: Bene, abbiamo bevuto in maniera responsabile e morigerata.
0: Sì, infatti, addirittura è andato in tilt il cosetto per l'alcol, l'etilometro. Sì, è andato, segnava rosso, segnava errore su Gabri Venus.
2: Sono rimasto fermo.
0: Sì, è rimasto
2: sulla barca.
0: Sì, sulla barca. Sulla barca. Certo. Vabbè, io ho disertato però per colpa di Giovanni questa volta, quindi insomma sono contento di dare la responsabilità a Giovanni Lucifora perché avrei voluto partecipare.
3: Però siccome siamo una coppia di fatto, praticamente io non volevo andare.
2: Siete una coppia di fatti voi due.
0: No, io non ho la macchina in questo periodo, ragazzi, sono senza macchina, sto andando in giro con un furgone da operaio, una cosa
2: che ti rende molto losco, tra l'altro.
0: Sì, sai. Cioè, ti dico soltanto che dietro di me, sai, c'è la paratia, no? Il furgoncino c'è la paratia, c'ho il casco quello da cantiere attaccato, capito come? Vado in giro così.
1: Ma che meraviglia, ma portalo subito qui. Mettitelo in diretta.
0: Dopo lo vado a prendere.
2: No, Ciappi, c'è qualcosa di bianco strano sulla fronte, oltre a non avere gli occhiali e avere un'aria spiritata e alcolica.
1: Ma che faccio, li metto sti occhiali o no?
0: Metti. Ci stanno anche guardando sul canale 91 del digitale terrestre, naturalmente Globo TV. Guarda che adesso subito andate a recuperare gli occhiali.
1: Ce li ho, però mi sento male se metto gli occhiali.
0: Come mi sento male?
1: Sicuro, perché mi dà fastidio agli occhi, ho bevuto troppo.
0: Ah, io ho capito, mi sento male con la cuffia. Dico, no, che interferenza è? Scusate.
2: Comunque stiamo dando un pessimo esempio.
1: Sì, orrendo.
2: Sono le 7.05,
3: che c'è di nuovo?
1: Io ho dormito 2 ore, non so voi.
3: Non diamo mai dei bei esempi noi.
0: È tutto l'anno che lo facciamo.
2: Io ne ho dormite 3, ma una in macchina, quindi sono 2.
0: Va bene, ragazzi, dai, dobbiamo recuperare un po', eccoci, dobbiamo un po' sistemare un secondo, ricordandovi i numeri, come facciamo sempre ogni giorno in apertura, con la Globo WhatsApp 393 777 7172 e poi lo 06 89 28 99 e 6. Si comincia, buon vento.

0: se la mattina te lo del culo, c'è sta un collega che ti sta sul c***o. Stai andando a lavorare e ti fanno una multa da tre piotte. Senti te Radio Globo, almeno te le fai due risate.
1: This is the morning show on Radio Globo.
2: È il morning show di Radio Globo che vi sta augurando la buona giornata con tanto di sbadiglio che naturalmente adesso contaminerà tutti gli ascoltatori. Questo è contagioso, vai, parte l'effetto domino. Adesso se c'è qualcuno al semaforo che sta sbadigliando, chi è che ha sbadigliato? Giovanni? Ah no, Flaminia, ok. Buongiorno a tutti, si parte.
3: Ma certo, dico, fate ste feste e non invitate, oh. Ma che sì, ma potevate scrivere pure su Instagram, se presentavamo tutti là.
2: Ma no, quella è una roba super privata, ragazzi, eh. Serve l'invito per entrare, è una roba, sì.
4: Sarebbe affondata la chiatta.
5: Un problema tecnico, era una chiatta . E già quando ci spostavamo tutti a poppa era parecchio inclinata, non era il caso.
2: Infatti il giocone della serata è stata: guardate il delfino da quella parte, tutti andavano da quella parte e naturalmente si ribaltava la barca.
4: Che questa... fiotti, ragazzi.
2: Bello.
3: Sì. Massimo, ma t'ho visto ieri con quel furgone. Ma la stecca per tenere il finestrino, quella è inclusa nel prezzo del futuro.
2: Bravo, ma è davvero? Ci giuro, non sto scherzando, ma ho visto. Allora è vero, cioè, il dettaglio della stecca per tenere il finestrino mi conferma che ero io.
5: Sì, 100%. Sì, posso testimoniare. Non è, io pensavo fosse un brutto cacciavite.
2: No, è una stecca, sai, di quelle lì. No, ma allora devo anche ringraziare, peraltro, per andare in giro con questo furgone che è dell'azienda della mia compagna, quindi di Valentina, che me lo sta prestando in questi giorni, perché io ho la macchina bloccata, quindi non posso prendere. Il finestrino mi conferma che ero io.
5: Sì, 100%. Sì, posso testimoniare. Non è, io pensavo fosse un brutto cacciavite.
2: No, è una stecca, sai, di quelle lì. No, ma allora devo anche ringraziare, peraltro, per andare in giro con questo furgone che è dell'azienda della mia compagna, quindi di Valentina, che me lo sta prestando in questi giorni, perché io ho la macchina bloccata.

0: la stecca tutta la vita.
1: Buongiorno Radio Globo, mo ho capito perché Giovanni se ne sta andando a Purello. Alle 7:30 già state tutti ubriachi.
0: Beh, è vero.
2: Ancora sì, siamo ubriachi.
3: No, quello è un dato positivo.
0: Sì, per questo c'è gente che è anche arrivata ubriaca, però Gio, insomma adesso. Allora, ce l'abbiamo, signori e signore, il nuovo CT della nazionale.
3: Nuovo?
0: Nuovo. Nuovo, diciamo un usato garantito. Ecco.
3: Manco tanto garantito, perché è quello che ci ha fatto scippare.
0: Vabbè, allora, però
3: abbiamo vinto gli europei,
4: definiamolo factory renewed.
0: Okay. Non so cosa significhi, però va bene.
3: Però queste parole devi tenere a casa
4: quando
3: tua.
4: Quando praticamente gli danno una scartavetrata, lo rimpellicolano e te lo ripresentano però, come nuovo.
3: Però te lo rimpellicolano insieme a Claudio Ranieri.
0: Claudio Ranieri,
3: persona molto seria. Poi qui a Roma lo conosciamo molto bene. Pure Roberto Mancini, qui a Roma lo conosco molto bene, che insomma è stata la Lazio. Quindi diciamo che c'è molta romanità in questa scelta. Quindi Malagò ha annunciato Roberto Mancini come nuovo allenatore CT, diciamo, della nazionale, direttore tecnico Ranieri, team manager forse Gabriele Auriali, io ho sentito anche Zola, insomma sono i grandi calciatori italiani che hanno fatto la storia, a parte Ranieri che è stato anche calciatore ma più che altro allenatore, che stanno adesso rimpostando il lavoro per la nazionale azzurra. Speriamo che sia un lavoro che poi quella è la finalizzazione, no? L'apice della piramide. Sotto dobbiamo far giocare i ragazzi, soprattutto gli italiani. Se no in nazionale ci portiamo Flamini e Gabri.
0: Sì,
3: e voi capite che con Flamini e Gabri
4: faremo anche meglio, tutto sommato.
3: Su questo non c'è dubbio, la vedo lei,
2: certo,
3: calciatrice
2: donna,
3: femminile.
2: La
3: nazionale femminile, il calcio femminile sta andando benissimo.
4: Perché non arbitri va bene.
3: No, perché poi ogni volta spiega il fallo finisce al 130esima la partita. Ma
2: potrei provare ad arbitrare.
0: Però scherzi a parte, adesso al di là di Flaminia che vorrebbe provare ad arbitrare, il calcio femminile è arbitrato da arbitri donna?
3: Sì.
5: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
0: Vabbè, dai,
5: è uno schifo vedere le donne che vengono a fare
0: vabbè,
5: gli arbitri
0: in campionato.
5: Un campionato dove
0: abbiamo capito. Grazie mille per il contributo anche questa mattina. Ti volevo chiedere una cosa. Poi
3: aggiungo solo una cosa: che Malagò ci ha tenuto a dire che con Maldini e Leonardo, da dove era partita, non so, questa avventura è durata 15 giorni. Non c'è stata alcuna polemica e li ringrazia.
0: Sa di cazzata, sa un pochino di cazzata.
3: Non lo so.
0: C'ha il sapore proprio di un.
4: Ma poi tutta sta gente che hai elencato, l'ha decisa lui? Ha fatto tutto lui?
3: Sì, come presidente, ovvio che poi nel sistema di vertice ci sono sotto i sistemi politici, le correnti, che non c'è dato sapere.
0: Bravo, hai detto una cosa bella, la politica. No, sai perché, non seguendo il calcio, alcuni passaggi io me li ero persi. Per esempio, mi ero perso le parole, che magari pregherei anche di recuperare, di Baldini su il sistema calcistico, che insomma ha denunciato in maniera piuttosto forte, no? Dicendo che ci sono alcune società che per i propri interessi mettono da parte tutto quello che dovrebbe essere invece l'interesse proprio del calcio italiano. Quindi poi
4: che cosa strana,
3: che parole strane,
0: parole strane, che insomma non sono strane, lo sappiamo, però strane se vuoi diventare l'allenatore della nazionale, perché naturalmente tutti quanti dicevano: questo adesso che ha detto ste cose è completamente fatto fuori dai giochi.
3: Infatti Baldini è conosciuto anche per essere una persona vera, un uomo vero che dice sta roba qua, che, nella quale poi che possiamo condividere. Ma si è alzata anche la proposta di rimettere Baldini, no? Non solamente come fase transitoria, ma come allenatore. Ma dopo queste parole
0: hai capito? Si è fatto un po' fuori da solo. Questo è quello che diceva poi la voce del popolo, popolo del web.
6: Usato garantito. E se questo è usato garantito, andiamo bene.
0: Non sono soddisfattissimi, mi sembra, però, di questa scelta.
3: È sempre il CT con il quale siamo usciti dai mondiali. Non siamo andati ai mondiali.
4: Le premesse ci sono tutte,
2: Perfetto.
4: Per il nostro pop goal che ci vede fuori.
5: Mancini non è quello che fece il mercenario, che vinti gli europei per soldi se n'è andato da un'altra parte e ci ha lasciato poi ad avere tre volte i mondiali non qualificati. È lui? È quell'allenatore là? Ho capito. Bella scelta di Malagò, veramente bravo Malagò.
0: Però effettivamente nel sentimento della gente ci sarebbe stata voglia di rinnovamento, di
4: però
0: novità.
4: È condivisibile.
3: Noi non ricordiamo, giustamente il nostro amico ce l'ha ricordato, che Mancini a un certo punto è andato proprio via, allenava la nazionale, se n'è andato nei paesi arabi, ha preso un boato di soldi e si è parlato di fuga. Non è stata una fuga, ma l'interesse.
0: E ricordo come fosse oggi le parole di Giovanni Lucifora: ha fatto bene.
3: Certo.
0: Me lo ricordo.

0: Giovanni, certo, io mi segno tutto
1: adesso.
2: Io sento tutti questi CT che è andato nei paesi arabi e ha preso un sacco di soldi, calciatore nei paesi arabi e ha preso un sacco di soldi, un amico DJ è andato nei paesi arabi e ha preso un sacco di soldi.
0: Ma la radiolina nei paesi arabi e prendiamo un sacco di calci perché ci capiscono, no?
3: Ma Mancini deve prendersi questa responsabilità, ma come gli va? Come quando non si trovava chi doveva far primo ministro durante il periodo del Covid, o Mattarella che ha detto di sì al secondo incarico da presidente della Repubblica. Ma voi state fuori, come ve va?
0: Certo, però è vero, si sta caricando di una grande responsabilità. Se poi non arrivano i risultati, ragazzi, c'è questo rinnovamento del calcio che ci deve essere. Beh, perché sennò siamo in grande
4: sì,
0: crisi.
4: Ma per Mancini, se non arrivano i risultati, oltre 25 milioni che si sta portando dall'Arabia Saudita, che gli hanno dato, fallirà un'altra volta, ma non fallirà mai il suo conto in banca.
0: Vi faccio sentire le parole che dicevo prima di Baldini, no? Che insomma, ecco, potrebbero essere state le parole che hanno chiuso il tappo della tomba della bara definitivamente.
5: La mia spiegazione è semplicissima: il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani perché quello gli aiuta di più a fare i propri interessi. Ma sono cose che queste io ho sempre detto, non è che oggi devo rinnegare o mi devo nascondere perché ho la possibilità di rappresentare la nazionale, quindi cose che ho sempre detto.
6: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
0: Cose che però non ti fanno diventare allenatore della nazionale, ecco, insomma, anche sì, se poi sono sotto gli occhi.
4: Ma io credo che questo l'abbia detto quando c'era Gravina come presidente, poi è diventato Malagò.
7: Sì. La verità è un'altra. La verità è che Malagò voleva fin dall'inizio Mancini. Maldini e Leonardo non lo volevano, volevano o Guardiola o Pirlo o qualcun altro, volevano ricominciare tutto da capo. E alla fine niente, Malagò ha deciso lui, decide tutto lui, e giustamente Leonardo e Maldini, che hanno le palle, se ne sono andati. Dice: ah, ok, ci hai preso per fare i fantocci, allora noi ce ne andiamo, decidi tutto tu.
0: Ecco, un'altra, insomma,
4: è una lettura, vabbè, un po' diversa.
0: È una lettura.
8: Vai. Sarà pure stronzo Mancini, però è l'ultimo che ci ha fatto vincere l'Europeo. Boh, metteci una pezza. Rigno Gattuso, che se doveva mangiare i muri, ci ha fatto fare una figura del merda.
0: Non è andata benissimo con Gattuso.
4: Però è arrivato pure con una nazionale che ha questi di giocatori.
0: Ho capito, ma ce ne avrà anche Mancini questi.
4: Infatti che... Mancini se n'è andato.
0: No, però è ritornato.
4: Beh, adesso è tornato, ma vediamo che cosa succederà.
0: Bisogna rivoluzionare proprio il calcio in generale.
7: Oh, tutti mercenario, voglio vedere a chi gli tirano fuori 20 milioni d'euro che dice di no. Buffoni.
0: Bravo.

0: su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be
2: back. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: È stata inaugurata la nuova Tiberis in zona Marconi, che da spiaggia temporanea è diventata il sesto parco fluviale permanente della capitale, aperto e fruibile tutto l'anno. Con 1,2 milioni di investimento sono stati realizzati una piazza gradoni, un chiosco, campi bocce e beach volley, nuova area fitness e area cani, oltre a tanto verde con alberi e prati lungo la banchina. Da domani fino al 12 agosto sarà attivo il cantiere per il rinnovo dei binari tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Sul lungotevere Arnaldo da Brescia è prevista una riduzione nella carreggiata centrale per un tratto di circa 200 metri prima del ponte. Maggiore tutela del patrimonio architettonico e ambientale, recupero degli immobili degradati e semplificazione delle procedure urbanistiche sono alcune delle novità delle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. L'aggiornamento, approvato dall'Assemblea Capitolina dopo 18 anni, punta ad adeguare le regole alle nuove esigenze del territorio. Info su comune.roma.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
7: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
8: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
9: The Morning Show, sponsored
10: by Magicland.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: This

0: Morning Show. Allora, su Giova bisogna mettere poi un beep, non dovrà più sentirsi Massi Flami. Venus, dovrà essere così per forza.
1: Vero, deve cambiare.
0: Ci devi far cambiare tutte le sigle. Maledetto, sì, che non sei altro.
1: Ma pure le foto.
0: Mamma mia, non, io
1: quanti,
0: mamma mia, guarda quanto mi fa incazzare Giovanni Lucifora.
2: Calma,
0: dopo dobbiamo dare un altro indizio sul giocone che stiamo facendo. Cosa andrà a fare Giovanni Lucifora nella prossima stagione? Perché non sarà con noi al morning show di Radio Globo, ok?
2: Cominciate a trovare i bagni più puliti per il momento. State trovando.
1: Sì,
2: eh.
1: Ecco, okay. Stamattina non male.
3: Ma nel frattempo vorrei dire a Giovanni, tutte queste modifiche, le sigle, le foto, sì, è tutto, sì, a carico tuo.
2: Non avevo dubbi.
3: La prossima paga la prenderai a febbraio.
2: Già che la prenderò.
0: Chiaro, tu non prendi soldi da nessuno, Giovanni. Patti chiari, amicizia lunga. Vabbè, il giocone naturalmente lo faremo più tardi, così daremo un altro indizio sulla prossima stagione. Adesso però invece abbiamo parlato del nuovo CT della Nazionale. Nuovo si fa per dire, perché insomma è uno che abbiamo già sperimentato.
2: Esatto.
0: E che è andato... Insomma, ci ha fatto vincere un europeo, quello, dai, lo possiamo
2: quello
0: dire,
2: sì, sì.
0: Però poi insomma sappiamo anche che ci ha traditi come un Giuda, capito, come se n'è andato per i soldi, questi soldi.
3: E dico, pensa,
0: io
3: è anche tornato per i soldi.
2: Ma dai,
3: quanto è Giuda.
2: Ma tu pensi che abbia fatto per i soldi?
3: No, no, no.
4: Ma quale responsabilità, prossimo mondiale ci stanno 144 squadre, se passi per forza, quale responsabilità, anzi, l'eroe sarà un eroe.
0: È vero, ragazzi. Ragazzi, prossimo mondiale dovrebbe essere allargato a 64, sì, se non sbaglio.
2: Sì, dopo l'esperimento dell'ultimo mondiale, 42-46, certo, quelle grandi, certo, squadre. Adesso ancora di più, certo.
1: Ma non sono
2: l'Italia, no? Così l'Italia poi speriamo.
3: L'Italia sembra che stiano fondando delle nuove nazioni, perché se non ci arriviamo a 64.
0: Tu pensa invece, dai, non riusciamo a qualificarci nemmeno con 64 a partecipare.
2: No. Allora facciamo il mondiale con tutte le nazionali.
3: Ma stiamo là.
0: Sì, veramente, anche le cose che stanno su Risico probabilmente.
3: Ah, cioè, manca il Bhutan, manca, cioè, c'entrano tutte.
0: Vabbè, comunque vedremo un po' quello che succederà. Vai.
5: Io voglio vedere se sti allenatori italiani venivano a gratis, senza soldi. Io farei così, voglio vedere quanti ce ne venivano.
0: Beh, no, ma a gratis nessuno. Non si fa nulla, dai.
2: Ma perché gratis?
0: No, no, l'importante è fare un buon lavoro, quello ci interessa, certo, a noi. Poi gratis noi non vogliamo niente. Ricordiamo, noi non diamo soldi a nessuno.
6: A mercenario di cosa? Quello è il lavoro per lui. È come se tu lavori e pigli 2000 euro, arriva uno e ti dice da domani ti do 15.000 euro, ci vieni con me. Ma che ci va la gente? Il problema vero della Nazionale sono i giocatori che ci stanno, perché ormai ci stanno solo i stranieri nel campionato nostro. Dovrebbero tornare come a più di 20 anni fa, che ci stavano 3 stranieri per squadra. Allora può darsi che arrivano bene le cose.
0: Ma infatti adesso il problema sarà ricostruire il sistema calcio, ma quello va ricostruito,
2: ci vorrà molto,
0: no,
2: tempo.
0: Quindi insomma, non solo allenare la nazionale, ma ricostruire proprio un sistema che possa spornare talenti. Mancano quelli,
2: no,
0: ragazzi.
2: Ma perché se tu ci pensi, chi segue il calcio comunque, se ti vengono in mente le nazionali con le quali abbiamo vinto i mondiali, Del Piero, Totti, eccetera, Bergomi, quelle 82, Cabrini, eccetera, oggi che ti viene in mente? Il giocatore top italiano?
0: Cabrini e Bergomi.
2: Esattamente.
7: Secondo me state peggio dalla nazionale che cerca il CT. Non lo sapete manco voi chi vi è al posto di Giovanni.
0: Attenzione, attenzione, attenzione.
3: Però di sicuro non prende 20 milioni di euro.
1: No.
0: Cosa te lo fa pensare? Aspetta, aspetta, c'è un'altra.
8: Io lo so che farà Giovanni Lucifora, farà il telegiornale a Radio Globo TV.
0: Ah, il telegiornale a Radio Globo, il mezzo busto
1: mezzo
0: andrà
1: busto
0: a fare.
1: Bello.
2: È un ruolo che mi competerebbe. Perché
0: sì,
2: no?
0: Sì,
2: perché
0: ce l'hai nelle corde, Giovanni.
2: Sì, già fatto, se in
3: però
2: altri
3: questo
2: ambiti.
3: Possiamo spoilerarlo, ha fatto il provino e è andato male.
2: Esatto.
3: Quindi no, non è quello.
0: Hanno preso un altro. Coprono con l'intelligenza artificiale. hanno detto così. Sono le 7:26 minuti, ragazzi, c'è una grande novità, Adesso lasciamo il calcio. This is the morning show on Radio Globo. È una grande novità che devo capire bene, sinceramente. Naturalmente questo riguarda i ricchi, quelli che vivono nella zona centrale di Roma. Tutti gli altri poveri che vivono in periferia non sono interessati.
1: Possiamo
0: da questo.
1: Stare comunque, possiamo rimanere qui anche.
0: Non ti preoccupare,
1: non
0: Flavio.
1: Centro perfetto.
0: Puoi continuare a farti arrivare la piastra per i capelli a casa direttamente.
1: Aiello!
0: Non c'è problema, c'è problema. No, invece, al centro di Roma non ci saranno più le consegne.
2: Allora, sì, diciamo che riguarderà anche ovviamente chi dalla periferia viene al centro a fare compere, perché non riguarda solo le consegne, ma riguarda proprio il carico. carico e scarico merci, che praticamente dal 7 settembre in via sperimentale, quindi fino al 7 di dicembre, scatta il divieto di consegne carico e scarico merci nella fascia oraria 8-18. Ovviamente tutti pensiamo che alle 9 aprono i negozi, ci vanno i carichi e scarichi dopo o prima. Le limitazioni riguardano l'area del Tridente, quindi piazza Venezia, via del Corso, fino a piazza Barberini, e praticamente è la ZTL A1, così è definita. Le limitazioni si applicano a tutti i mezzi di consegna, compresi quelli elettrici. Inoltre, più avanti poi capiremo perché dalle 9.30 alle 18 sarà vietata la sosta e la fermata dei veicoli commerciali, comprese quelli dedicati appunto al carico e scarico. È un documento che proibirà solo, non proibirà solo l'accesso, ma l'atto stesso della consegna delle merci. Quindi certamente i negozianti sono sul piede di guerra, a livello di proteste.
3: Ma certo, come mi sembra impossibile.
1: Devono allungare anche gli orari di lavoro.
0: Si dovranno organizzare con altri. No, però non ho capito se questa cosa che mi stai dicendo, ma insomma, se è vietato, credo che sia vietato anche per loro, anche per quello che ti viene a fare la consegna a casa.
2: Sì, perché comunque devi avere, ci saranno 2000 deleghe, non di più. Gli addetti quindi potranno entrare nella ZTL fino alle 8 e stare in sosta, quindi consegnare fino alle 9.30, mezz'ora in più rispetto a quanto prevedeva prima una bozza, insomma, che era stata stilata. Così i lavoratori avranno questa finestra temporale per svuotare l'aria e uscire da parchi.
3: Anche questo è paradossale, perché si creerà un tappo micidiale. Se tu sai che devi entrare entro quell'ora e poi aspettare lì per la consegna, ma pensa che bordello.
0: Probabilmente sì, però ragazzi, una riflessione che faccio io, è vero che ci sono le attività commerciali, sono anche tante, quindi ci sono, quello è un problema, però per quanto riguarda la consegna, quella proprio alle persone, insomma alle famiglie, no? Ma chi vive più in centro? Il centro è ancora abitato, ragazzi? Cioè, c'è qualcuno che vive nel centro di Roma? Chi è? Ormai probabilmente hanno venduto, ci sono solo uffici, ragazzi. È tutta
3: più
0: roba.
3: Che altro un'alta percentuale di persone che aveva proprietà in centro la usa come B&B.
0: Oppure B&B, ragazzi. Cioè, non, sì. Ma però chi è che vive al centro di Roma?
1: Ci stanno, ma sono sempre meno.
0: Una minoranza.
1: È complicato anche viverci.
0: Ma anche nei quartieri quelli storici, no? Che ne so, sai, Testaccio, queste cose. Beh, ancora un po'. Ancora, però sì. Si stanno spopolando. Io credo che siano in via di spopolamento, come si dice? Spopolamento.
2: Sì. Beh, cioè, poi c'è questa battaglia ai B&B, no? Perché evidentemente vengono convertiti in spazi e strutture per turisti, e quindi si svuota poi proprio il romano, se ne va da un'altra parte, anche perché diventa sempre più invivibile, queste zone diventano sempre più invivibili, tra strisce blu, parcheggi che mancano, disservizi che comunque sono pure al centro. Al centro c'è dicono la sicurezza, manca anche quella, quindi perché abitare al centro?
0: Non so se è ambito, cioè è prestigioso sicuramente, no? Anche a livello economico vivere al centro, però per esempio per come sono fatto io non viverei mai in centro a Roma, cioè per me sarebbe veramente una cosa.
2: Io a Trastevere viverei molto volentieri.
3: Un attichetto su Piazza Navona?
0: Ma no, ma per carità, sicuramente è molto bello, però a livello di vivibilità io non lo so se è così fruibile, capito?
2: Ah, certo, no, che sia scomodo non c'è dubbio, perché innanzitutto dove metti la macchina? Anche che c'hai il garage, non è che ce l'hai sotto casa.
0: Ricordiamo quanto costa un box auto, l'abbiamo visto, mamma più mia. Di 350.000
1: ma
0: euro.
2: Posticino auto, manco un box proprio.
3: Però è anche vero che se ti organizzi la vita in un certo modo puoi farne proprio a meno della macchina, se sei centrale e il tuo lavoro è centrale.
2: Monopattino, bicicletta.
0: Ci sarà un momento che vuoi andare da qualche parte, la macchina insomma ce la devi avere per forza di cose.
3: Vabbè, la tieni parcheggiata in periferia, non so, al Tuscolano.
0: Però è anche vero. È anche vero che se sei ricco perché vivi in centro, tu utilizzi la macchina, poi la incendi e te ne compri un'altra quando ti serve.
2: Fai prima di essere ricco a prendere il taxi? Cioè, probabilmente potrebbe essere più comodo.
0: Beh, però se devi andare, che ne so, a Viterbo, per esempio, non è che ce vai. Non lo so. Però ci sono tanti che stanno abbandonando il centro della città per andarsene verso la periferia, ma non periferia, sai, la periferia di Roma. Cioè, addirittura zone proprio. Fuori, molto fuori di Roma, quasi in campagna.
1: Si cerca l'isolamento.
0: Si cerca, sì, una situazione.
1: Dopo il Covid,
0: vibile.
1: Però, sì. La gente
0: ha voglia, la voglia del verde, della natura,
1: della solitudine
0: e soprattutto della pace.
1: Sì.
0: Soprattutto di un minimo di relax.
2: Vero.
0: Sono le 7:32 minuti. Bene, vai.
4: Ma mica solo i negozianti stanno sul piede di guerra, Lucifo. Qui ci stiamo pure noi autisti. E qua no.
9: succedeva a Naia a scaricare due di notte.
0: Sì, dovrete cambiare orario.
2: Sarebbe
0: ragazzo.
2: Interessante sentirvi comunque autisti corrieri, perché siete molto coinvolti, sarebbe molto interessante.
0: Anzi,
2: sentirvi.
0: Facciamo così: siccome ne abbiamo tanti di corrieri all'ascolto, diteci un attimo. Come state ragionando su questa notizia che insomma dovrebbe arrivare, una cosa che si dovrà verificare
3: tra poco,
0: eh.
3: Non dobbiamo nemmeno arrivare al momento in cui giustamente corrieri e commercianti faranno catena umana per impedire questa cosa. Mi sembra un'idea insensata, al di là della razio che l'ha fatta nascere, ma come si fa? Dai, è impensabile.
6: Guarda, io faccio il corriere e massimo testaccio Trastevere, il centro di Roma, la gente ancora c'è.
0: Sì.
6: Tanto.
0: No, ma non lo metto in dubbio, però che si stia spopolando è un dato di fatto, ragazzi. Io so che tanti stanno lasciando il posto a B&B piuttosto che a uffici e tutto il resto, no?
1: Ma poi il centro è diventato un po' una mangiatoia per turisti, cioè alla fine se scendi giù a casa, io penso al centro proprio, cioè sono solo ristoranti, bar, kebabari, diciamo che i servizi che avevi sotto casa prima non ce li hai più, magari li trovi più in periferia.
0: Esatto, paradossalmente devi andare al centro commerciale che sta in periferia.
1: Esatto.
0: Capito?

0: fabulous radio show of the world. The Morning Show.
1: Ecco, avete sentito?
2: Ciao.

0: ancora ci ha fatto muovere il piedino.
1: Fergie è sempre la numero uno a distanza di qualche tempo.
2: Di qualche tempo, 2003, questo tutto.
0: Qua c'era la Fergie, ragazzi, ed era una bella Fergie, fatelo dire.
2: Nel video si toccava il pacco, sì, che non toccava. Ha. Hai capito?
1: Che lo sai?
2: Perché?
1: Puoi provarlo.
2: Dobbiamo andare a indagare.
0: Potremmo indagare. Come fare? Come fare? Allora, le consegne, si devono riorganizzare al centro di Roma perché stanno cambiando un po' le regole, saranno vietate in alcuni orari per decongestionare, credo, il traffico. Questa,
3: soprattutto per questo.
0: Dovrebbe essere questa la motivazione. Gli ascoltatori ci stanno dicendo un po' di cose.
4: E bravo quartieri, va! Come si è inventata sta cosa del centro delle consegne? L'avete capito? È solo una questione dei soldi, così tu devi pagare il pedaggio per entrare al centro, paghi e allora ti fanno entrare.
0: Cioè, no, non c'è il pedaggio per entrare al centro.
3: Ma, ci sono, sì, ci sono delle cose, ma non è quello il fine ultimo, sicuramente. Che poi crei dei problemi, questo è vero anche.
0: E infatti stiamo cercando di ragionare su come poi organizzare, no? Soprattutto con gli amici che lavorano su questo fronte, i corrieri in maniera particolare, saranno super coinvolti.
4: Se 8-18 si può scaricare, o scarichi prima, o scarichi dopo. Il problema è quello. O i negozianti rimangono aperti tutta la notte. Ci andiamo, se no pazienza, due corrieri non andiamo più al centro.
0: Di notte sì, dovranno farlo in un altro orario.
3: Ho capito, ma questi già aprono, che so, iniziano a lavorare alle 9, che vuol dire alle 4 di mattina stanno lì a scaricare.
1: No, ma non solo, ma ci sono tipi di attività che hanno bisogno magari di forniture costanti nell'arco della giornata, cioè che non basta un carico magari la mattina, certo, o uno la sera.
0: Vero. E allora guarda, mi viene in mente la fessurina sulla Serranda, oppure sai come si faceva con i giornali? No, quando lasciavano i giornali fuori dall'edicola, i cornetti fuori dai bar.
1: Ma è ancora così?
0: Sì, se lo fai adesso, penso che ci trovi manca il cartone. No, non credo, non lo so, è ancora così, ragazzi.
1: In alcune zone assolutamente sì.
0: Attenzione!
1: Sì, io lo vedo. Anche i cornetti.
0: Oh, mamma mia, che ci ha detto Caprivenus.
1: Tra l'altro, norme igieniche. Proprio, sì, ciao.
0: Ha ragione, è vero, norme igieniche qua vanno a farsi friggere.
1: Ma lo fanno.
0: Sì, però ecco, bar. Ci dite se vi lasciano il cartone dei cornetti fuori dal bar?
2: Sì, molto dicono.
0: Allora, c'erano, io mi ricordo, c'erano i giornali, poi c'erano il latte e c'era anche il cornetto, appunto. Questo è quello che mi ricordo io. Poi magari saranno cambiate le cose, non lo so.
4: Io mi sono appena comprato una casa in zona Ardeatina, andando verso Sprecamore, ma a poco più di quel box che diceva dal centro. Ma è una villa su tre piani, con grande giardino. Sto in, grazie a Dio, non c'ho una rottura di vabbè, lasciate verde. E poi, regà, silenzio, mi posso muovere tranquillamente a pochi, a 20 minuti sto al lavoro. Roba che se vivessi al centro ci metterei tipo un'ora per arrivare, quindi meglio così.
0: Per tornare al discorso che dicevamo prima, tanta gente sta abbandonando le zone centrali per andarsene non in periferia, oltre la periferia.
1: Posto carinissimo, tra l'altro, Sprecamore, l'unica cosa è che te lo devi permettere, nel senso poter permettere, ma non per una questione economica, per il fatto che effettivamente sei parecchio fuori, quindi bisogna vedere dove devi andare.
0: Però
1: tutti, sentito, i giorni.
0: Lui ha incastrato la vita in maniera tale che comunque non rimanga troppo distante dal lavoro, quindi se riesci a fare una mandragata del genere, ragazzi, è tanta roba.
5: Guarda che se cerchi pace e solitudine a Roma, basta che vivi lontano da Flaminia, stai a posto.
0: Giusto. E ma non la bravo. Via e non
1: però
0: la via,
1: pensa che fregatura, lei ti raggiunge comunque via etere.
2: A voglia, e ti abbraccio.
0: Poi vai a chilometri di distanza, vendi casa, tutto qua, poi accendi la radio e tutto va a farsi friggere.
6: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
7: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
6: Radio Globo Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto agli amici del Morning Show di Radio Globo. Ai nastri di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione. Anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio: dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: The Morning Show, sponsored by Magicland.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a 2 passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: Sono già sul piede di guerra? Chi? Beh, i nostri amici che fanno le consegne, insomma i corrieri, perché c'è questa novità che stiamo raccontando. Non si potranno più fare le consegne al centro di Roma in alcuni orari, insomma, ecco, che poi tra l'altro sono anche gli orari dove di solito vengono fatte le consegne, no?
1: Praticamente tutta la giornata lavorativa.
0: Esatto, quindi bisogna organizzarsi con dei nuovi orari, che però non so quanto possano essere compatibili con l'orario di lavoro di un corriere.
1: Diventeranno tutti lavori notturni, turni notturni.
0: Sì.
1: Dopo le 18.
0: 393-777-7172, la Globo WhatsApp. Questo naturalmente va a coinvolgere anche poi gli utenti, no? Anche le persone che si fanno arrivare magari il pacchetto a casa perché hanno comprato qualcosa online, il corriere non potendo più arrivare, come farà? Quando ti arriva sto pacco?
2: Ma quello, sai, è marginale, ma se io ti devo scaricare a te attività la bufala a mezzogiorno, alla mozzarella, ma come faccio a venire alle 7? Cioè, che senso ha?
0: No, ci puoi anche venire, ma non puoi entrare. Tienila in caldo. E quindi molti stanno abbandonando il centro per una serie di motivi e se ne vanno, anche perché poi, ecco, trovano sempre meno cose in centro. Prima dicevamo anche i negozietti, no?
1: Sì,
0: non ci sono.
1: Una volta ma
3: serve spostarsi tanto in centro. Abito a Garbatella e dove sto io sono quasi tutti i locali. Prima c'era un fornaio, una latteria, un macellaio, una frutteria. Adesso praticamente sono tutti locali.
0: Quindi puoi scendere sotto casa se ti serve qualcosa, ma ti metti a ballare, nient'altro.
1: Ti devi ubriacare.
0: Paolo, ciao, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Paolo, che ci racconti tu?
4: Allora, io faccio il corriere e porto farmaci, le farmacie, cliniche, ospedali. Il problema è un altro, gli ospedali che stanno al centro, le farmacie consegnano due volte al giorno, mattina e pomeriggio.
0: Però credo che per voi ci sia qualcosa di diverso.
5: Ma è dubbio, qui parliamo di roba salvavita, è ovvio che ci sono delle idee.
1: Un'eccezione allora, per gli ospedali ci sarà.
5: Ma certo, ma ragazzi.
4: Però non si consegnano solo salvavita, si consegnano pure farmaci da banco, tutti i tipi di farmaci.
5: Sì, però è roba dei farmaci.
0: È una categoria che credo venga salvaguardata.
5: Sì, ci saranno degli escamotage.
4: Ah, vabbè, io questo non lo so, infatti, però lo so, mostra di voi oggi che
0: non lo sappiamo, però stiamo andando per logica. Poi magari non è così, adesso ci informiamo bene su tutti i cavilli, su tutte le varie sfaccettature di questo provvedimento.
1: Okay. Quindi ti sei allarmato, Paolo?
0: Certo.
4: Io personalmente no, perché faccio un'altra zona, però ho due colleghi che fanno proprio il centro storico e ho provveduto subito a formarli.
0: Certo.
4: Ho preoccupato di loro, certo.
1: Cioè, ancora iniziano le consegne?
4: Ma noi di solito 8:30-9 perché prima le farmacie non aprono.
1: Allora,
4: c'è proprio qualche farmacia che apre alle 8, ma prima delle 6, ma chi viene?
0: Certo. Senti, ma voi consegnate anche di notte, però, perché ci sono le farmacie notturne, poi magari ecco ci sono delle emergenze, non lo so. Già lavorate?
4: In realtà noi no, di notte è proprio deve essere un dedicato che è una cosa particolare. Quindi stiamo parlando di farmaci di tutti i generi.
0: Va bene.
4: Quindi dai salvavita a farmaci da banco.
2: Tra l'altro ci sono farmaci che vanno trasportati e consegnati anche tipo refrigerati, quindi anche quello non è
4: che quello abbiamo due temperature, quindi vanno lasciati, ma poi un farmaco non può essere lasciato fuori.
2: Non è che possono, se la farmacia apre alle 9, non possono lasciarglielo lì alle 7.
4: Ma assolutamente no, assolutamente no.
0: C'è il furgone frigo e quindi fa due lavori lui per guadagnare qualcosa in più, porta pure i gelati.
4: C'ho l'acqua, metto un po' tutto.
0: Bravo, ti facciamo sapere poi magari ecco sui dettagli di questo provvedimento.
2: Basta che non confonda i coni con le supposte.
0: A volte è successo e non è male.
1: No.
0: Daniele, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Ah, Daniele, raccontaci tutto.
6: Niente, io come avevo mandato nel messaggio diciamo la vostra segnalazione dello svuotamento della città di Roma, io come avevo detto gli ultimi 20-25 anni hanno dato questo ripopolamento della periferia,
0: però
6: io lo noto in senso negativo, nel senso ho visto sparire parecchi prati, uliveti, vigneti in favore della costruzione di queste case.
0: Vero, per chi era già fuori, adesso stanno arrivando tantissime persone, quindi per qualcosa ecco che si libera c'è qualcosa che si occupa.
2: Una persona non è che può decidere, lì dipende da chi fa il piano regolatore, non è che se c'è un terreno agricolo
6: ma su questo potremmo aprire un mondo che non è non è adesso il momento. Il discorso è questo, mi riallaccio al discorso che dicevate del fatto di cercare la tranquillità, la pace. Io non lo noto, perché le persone che vengono in periferia prettamente vengono a, io abito a Frascati, prettamente sono molto frustrate. Cioè io li sento litigare tutti i giorni, corrono nei vialetti con le loro auto come senza rispettare i limiti di velocità e il resto,
2: sì,
6: che suonano tutti i giorni. Io penso anche voi.
2: No, ma ti dico una cosa, Daniele, aggiungo anch'io, perché vivo una situazione come quella che hai descritto anche tu, e ti dico, è vero che c'è questo popolamento, no, della periferia. Il problema qual è? Il problema è che però i servizi rimangono sempre gli stessi, quindi le strade sono quelle che c'erano 15 anni fa, quando non c'era quella, tutta quella gente che abitava quel quartiere. Quindi è normale che si vanno a creare dei disagi incredibili, i servizi non sono sufficienti.
6: Veramente, ma veramente più che quello, io mi preoccupo, ci siamo preoccupati anche col comune e tutto il resto per quanto riguarda fognature,
2: tutto
6: dell'acqua.
2: Tutto.
6: Abbiamo avuto, diciamo, anche con la storia della fibra, grandissimi problemi.
2: Certo, fanno a turno, pensa, addirittura.
7: Però anche lì, insomma, non è che dipende da quanto esodo c'è dal centro alle periferie.
2: No,
7: il piano
2: però,
7: regolatore, l'urbanizzazione primaria, secondaria, cioè, però, è roba che non riguarda il singolo cittadino.
2: No, no, però se vai a popolare tantissimo un quartiere che era strutturato in un modo per un tot di persone, e lasci i servizi che sono sempre quelli,
7: allora in quel comune lì dovrebbe dire no, non ce la facciamo, la capienza è massima, è raggiunta,
2: infatti,
7: ciao.
2: Dovrebbero adeguarlo a quello che sarà il...
6: Ma la trovavo, la trovavo molto più semplice la situazione, era dare una percentuale di spazio alle case, una percentuale di spazio alle scuole, una percentuale di spazio alle infrastrutture.
2: Però questo dovrebbe essere
6: anche al verde, anche al verde comunque,
2: certo,
6: perché
2: questo dovrebbe essere.
6: Io vedevo da casa mia, che abito rent al piano terra, vedevo i pratoni di Tor Vergata.
2: E adesso che vedi,
6: niente, c'ho tutti i tetti.
1: Solo
6: tetti.
1: Dove c'era l'erba,
7: però anche lì forse, come dicevamo stamattina per lo sport, invece di essere tutelato e salvaguardato l'interesse della collettività, prevalgono degli interessi economici.
2: Assolutamente.
8: Ma come non ci sono i pedaggi? Guarda che già oggi per fare le consegne al centro e passare le ZTL devi pagare quasi 1200 euro l'anno.
2: Per fare le consegne, certo. Ok, quello sì. Sono le 7.52 e visto che parliamo anche di mobilità, tra poco le notizie sul traffico, il Traffic News di Radio Globo.

0: 7172. The Morning Show. Radio Globo.
1: Questo è il Morning Show di Radio Globo, pochi minuti alle 8.
2: Mamma mia raga, quanti bar ho fatto piagni a mangiarmi i cornetti, quanti ne ho fatti piagni.
1: Quando ai bei tempi si lasciavano fuori dalla serranda, no? Dicevamo, ecco, per ovviare al problema delle consegne, al mattino presto potrebbero fare come facevano una volta i bar, si fanno lasciare la merce fuori, però c'era qualcuno che ne approfittava.
3: Sì, anche i gatti.
1: Poco male.
3: Vanno a annusare magari.
1: E i sorci.
3: Esatto.
1: Tutto molto igienico, sì, tutto molto igienico.
4: Eppure i costi aumenteranno, perché se io corriere devo venire a scaricare alle 6 di mattina, c'era un costo diverso che se vengo durante la giornata, orario lavorativo normale.
1: Ovvio, mi sembra il minimo, ma tanto adesso ci stiamo preoccupando di questo piccolo rincaro e qua ce ne abbiamo adesso uno ogni 30 secondi di rincaro, ragazzi.
5: No,
1: è tutto rincarato.
6: Ah, oh, mi sta ammannando tutti a Zagarolo, però basta.
1: Ha ragione, perché stavamo, ecco, diciamo così, andando un po' a favore della periferia rispetto al centro di Roma, che è una scelta che tanti stanno facendo, però.
5: Sì, però chi vive in periferia non gradisce molto, come l'ascoltatore di prima, insomma, Daniele.
3: Avete stancato! Non venite qua!
7: Io ho il bar sotto casa che la mattina gli lasciano i cornetti nella saletta che c'ha di fuori, che è chiusa, però in un paio di occasioni gli hanno rubati.
1: Ah, vedi, quello che fa le consegne c'ha la chiave, tipo del gabbiotto, che ne so.
5: Si potrebbe fare.
1: È come l'immondizia nei condomini. Hai presente l'immondizia nei condomini? Guarda, la stessa
5: chiusa.
1: Cosa.
8: Creare dei box di consegna.
1: Box di consegna. Di notte vengono e consegna. Ti piace?
3: Sì.
1: Guarda che giovani sei arrapato su sta cosa?
3: Sì, perché
5: si chiamano locker.
3: Vengono un po' tenuti al sicuro, insomma. Sì. Anche proprio per motivi di igiene.
1: Non è male. Questa.
3: Anche se i topi magari entrano pure in questo.
5: Ma chi li paga, però? Questi box.
1: L'esercente deve pagare il box.
3: Lo paghi te che vai a comprare la merce, perché alzeranno il prezzo.
1: Chiaro,
3: no?
1: È normale.
4: Ma capirei, a me se mi capita un bar tabaccheria che scarica giornali, latte e cornetti che è ancora chiuso, mi metto il latte fuori, mi bevo un bel bicchiere del latte, mi mangio un bel cornetto, mi leggo il giornale e me ne vado.
1: Ti svegli presto e fai colazione
8: poi,
1: gratis.
8: Ragazzi, noi parliamo di box di scarico, centro storico. Cioè, ha un mio amico che ha un'attività nel centro storico, gli hanno fatto storie per un vaso di fiori. Non ti fanno fare nulla.
1: Capito? Qualcosa però dovranno fare sti esercenti, non è che non
8: devono morire.
9: Buongiorno, si iniziano a vedere i primi interventi sui carburanti. Diesel a meno della benzina, diesel 1,98,9, benzina 2 euro tonde a coccia di morto.
1: Paura. Oh, ragazzi, stiamo parlando di 1,9 e qualcosa e noi stiamo godendo.
5: Sì. Cioè, io stamattina ho visto 2,06.
1: Porca.
8: No, io ieri
5: meno no.
8: Fino a 1,94, addirittura ero quasi barzotto. Su 1,94 mi sono eccitato.
1: Renditi conto come siamo malati, siamo arrivati a una malattia estrema.
8: Malattia, sta mala frutta.
1: 1,9 godiamo, cioè è una cosa folle, ragazzi. Ieri abbiamo visto a Livigno 1,4 e qualcosa, volevamo morire,
8: volevamo andare a Livigno.
1: A fare che non si sa, però andiamo a Livigno.
6: Mi pare che le farmacie però consegnano così, consegnano la mattina presto, io lasciano là di fuori, poi quando arriva il farmacista si prende, che è tipo scatolone o apre un container che è piccolino che sta là di fuori e si prende medicina.
1: Beh, non lo so, ci sono dei farmaci comunque che hanno bisogno di refrigerazione.
3: Ci sono delle categorie che possono entrare nel centro per fare le consegne, alcuni di queste sono le farmacie, poi magari alcuni lasciano lo scatolone perché sono merce di meno valore, ecco, di meno importanza.
1: Chiaro, chiaro. È il momento del traffico. Traffic news.
10: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
1: Sentiamo allora subito la situazione della viabilità.
3: E sul grande raccordo anulare in carreggiata interna si rallenta dalla Casilina fino alla Ardiatina, in esterna dalla Casilina alla Tiburtina e sempre in esterna da Casal del Marmo ad Aurelia. Si rallenta anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila, dalla Togliatti alla Tangenziale, dove i rallentamenti li incontriamo dall'altezza di Viale Libia fino a Campi Sportivi, quindi verso l'Olimpico. Poi la polizia locale segnala un incidente in Viale Marconi, altezza di via Francesco Grimaldi. Altro incidente all'Esquilino, in via Lanza, tra via Cavour e via dei Quattro Cantoni. Nel quadrante sud le code le incontriamo sulla Pontina da Pomezia alla zona dell'Eur. Allora, il trasporto pubblico, fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto, il servizio è coperto da autobus. Fermo anche il tram 2 tra Piazzale Flaminio e Piazza Mancini, anche in questo caso c'è un servizio sostitutivo con autobus. Sulla linea della metro invece è chiusa la stazione Lepanto, i treni transitano senza fermarsi, stazione alternativa quindi quella di Ottaviano e San Pietro. Tutte le notizie le trovate su roma.luceverde.it.
2: È tutto rincarato, solo i stipendi non rincarano mai da 30 anni.
0: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
11: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
11: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
11: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
11: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
11: Radio Globo Promotion.
1: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
12: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso: se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
1: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
12: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
1: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
0: Wait for me, I'll be back.
13: Chuck, motore, azione!
14: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
15: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
0: The Morning Show,
19: sponsored by
18: Magicland.
20: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: In FM,
11: DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
1: Anche sul canale 91 del digitale terrestre. Buongiorno, sta

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Oh, che meraviglia! Allora, buongiorno, siamo così scaballati per un'altra ora. No, veramente ce ne sono altre due. Eh sì, ragazzi, stamattina è interminabile perché c'è qualcuno che non sta proprio al 100%.
2: No, vero? Ma non facciamo nomi.
1: No, non facciamo nomi, guardiamo solo soltanto nella sua direzione.
3: Ma no, solo i cognomi, Venus e Cappelli.
2: Presenti?
1: Insomma, Venus e Cappelli e Lucifora ancora lo possiamo dire per qualche giorno, perché poi dopo non ci sarà, non ci sarà. Allora, continua il grande gioco a premi. No, non ci sono, non ci sono premi, no, non è vero, non c'è nessun premio. Indovina che cosa farà Giovanni nella prossima stagione, visto che non sarà qui con noi alla Morning Show.
4: Però dobbiamo ricapitolare gli indizi. Cioè, ieri abbiamo detto che comunque rimane qua.
1: Sì, rimane in azienda. Rimane in azienda.
3: Lasci Radio Globo. No, non lascio assolutamente Radio Globo.
1: No, aspetta, però, ci sono già intanto dei rumors.
5: Ah, Giovanni, ma per 30 euro in più ha lasciato Radio Globo.
1: 30 euro in più. No, allora, possiamo aggiungere un altro indizio? Vogliamo aggiungere un altro indizio?
3: Aggiungiamo un indizio.
1: Allora, possiamo dire, poi Gio, correggimi, perché sì, queste sono le notizie che ho io.
3: Esatto.
1: Poi le cose cambiano di giorno in giorno.
3: Anche di ora in ora.
1: Quindi, insomma, quello che dico oggi potrebbe cambiare fra 20 minuti. Insomma, è un po' come Donald Trump, per farvi capire.
3: Sì, sai, sì.
1: Ok. Allora, Giovanni rimane in azienda, lavorerà,
3: speriamo,
1: ma non sarà in diretta radio.
3: Ecco, questo per il momento possiamo assolutamente sostenerlo.
1: Dico bene, Giova?
3: Possiamo sostenerlo, però, per il momento.
1: Però ne aggiungo un altro, lo potrete ascoltare quando vorrete.
3: Sì, perché lascio il numero di telefono, mi chiamano a casa quando voglio. Ciao Giovanni, te volevo sentire.
1: Avete frainteso. Ci avrà reperibilità, tutto qua, niente di più, niente di meno. Quindi io ho dato adesso anche questo indizio.
3: È un'indizione,
1: ragazzi.
6: Lo so io che fa Giovanni Lucifora. Va su uno mattina a leggere l'oroscopo al posto di Paolo Fo.
1: Ma dai, ce lo vedi?
3: L'altra volta la mattina, alle 5-6 di mattina. E basta.
1: Ma
7: ora mi viene un dubbio. Lasciarelli ha lasciato chi l'ha visto. Giovanni sta lasciando il Morning Show. Ma non è che a settembre ti ritrovo su Rai 3 il mercoledì sera, Giova?
2: Hai capito?
3: Può dirlo. E non c'è solo un ruolo di conduzione a chi l'ha visto, eh?
1: Però abbiamo detto che rimane in azienda.
3: Sì, uno può anche collaborare esternamente con qualcosa che può essere collegato anche all'azienda.
4: Mettendo insieme tutti questi dati, secondo me l'ipotesi più probabile è che Giovanni sarà il primo che cercano a chi l'ha visto. Guarda come va a finire.
1: La nuova conduttrice, perché c'è il nome della nuova conduttrice, aprirà e farà: che hai visto Giovanni? Perché
2: Raffaella Grigi.
1: Allora, raccontaci qualcosa su Raffaella Grigi, che io non so niente di Raffaella. A parte che non so niente proprio su chi l'ha visto, io ho visto pochissime puntate. Infatti, chi ha visto?
2: Faceva parte della redazione di Chi l'ha visto da un sacco di anni, quindi conosce benissimo il programma, conosce le dinamiche. Chi meglio di lei può prendere la conduzione al posto di Federica Sciarelli, che lascia dopo tutti questi anni? Giovanni Lucifora!
3: No, però lì vedi, sul canale, sul terzo canale Rai, anche il sesso è molto importante, il sesso inteso maschio femmina, sesso. Quindi la conduttrice donna deve rimanere, perché storicamente, ancora prima della Sciarelli, insomma, credo che sia stata la Raffai, comunque sempre stata una conduttrice donna.
1: La Raffai, è vero.
3: Ecco, che grande.
2: Potrebbe pure cambiare, perché deve essere per forza donna.
3: Non credo sia il momento di cambiare un uomo, una donna per un uomo, insomma, ecco, adesso magari, come è giusto che sia anche. Però ci sono tanti altri ruoli all'interno di Chi l'ha visto e sono molto interessanti, come quello dell'inviato, ad esempio.
2: Sì, però si dovrebbe valutare la bravura, no?
3: Un giornalista di cronaca, ovviamente, quello è un punto di riferimento.
4: Quindi Raffaella Grigi era quella che faceva sparire le persone affinché la Sciarelli le ritrovasse?
2: Esatto.
3: Okay, adesso si sono invertiti i ruoli.
1: Lavorava, faceva dei sequestri di persona, lavorava dietro le quinte, faceva sparire. Vabbè, ragazzi, insomma, c'è qualcuno comunque, se sempre del programma, che rimane, che prende il posto della conduttrice che per tanti anni è stata così amata dai fan di Chi l'ha visto.
3: Come no?
1: Io ricordo, ci sono quei presentatori, no, che fanno un'epoca, no? Io mi ricordo per esempio la Gabanelli con Report, uguale, la stessa cosa, anche lì. Insomma, poi però arrivò Ranucci, che comunque ha sempre lavorato per
3: ha sempre lavorato, continua a lavorare, vedremo se continuerà a lavorare, perché sì, hanno tolto pure le puntate dal palinsesto per il momento, però su RaiPlay si possono vedere. Però ecco, Ranucci adesso è diventato una leggenda, se vogliamo dire, Report.
1: Sì, dai, vai.
8: Mamma mia, Giovanni, vedi che succede? A forza di via distanze, sempre più lontano, alla fine te ne sei andato. Mamma mia.
1: Ha preso un po' troppe distanze. Come mai? Giovanni? Va bene. Il giocone, insomma, è partito. Indovina che cosa farà Giovanni nella prossima stagione. Gli indizi ve li stiamo dando, starà a voi poi comporre il puzzle.
8: Con distanze, via distanze, sempre più lontano, alla fine te ne sei andato. Mamma mia.
1: Ha preso un po' troppe distanze. Come mai? Giovanni? Va bene. Il giocone, insomma, è partito. Indovina che cosa farà Giovanni nella prossima stagione. Gli indizi ve li stiamo dando.

0: Radio Globo.
1: All day con il morning show di Radio Globo. Le 8:14 e qua gli ascoltatori si stanno appassionando a questo giocone. Indovina che cosa farà Giovanni Lucifora la prossima stagione. Poi sarà anche interessante fare un altro giocone, non so quando lo faremo perché per noi questa è l'ultima settimana, magari ad agosto, sui social. Chi prenderà il posto di Giovanni Lucifora?
2: Ieri qualche congettura è stata fatta.
1: È vero. Ieri qualche nome l'hanno tirato fuori.
3: Vabbè, poi ci hanno pure preso perché Lunerti ha dato l'ok. Lunerti ha dato
4: l'ok.
1: No, non è vero. Porta però lo sciame. Lo sciame prenderà il posto. Ti immagini? Il serpentello che ci ha portato l'altra volta. Che c'è
4: molto meglio di Giovanni.
3: Molto.
1: Sentiamo gli ascoltatori.
5: Giovanni, è un grandissimo gesto di umiltà da parte tua aver accettato la pulizia di tutti gli uffici.
4: Bravo.
6: Giovanni, già non facevi un c***o prima, adesso ne manco da farti vedere. Farà il podcast.
7: Cioè, avete declassato Lucifora a far call center praticamente.
6: Ma no, Giova, ma io non vorrei che te ne vai perché ne sei offeso, che qua la porta era cacio e pepe.
8: Era ora che mettevano a fare pulizie.
9: Giovanni sarà il prossimo conduttore di Sanremo.
6: Quindi ha detto che non si sveglierà più di mattina, ho capito. Andrà a fare pulizie a Radio Globo.
10: Mi sembra evidente a questo punto che realizzerà un podcast per Radio Globo.
11: Farà un podcast.
12: Giovanni, io già ho la vita complicata, no? Mi ci manchi te.
13: Giovanni rimarrà in azienda e farà tipo

0: giornalista inviato dove raccoglierà tutte le lamentele e i problemi della capitale?
1: Vabbè, io ok, voglio solo aggiungere una cosa. Ricordate che questa azienda ha anche una TV. Basta, non aggiungo nient'altro, così.
2: Hai dato un altro elementone però,
1: No, no, aspetta, Joe, voglio aggiungere un'altra cosa ancora, sì. Scusate. Previsione. Voglio aggiungere che questa azienda ha anche un bel parcheggio molto ampio.
3: Eh sì, è una portineria.
1: Così, per completare le informazioni.
2: Io guarda, ho già dato l'ok per la portineria.
1: La portineria.
4: Sì, sì, sì.
5: Comunque, Lucifora, puoi fare quello che vuoi, ma io ti troverò.
1: Ti troverà.
6: Comunque, dite ciò che volete. Prendetelo in giro quanto vi pare. Ma a me, Giovanni Lucifora, mi mancherà. Ciao, sì. Giovanni, grande scrittore, grande uomo. Complimenti. Per la tua carriera, grande Giovanni.
1: Chi lo prende in giro, ragazzi? Qua insomma vogliamo un bene dell'anima a Giovanni.
3: Ma manca, dicela a noi, lo insulto tutti i giorni perché già mi manca.
1: Ma veramente lo insultavamo anche prima.
2: Però veramente mancavo.
1: Però va bene così,
6: dai. Ma al posto di Giovanni, chi viene?
1: È quello, ragazzi. Poi ci sarà anche quel giocone lì. Cioè, però senti, lo sai che ci sono forti ipotesi, cioè almeno gli ascoltatori stanno puntando molto su queste ipotesi qua. Te la faccio sentire.
7: Secondo me Giovanni va a Radio Romanista.
2: Ma già fatto.
1: Già dato, no?
2: Già dato,
1: già dato.
2: Ma io la butto lì per dare un elemento, vogliamo darlo?
1: Dai, dallo.
2: Striscia Notizia sta chiudendo.
1: Attenzione! È vero, no, sta chiudendo, ha chiuso. È andata, via.
8: E quindi vai a collaborare delle... però.
2: No, no, non parlo di io là, ma di là qua. Greggio Iacchetti.
3: Ho come idea proprio così a spanne, ecco, che siamo un po' fuori budget. Proprio così, a spanne.
8: Vabbè, lo vogliamo dire il Gabibbo. Dai.
2: Esatto, non lo volevo dire il Gabibbo.
1: Comunque sì, Striscia la Notizia, ragazzi, dopo tantissimi anni, credo 38, quanti sono?
8: Ragazzi, 1988 è stato il debutto di Striscia la Notizia in televisione.
1: Chiude definitivamente, non ci sarà più nemmeno quella parentesi settimanale che c'era, insomma, che era quasi...
8: che avevano messo in prima serata.
1: Sì, sì, però insomma non ha funzionato moltissimo, no. E quindi purtroppo chiude, addirittura sono stati chiusi i social della trasmissione, quindi è proprio una chiusura definitiva.
8: Io non me la sentirei però ufficializzare proprio questa cosa, perché possono ripensarci, sai, magari quando chiudi i social vuol dire che fai una cosa nuova, potrebbe esserci un rinnovamento.
1: A meno che non sia anche una mossa di marketing, potrebbe anche essere quello, potrebbe, sì. Vabbè, però per il momento diciamo queste sono le notizie.
2: Come la nostra, pure la nostra è una mossa di marketing.
1: Certo,
2: che se sassi alla fine me ne vado.
1: È vero.
2: È vero.
9: In media al posto di Corazon farà il meteorologico, cioè dirà il tempo.
1: Allora, le potenzialità ci sono tutte, perché come sapete, insomma, anche sul tono della voce, vai Gio, fa sentire.
3: Ai pizza, il tempo è bellissimo.
6: Fatemi capire, Lucifora se ne va o l'avete cacciato via?
1: No, l'abbiamo già detto, Anzi, abbiamo cercato anche di trattenerlo per la giacchetta. Figuriamoci,
3: però mossa di marketing non si sa come. No, mo te ne vai.
1: Questo è ovvio, stiamo scherzando.
10: La fede del Morning Show non va tradita. Mercenario.
1: Bravo. È vero, ha ragione. Sei proprio come Mancini, guarda, per due soldi in più.
2: Proprio uguale, paro.
11: Via Mardini al posto di Lucifora, raga.
6: Credere, dopo 10 anni di Morning Show mi tocca accennare alla radio la mattina al lavoro senza sentire la voce di Lucifora. Ma non scherzo, questa nasce la live.
1: Lo so, vi dovete abituare.
3: Però
1: ragazzi,
3: do un altro spoiler. Vai. Comunque lo sto clonando, quindi ci sarà.
1: Sì,
3: sto clonando anche lui.
1: Intelligenza artificiale, ci costa pure meno. Vai alla grande.
7: Giovanni sarà il nuovo Brumotti. Però il posto che chiama i carabinieri e fa bevi gli spacciatori, se via il fumo e si fuma tutto lui.
1: Ma qua a bicicletta non c'è bazzica tanto. Giovanni,
3: ho solo una difficoltà con l'intelligenza artificiale, che non riesco a fargli dire alà invece di allora.
8: E praticamente
6: alà. Lo dico io, Giovanni si sposa, tira su famiglia.
1: Si sposa e tira su famiglia.
2: Questa è una cosa che possiamo non spoilerare. Escludere.
1: E comunque, in tutto questo,
6: Giovanni chi?
12: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo.
13: Buongiorno!
12: Radio Globo. Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
13: Wait for me, I'll be back.
14: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
15: Radio ufficiale Radio Globo.
16: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. valentinoautomobili.it.
17: Top Gun autorizzato al decollo, supera ogni limite.
18: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
19: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
20: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
21: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
22: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
23: Un disastro!
22: Ah, e le escursioni?
23: Abbiamo naufragato!
22: E tua moglie?
23: È scappata! Con uno del posto!
22: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
23: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
22: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
24: The Morning Show,
25: sponsored by Magicland.
26: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
27: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di

0: Show.
1: Vabbè, oh, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: 8:25. Buona mattinata, state ascoltando il Morning Show di Radio Globo. 29 luglio, siamo quasi alla fine di questa stagione, anche di questo mese, stando al calendario ufficiale. Beh, ragazzi, sento puzza di bruciato, che è? Sento
4: Gardaland.
3: No.
5: Guarda.
3: No, Giovanni, per favore, non te le chiamare. No, c'è stato un incendio al parco di divertimenti Gardaland con qualcuno, insomma, che si è anche spaventato, no? Che cosa è successo di preciso, ragazzi? Perché su Globo TV stiamo mandando le immagini, si vede questo incendio che è divampato vicino a un'attrazione.
4: Sotto all'attrazione che si chiama Raptor, che è una specie di montagna russa di otto volanti.
6: Bellissima, tra l'altro.
5: Nell'area tematica Far West, tra
4: l'altro. Esatto, che è interamente costruita in legno. Diciamo è una delle zone vecchie di Gardaland, perché comunque è un parco vecchio abbastanza. E quindi non si capisce ancora cosa abbia scatenato questo incendio. Però c'è stato un rogo, questa torretta del Far West praticamente ha preso fuoco e si vedeva da ogni parte del parco. Però subito sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno spento le fiamme e le persone le hanno fatte allontanare, però senza panico, ecco. Anche se da lontano poi sei in un parco di divertimenti, vedi un fuoco, ti spaventi anche.
3: Beh, sì, non so se quel momento, quell'attrazione che dicevi prima, il Raptor, era in funzione oppure si hanno bloccato subito, immediatamente. Però tornando indietro con la memoria, se non ricordo male, ci fu un altro episodio, non con un incendio ma con una montagna russa bloccata con le persone proprio in cima a un salitone, no?
5: Sì. Dire che in questo caso non ci sono stati feriti, e quindi questa è la cosa più importante. Da capire però come si è sviluppato l'incendio, perché è vero che è una zona con molto legno, tra l'altro, quindi anche per questo si è fomentato parecchio il fuoco. Fatto sta che però ad oggi non sappiamo, al momento insomma, non sappiamo l'origine di questo incendio.
3: Dai, dillo, è un mozzicone di sigaretta, vai.
6: Sarà stato il solito pirla. Comunque, dopo che l'abbiamo detto ieri, guarda, marca miseria, che non si possono fare i video mentre stai in macchina.
3: Hai visto qualcuno che buttava il mozzicone di sigaretta?
6: Sì, tra l'altro un furgoncino losco tipo il tuo, però tu non fumi, no, io non... Uno proprio allungato il braccio fuori dal raccordo, tra l'altro è pieno di sterpaglie secche in questi giorni. Niente, non c'è verso, ma che ci avete nella zucca?
3: Allora, guarda, è vero, è sacrosanto quello che dici, c'è tanta gente che con troppa leggerezza butta il mozzicone di sigaretta, però c'è anche da dire che c'è chi ci si mette d'impegno. Proprio di ieri erano le immagini di questo camioncino che passava vicino a delle sterpaglie e si vedono questi geni che lanciano qualcosa di incendiato proprio sulla... sull'erba, che è sicchissima, no?
5: Quelli sono criminali veri e propri, cioè criminali.
4: Sì.
5: Oddio, che butta la sigaretta, perché però non lo affiancherei a quei criminali là.
3: No, ma te ne dico un'altra peggio, sempre di questi ultimi giorni, quelli che invece utilizzavano i gatti, ragazzi, una cosa terribile. Praticamente davano fuoco ai gatti, li bagnavano con qualcosa
5: di infiammabile.
3: E poi questi gatti erano lanciati nelle sterpaglie.
5: Questa credo che sia una tecnica di guerra, tra l'altro,
3: ma una cosa
5: che alcune volte vengono utilizzate con degli ordigni che vengono attaccati a questi poveri animali e vengono poi lanciati verso il nemico. Quindi sono delle cose pazzesche. Beh, inutile dire qualsiasi cosa.
3: Quanto devi dare a una persona che fa una cosa del genere? La pena qual è, mi chiedo? Capito?
4: Già, i piromani di base.
3: Lì c'è il fatto che tu sei un piromane e quindi ti devi beccare questo per disastro ambientale, quello che sia. Ma poi c'è anche l'animale, cioè lì veramente io non ho idea di quella che possa essere la pena, ma secondo me è sempre troppo poca, perché è una cosa crudelissima.
4: Ma non c'è tanto,
5: c'è il codice prevede un reato penale da 6 a 2 anni di carcere e 500 euro e molto più, fino a 30.000 euro di sanzione.
6: Non vogliamo aggiungere il moncargli la mano con cui hanno appiccato il gatto?
4: Beh, sì, io sarei d'accordo.
3: Ragazzi, veramente veramente sono notizie che ti lasciano così, no? Sgomento, non sai mai quello che devi dire, però ecco, esiste anche questo. Purtroppo lo stiamo verificando, perché grazie a Dio poi adesso ci sono le immagini, no? Con queste camere che piazzano con delle trappole, quindi così come stiamo vedendo le immagini adesso di questo camioncino su Globo TV.
4: E comunque due arresti in questo caso del camioncino che hai appena
3: raccontato. Meno male che è andata bene a Gardaland, dove c'è stato questo incendio, non si è fatto male nessuno, tutto a posto, si riapre e via col divertimento. Sono le

0: 06 892 8996. The Morning Show on Radio Globo.
1: Destiny's Child, dal passato Bootylicious, qua su Radio Globo. 8:33, ragazzi, parlavamo di questo incendio che è divampato a Gardaland, il parco di divertimenti, poi abbiamo detto insomma dei vari piromani che insomma stiamo vedendo con le immagini che stanno circolando. Ecco, sempre troppo poco le pene, ricordiamolo, però nemmeno a farla apposta arrivano le segnalazioni. Claudia, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Che
2: ciao.
1: Succede? Claudia,
2: e sul raccordo altezza Flaminia sul guardrail dove c'è la fila degli oleandri sta andando a fuoco, ma è proprio un principio, un inizio.
3: Ho
2: chiamato i vigili del fuoco.
1: Ok, quindi hai fatto già la segnalazione che rilanciamo anche noi, quindi ripeti bene la zona.
2: Saxa Rubra, diciamo, sul raccordo guardrail sugli oleandri.
1: Ragazzi, guardrail, allora, mozzicone di sigaretta, dai,
2: forza,
1: no?
2: Sì.
4: 100%.
1: L'abbiamo detto, ma siete delle teste vuote di carciofo proprio,
3: sì. Non ci ascoltano, non ci hanno ascoltato.
1: Insistono proprio a buttare così con tutta sta leggerezza. Fatevi un piccolo posacenere da portare. Grazie per la segnalazione. Però a proposito di segnalazioni, questa è sul raccordo, ce n'è arrivata un'altra invece con un messaggio. Dov'è, Giovanni?
4: Allora, praticamente sì, è la Roma Fiumicino direzione Eur che è bloccata a causa auto in fiamme, quindi ovviamente l'invito è di fare molta molta attenzione. Ripeto, Roma Fiumicino direzione Eur, quindi direzione Roma, c'è questa auto in fiamme, fate molta attenzione, anche come l'altra segnalazione del raccordo, quindi al di là del fatto che sono stati chiamati già i soccorsi, vigili del fuoco, però cominciate a rallentare se siete da quelle parti.
1: Ok, però dai, ripetiamo ancora una volta, basta con questi mozziconi di sigaretta, ok? Cioè, cerchiamo un attimo.
3: Evitare, magari.
5: Dai, io direi che ci sta bene, bruci la città di Irene Grandi adesso. Che
3: sei sicuro?
1: Porca miseria. Pompiere, paura non ne ha. Salutiamo i pompieri che in questo periodo si stanno dando un grande affare, perché insomma il periodo estivo è sempre di grandissimo lavoro.
4: Tra l'altro il Lazio, in Roma in particolare, quest'anno sta soffrendo più di tutti gli altri anni, nonostante sono stati anni belli tosti, soprattutto ricordo 2 o 3 anni fa, ma quest'anno pure diciamo che ne sta subendo tantissimi di incendi.
1: Io lo so che ci vogliono mettere in crisi, ti faccio sentire la domanda.
6: Ma careggiata interna o esterna?
0: Chiama lo 06 892 8996. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
14: Lo voglio.
13: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
13: Vi dichiaro uniti per sempre.
15: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90€.
13: Todis, buongiorno convenienza.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big. Become Big.
17: The Morning Show,
18: sponsored by Magicland.
19: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
20: Every day from 6 to 10 a.m. The Morning Show.
21: Ho visto le parti la vera.

0: Radio Globo.
1: Non ce la faccio.
2: Scusate. Scusate, lo so che non si può tornare in onda così, però sembra il furgone che c'ho io.
3: Comunque, la cosa più bella dopo una festa, dopo una sera, è il gossip. Mamma mia, che taglia così!
2: Scusa, e io non c'ero nemmeno, tra l'altro, sta facendo tutto Flaminia. Vabbè, lasciamo perdere, queste sono cose nostre. Scusate, non, insomma, erano le solite pettegolate di Flaminia. Che
3: dai,
2: sono
3: pessima.
2: Le pettegolate di Flaminia.
3: Vabbè, quando sono arrivata, però stamattina siamo arrivati insieme, io e Massimo con la macchina. Subito stava lì come in sorcio. Allora, come andata?
2: Ma
3: come
2: io ho detto semplicemente come è andata, è tutto a posto.
3: Senti,
2: è partita. No, non sai. Allora, aspetta un attimo che ti devo dire, vieni qua. È cominciato.
1: Aspetta, poi pausa. Vomitata.
2: Sgradevole proprio. Flaminia è una cosa sgradevole.
3: Aspetta, che mi devo soffiare il naso, chiudo il microfono o lascio aperto?
2: No, lasciato. Facciamo Radio Verità, vai.
1: Ma no,
4: molto,
1: ma
4: sì, molto bene.
2: Radio Verità.
3: Capito, ma
2: ti posso dire una cosa? Sei una cosa inguardabile.
5: Prenderei la regia di guardare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile.
0: The Morning Show.
2: Vabbè, 3 minuti di niente. Vada, allora, vada. Ritorniamo. No, a proposito di Flaminia, buoni un attimo, perché prima ho fatto un saluto e ho detto salutiamo la categoria dei vigili del fuoco, che in questo momento è oberata perché ci stanno segnalando incendi, insomma, il periodo estivo si sa che è così. Chiudo il microfono. Quanto m'attizza il vigile del fuoco.
3: Te credo.
2: È una delle categorie che attizza di più tutte le donne. Ho detto,
3: allora,
2: ma non è vero. Ma
3: diciamo
2: non...
3: che storicamente sono proprio il sogno erotico di quasi tutte le donne, perché hanno la divisa, quindi non li vedi con le ciabatte, quindi
2: che
3: sono tutti uguali, belli. Perché quella divisa.
4: Ma c'è questi in casa, stanno, guardano la divisa e stanno con gli anfibi.
3: Ma la divisa serve a quello.
2: Pure il portantino porta la divisa, non è che.
4: Ma pure,
2: cioè,
4: il poliziotto, il carabiniere.
3: Esatto, è il fascino della divisa.
1: Lei abbraccia tutti, però infatti non lascia fuori nessuno.
3: No, allora. I vigili del fuoco in particolare, donne, smentitemi.
2: No, allora,
3: o anche uomini.
2: Sei subito smentita da Federica Dalla Valle, che dice sì, i vigili del fuoco posso accettarli, ma quelli americani, solo quelli americani.
1: Ma
2: quelli
1: perché sta discriminazione?
2: Dicela tu, motivala tu, io non la so.
3: No,
2: secondo
3: sono
2: lei
3: d'accordo.
2: Sono solo quelli perché? Americani, perché hanno quel cappellone che i falde grosse.
1: No. Ah, per il cappellone.
3: Sentiamo.
6: No, mi sono ricreduta, perché poi con Sidoti qua fuori stavamo parlando, dice che c'è stato un ricambio generazionale e adesso sono dei frignicoli italiani. Ho verificato, è vero, ma io ci metto un'altra categoria dentro.
3: Quale?
6: I portieri di calcio.
2: Perché il portiere di calcio?
6: No, i portieri di calcio, ragazzi, cioè.
2: Perché? Per i guanti.
6: No,
3: perché
6: no,
3: sono grossi.
6: Per me sono i più fregni, tra i calciatori sono i più fregni, cioè, non so.
4: Le piace Buffon.
1: Vabbè, ma a parte
4: di Lozzo.
6: Ballotta.
4: Ballotta.
6: No, mi piaceva, che ne so, Alison Consel, questi qua.
2: Vabbè, però insomma, possiamo dire il fascino della divisa, oppure delle categorie. Quali sono le categorie che effettivamente le donne apprezzano di più? Ecco, secondo Flaminia ci sono i vigili del fuoco.
4: Ma in ambito militare sicuramente.
2: Vabbè.
4: Anche se la polizia non è militare, ma comunque.
2: Però Gio, non voglio solo l'ambito. Per esempio, l'immaginario, vi ricordate la pubblicità degli anni 80 o 90, non ricordo, della Coca-Cola, se non sbaglio, di quella. Brava, c'era l'operaio, no? C'era l'operaio con la salopetta.
3: Ma dito di sudore.
4: Sapete che vi dico, vabbè, forse se passiamo un attimo al sesso femminile, le operatrici dell'AMA. A me
2: Lama,
4: ma sono,
2: pizza,
4: molto,
2: no, certo.
4: Sono molto curate, io le vedo proprio molto curate nei capelli, nel loro aspetto.
1: Secondo me le sta più a per culo.
2: No, è vero, molti dicono.
4: Sono anni che lo dico.
2: No, è vero. È una cosa che posso testimoniare anch'io. Quelle scarpe antinfortunistiche sono una cosa meravigliosa.
1: Poi ti lamenti delle ballerine. Ma scusa, allora estendiamo la cosa anche agli uomini? Cioè categorie uomini, categorie donne.
2: Va bene, dai, allora.
4: Le infermiere, dai, su.
2: No, va bene.
4: È banale, quindi.
2: Beh, l'infermiera comunque, voglio dire, ha il suo perché.
4: Con la sua calzetta bianca, tutte le
2: cose. No, che calzetta bianca? Non ha mai visto. Io non ho mai visto un'infermiera. Tranne nei film di Pierino, io non ho mai visto una.
4: Con le calze bianche.
1: Quando su Amazon compri il vestitino da infermiera per la tua ragazza e fare il giochino, cioè, ma che ha a che fare con le infermiere che vedi in giro?
2: Niente.
4: Ma perché quelli che si vestono la suora? infatti, sono pure quelle di. Anche lì che.
3: Ho capito, te stavo proprio per dire, non mi tira fuori la suora per cortesia.
4: Lo so, ma c'è anche quella.
2: Ragazzi.
1: No, però lì parliamo di travestimenti. Noi dobbiamo parlare di categorie. No.
2: Categoria. La categoria più affascinante, quella che insomma in qualche modo stuzzica di più il vostro immaginario, sia per le donne che per gli uomini. Ce ne sono tante e diverse.
7: Secondo me, più della divisa fa sangue l'uomo gay. Ma avete visto quanto sono belli i gay? Quanto spreco.
2: Cioè, a lei piace la categoria del gay, forse perché sa che non può arrivarci, non lo so, quella più, vorrei.
4: Perché comunque in apparenza è più raffinato, forse.
3: Si curano di più rispetto a un uomo eterosessuale. Sì. Che poi
6: no, ragazzi, qua c'è pure un'altra storia. Cioè, è qua è come la storia delle lesbiche per gli uomini. Cioè, dipende.
2: È
6: l'uomo gay quale? Malgioglio?
2: È vero.
3: No, cioè, è vero, non si può generalizzare.
2: Ha ragione. So, su questa cosa è vero.
1: Poi è anche molto soggettivo, perché può essere il contrario per una donna che invece gli piace l'uomo un po' più uomo, più rude. Quindi non dico meno curato per dire zozzo.
2: Meno culo?
1: Però meno culo.
8: Ragazzi miei, operatrici dell'AMA, dove caschi bene.
2: Dove caschi bene. No, ha ragione, è vero, ne vedo anche io alcune che sono molto affascinanti.
4: Col capello liscio, moro, ben curato.
1: Esattamente un'operatrice dell'AMA con cui sono stato circa 15 anni fa. L'hai descritta con gli occhi verdi, tra l'altro, bellissima.
4: Ancora più bella. E poi, ovviamente, anche sentirla parlare. Lì ti si apre proprio il cuore.
3: Il cuore ti si apre.
4: Sì. Vabbè. E poi dipende, Gabri caro.
2: Monnezza.
4: No, perché?
2: Ma sto scherzando, Giovanni. No, mi sento di essere d'accordo con questa tua, diciamo così.
4: Sì, questa configurazione.
2: Questa configurazione. Sì, e poi ce ne sono tante altre che, insomma, adesso però ci racconteranno gli ascoltatori. 393-777-7172. Comunque il fascino della divisa. Pure Shakira, mica male.

0: Frida e Shakira su Radio Globo.
1: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
2: This is the morning show on Radio Globo.
0: Buona mattinata, state ascoltando il morning show di Radio Globo. Bene, il sole. Non abbiamo fatto nemmeno un piccolo riferimento a domani.
3: Domani è la giornata più calda.
0: Non abbiamo detto niente tutta la mattinata. Giornata
4: più calda. Lo è, domani lo è.
0: Sì, stava andando liscia, però, capito com'è? Non può passare così. Allora, 8.50 e tra pochissimo avremo l'aggiornamento sulla situazione del traffico. Adesso però sentiamo un attimo, ritorniamo a questo discorso che un pochino ci attizzava e ci interessava.
5: Parliamo di cose serie.
0: Guarda che zozzona questa, è una cosa incredibile, ragazzi.
5: E poi mi sono dimenticata che mo mia suocera guarda il canale 91 tutte le mattine, quindi che cosa penserà di me oggi?
4: La cosa
6: quello
4: è giusta.
6: Che pensava prima.
0: Né più e né meno, che il figlio non ci ha capito niente, tutto qua.
6: Cosa pensierà del figlio, soprattutto?
0: Chiaro, chiaro. Allora, sentiamo categorie che insomma fanno quel sangue, capito? Cioè, ti fanno un attimo.
6: Però
0: ti danno quel brivido quando le vedi, ti danno quel brivido.
7: Oh, ragazzi, ma perché le autiste degli autobus? Ma quanto so sexy!
8: Le vigilesse, le carabiniere, le militari, la donna in divisa.
9: Io sderazzo un po', ma me, uomo con abito classico, non si batte.
10: Grande Lucifora, quelle dell'Aman.
11: Vigilesse e infermiere.
12: Mamma mia, quelle dell'Aman ce n'è una brutta.
13: Te giuro, io operatrici dell'Aman, mamma mia, ragazzi.
14: Ciao, sarò strano, ma a me mattizza la donna camionista, mamma mia.
15: Pompieri americani, certi pezzi de manzo.
16: Ma regà, ma perché la vigilessa mentre te fa la multa? Mamma mia, oh.
17: Le autiste dell'ATAC. Signori miei, che ne stanno 4-5 che mi fanno salire sangue al cervello.
18: Le infermiere sono le meglio.
19: Certo camionista, ma le poliziotte, quelle da stradale, ma avete mai viste con quei pantaloni aderenti? Fermete proprio!
5: On Radio Globo. Poche donne comunque.
0: Sì, vabbè, le donne, insomma. Allora, donne, sbottonatevi un po' di. Sbottonatevi un po' di più, ecco.
5: Ma ne butto un paio. Ah, il bartender, il barman che rimorchia come un disgraziato.
0: Quello che fa i cocktail in parole povere,
5: ok. Lui il surfista.
0: Il surfista.
5: Il bagnino, ce lo vogliamo mettere? Il bagnino.
0: Metticelo, metticelo. Però tutti roba con divisa, ragazzi. Cioè, nessuno che ha detto, per esempio, che ne so, la cassiera del supermercato.
4: Ma poi anche molto banali, un po' di fantasia.
6: Sì, perché è tutto quello è tutto fisico. Invece un po' più di testa. Cioè, il bagnino
5: ma
6: è figo, deve essere fisico, no? Il surfista è figo, il ciampione. Invece anche qualcuno che magari potrebbe non avere quel fisico, ma guardarlo ti dà quella sensazione di sesso, capito?
4: La professoressa di filosofia.
6: Per esempio. È grandissimo,
0: va, cioè, grande. Nessuno, per esempio, nessuno che ha tirato fuori il geometra Falzoni. Questa cosa è una cosa che mi piaceva. Io, per esempio, geometra Falzoni, che va fatto.
5: Gran bono,
20: sono stata talmente presa dal fascino della divisa che nella mia vita sono stata con una guardia giurata, con un finanziere, con un poliziotto e con un vigile urbano, che adesso è mio marito.
0: Praticamente si è fatta i Village People questa. beh, insomma, tutte divise, ragazzi, tutte divise. Gli mancava l'indiano e poi stava a posto. Cioè, non è che 8.53, vai.
21: Ma perché non siete mai capitati da Tecnomat? Sono tutte gnocche.
0: Il negozio, quello di Brico, sono diciamo.
6: Stato un mesetto fa.
0: Giovanni.
6: Sì.
0: A reparto vernici?
6: Tutti i reparti lo sono fatto, però.
0: Sei stato a reparto vernici?
6: Carino, un paio.
0: Vabbè, quindi, insomma, una commessa, in ogni caso una commessa, però specializzata in queste cose qua. Ecco, io continuo a dire, ci sono altre categorie che secondo me state tralasciando perché vi state concentrando molto sulla divisa, capito?
5: Sul cliché anche,
0: capito?
5: No,
0: invece no, l'abito non fa il monaco, cioè c'è per esempio altro che si può vedere, no? Anche il modo, anche sai, la ragazza che lavora nel negozio d'abbigliamento, che ti fa provare le cose,
5: la
0: no?
5: Commessa.
0: La commessa che ti
5: la
0: fa provare
5: commessa.
0: Le cose. Ce ne sono diverse. Non vi concentrate soltanto sulla questione abito, dai. Traffic news. Supermercati M&A, la convenienza
1: sbagliato il sottoprezzo. Giù il prezzo sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo Traffic News.
0: È l'ora di sentire la situazione della viabilità.
6: Restano i rallentamenti sul raccordo anulare con coda in carreggiata interna dallo svincolo Casilina fino all'Appia e poi tra la Via del Mare e la Roma Fiumicino, in carreggiata esterna da Casilina a Tiburtina e poi sempre in esterna da Casal del Marmo fino all'Aurelia. Code anche sul tratto urbano della Roma L'Aquila da Portonaccio fino alla tangenziale, dove le code le incontriamo dalla Salaria verso lo Stadio Olimpico, e code anche tra Largo Settimio, Passamonte, Viale Castrense in direzione di San Giovanni. Incidente in Viale Marconi altezza via Grimaldi, altro incidente in via Giovanni Lanza, siamo all'Esquilino, tra via Cavour e via dei Quattro Cantoni. Quadrante sud, code da Pomezia, anzi sulla pontina da Pomezia fino all'Euro. Trasporto fermo il tram 8 tra Piazza Venezia e Casaletto, il servizio è coperto da autobus. Fermo anche il tram 2 da Piazzale Flaminia a Piazza Mancini, anche in questo caso è previsto il servizio sostitutivo. E poi infine la metro linea A. È chiusa la stazione Lepanto, i treni passano ma non si fermano. Stazioni alternative c'è quella di Ottaviano San Pietro. Queste altre notizie roma.luceverde.it.
2: Radio Globo. The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
22: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
23: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
24: Grano Salis.
25: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
24: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
25: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
24: Grano Salis, il gusto che emoziona.
25: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
26: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
27: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
26: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
27: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
26: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
27: ValentinoAutomobili.it.
28: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
27: Magari!
28: Allora partiamo!
27: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive. Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva Olitalia Fior d'Olio a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: The Morning Show, sponsored by Magicland.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Sono le 9 in punto, ragazzi, e questo è il Morning Show di Radio Globo. Altri 60 minuti da passare insieme. Massimo Vai, Flaminia Cappelli, Gabri Venus e Giovanni Lucifora.

0: visto anche tu le immagini ieri?
1: No.
2: Tanta roba, non ho visto niente.
3: No, ma avete visto invece David Guetta e Carl Cox insieme back to back per la prima volta a Ibiza e noi qui. Ma che ci stava a fare qui noi?
1: No, invece mi è piaciuto molto quello che mi ha fatto vedere stamattina Gabri, il DJ set di Fisher. Ma era il Tomorrowland quello?
2: Non mi ricordo se era il Tomorrowland, ma praticamente c'era Fisher con dietro nel backstage la bimbina, la piccolina che ballava scalmanatamente, una meraviglia.
1: Molto bella, una bambina insomma di un paio di anni.
2: Sì,
1: non di
2: d'anni.
1: Più che mentre il papà suonava lei cominciava a fare tutti i suoi balletti fregandosene del pubblico, della marea di pubblico che la stava guardando. Molto bello,
2: il sogno di, cuffie, di ogni papà DJ.
1: Facendo così perché questi ancora c'hanno diciamo qualche rimasuglio della serata di ieri.
3: No,
1: senti Flaminia?
3: Giusto
1: senti,
3: qualche.
1: Quindi insomma gliela tiro ancora un po' su, capito?
3: Dai,
1: come?
3: Dai.
1: Va bene,
3: vieni
1: basta.
3: Qua che t'abbraccio Massimo.
1: L'orsetto abbraccia tutti di famiglia. Allora c'è una breaking news, quindi qua insomma ci vuole un altro tipo di sottofondo. Vado subito Giova, te la metto, vai.
3: No,
1: perché
3: allora,
1: è vera questa, questa ragazzi è roba
4: sì,
1: vera.
4: Sì, perché la Russia ha annunciato di aver messo emesso un mandato di cattura per il fondatore CEO di Telegram, tal Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo.
1: Beh,
4: quindi è stato messo questo mandato di cattura internazionale per il capo dell'amministrazione di Telegram, così hanno dichiarato i servizi di sicurezza russi in un comunicato poi citato dalle varie agenzie di stampa russe, aggiungendo che Durov è nato in Russia in possesso di passaporto francese ed emiratino e si trova attualmente in Francia.
1: Ragazzi, tanta roba insomma come notizia. Adesso poi i dettagli non ci sono perché è appena uscita, quindi non sappiamo per le accuse insomma per una grandi linee, però per chi, a favore di chi è tutto da
4: verificare. Se l'ha emesso la Russia sarà a favore dell'Ucraina?
1: Potrebbe essere anche gli Stati Uniti,
4: o
1: non lo sappiamo,
4: Uniti,
1: cioè,
4: certo,
1: tante
4: certo,
1: ipotesi possono certo aprirsi.
2: Beh, la cosa curiosa da capire è se sia direttamente coinvolto lui oppure in quanto CEO di una piattaforma che permette un certo tipo di comunicazione, quello è un po' da chiarire.
1: Sì, è vero, insomma, poi su Telegram girano tantissime cose,
2: sì,
1: quindi
2: sì.
1: Ci sono
3: meno controllo.
1: No, ci sono, sì, ci sono veramente tante cose
4: allora,
1: che girano su.
4: Si parla di complice del terrorismo.
1: Complice del terrorismo.
4: Abbiamo un virgolettato in più, eh?
1: Ok, bene. Grazie, Joe. This is the morning show on Radio Globo. E adesso però tutti a sentire con le orecchie spalancate perché ogni categoria potrebbe essere interessata. Ecco, magari voi siete inconsapevoli, però sappiate che per alcuni siete qualcosa di irresistibile.
5: Le ragazze e i ragazzi da Red Bull, quelli che vanno in giro con la macchina mini Red Bull.
1: Ah, le hostess e anche gli hostess.
2: Se ben ricordi, noi li abbiamo avuti all'altra sede e in effetti insomma eravamo lì che attendevamo che rifornissero quel frighetto.
3: L'osteopata
1: ragazzi,
3: te scrocchia e poi
1: così l'osteopata
3: scrocchiami tutta.
1: Ci sono andato proprio qualche giorno fa tra l'altro.
3: Sì
1: sono
3: peccato
1: andato.
3: Che era un uomo però immagino.
1: Sì, però devo dire ho goduto lo stesso.
3: Ti è piaciuto?
1: Sì, mi è piaciuto.
2: Che brutta immagine.
1: Ma no, ma perché mi ha scrocchiato, che poi in quel momento ho sentito il sollievo, no? Però adesso non so se è così, funziona così dappertutto. Due giorni dopo ragazzi stavo malissimo, è una cosa terribile.
3: Sì, perché ti va a toccare quei punti.
1: Due giorni dopo, miracolo, cioè un'altra cosa, mi sono sentito proprio totalmente diverso, totalmente libero insomma. Molto più sciolto, molto più sciolto. Però due giorni d'inferno.
3: Sì, è così per quando fai
2: in allora io rilancio con una massaggiatrice.
1: Massaggiatrice.
4: Vabbè, andiamo sul classico.
1: Quella rilassante,
5: Come mette quelle che lavorano al McDonald's?
1: Ecco, insomma, ma col cappellino che la visiera, sì, anche lì scarpa infortunistica, sto cercando di immaginare.
3: No, dai,
1: sì,
3: ragazzi.
1: Perché no? Perché?
5: Ragazzi, ma quanto sono buone le hostess delle compagnie aeree?
1: Compagnie aeree.
2: Ci sta.
1: Mi metti un appunto, Flavio, mettiti un attimo un appunto, ecco. Compagnia aerea, perché c'è un'altra novità che riguarda gli aerei, ragazzi. Ve la do tra un attimo, prima
3: sempre una cosa rassicurante.
1: Sì, una cosa rassicurante.
6: Ma il meccanico che va fatto, il meccanico.
1: Il meccanico, quei unghie zozze
6: grasso.
2: Che va fatto? A me mi ha fatto le sospensioni ieri.
6: A me tagliando. Flaminia, cinta della distribuzione, giovani, i pasticceri, i freni. Bene,
7: vai. La donna agente immobiliare, meglio di lei nessuno.
6: Beh, donna agente
4: allora,
6: immobiliare.
4: Allora, sull'agente immobiliare bisognerebbe aprire un capitolo.
6: Apriamo.
4: Perché? Perché loro ovviamente devono attirare il cliente per la vendita di un qualcosa di molto importante, come una casa. Queste ragazze tutte con la minigonna stanno, minigonna, molto belle, molto piacenti, parlano anche bene ogni
6: tanto.
4: Cioè
6: non guardi più la casa, guardi altro.
4: È esattamente questo il punto, perché poi ti portano nelle case dove non c'è nessuno, perché se sono vendita magari
3: e
4: non c'è neanche
3: fai?
4: Il proprietario, guardi casa. Guardi casa, quindi anche quella è una categoria da non sottovalutare, fermo restando che poi, secondo me, è una categoria anche i maschi che non sono proprio il massimo della sincerità.
2: Quindi tu stai insinuando che una distrazione del genere fa sì che tu vai a vedere una villetta a tre piani e dopo il rogito ti rendi conto che hai comprato un hangar.
4: Esattamente questo.
6: Hai comprato una cantina pensando di comprare un attico. Ma come? Eppure era finestratissimo. No, è vero, però questa tecnica viene utilizzata da che mondo
4: dai
6: è mondo.
4: Rappresentante di commercio, rappresentatesse magari di commercio.
6: Perché mettono una persona sempre di bella presenza? Perché evidentemente aiuta poi a vendere determinate cose, no?
3: Ti deve un po' ammaliare,
6: ti distrae
3: affascinare,
6: un po',
4: poi i maschi sono dei pesci che abboccano, quindi
6: anche gli agenti immobiliari uomini sono
4: sì, però le femmine abboccano di meno a ste cose,
6: dici?
4: Sono più furbe,
6: anzi magari riescono a ottenere anche qualche
4: esatto,
6: le donne
7: ma perché la donna assistente del dentista, mamma mia, ce n'ha una al dentista mio, ti dico fermate.
6: La donna assistente del
2: però genere. Non vale perché lui è entrato nel particolare di quella che è particolarmente attraente,
4: che poi lavora nell'ambito orale,
2: perché come genere quella che ti ficca qualcosa in bocca, dai, non è
6: no,
2: un
6: ma
2: contesto
6: poi
2: eccitante.
6: C'hanno sempre quella mascherina, quelle cose così, non vedi mai nemmeno niente, no? Come il Covid, erano tutte buone, ragazzi, stessa cosa.
8: Guarda, io no, fascino della divisa no, però mi affascinano gli uomini che sanno fare tutto all'interno di casa, quindi da, che ne so, rasan, muro, pittura, fa lavori di idraulica, di elettricità, eccetera. Infatti il mio marito è un elettricista e ogni volta, lui sa fare tutto dentro casa, ogni volta come vedo fa cose manuali, alza lo sguardo, mi guarda, io lo guardo, ma sta buona che c'ho da fare, è buona.
6: Capito? Appena mette due fili, attacca un quadro, subito.
3: Mi piace l'handyman.
6: Mamma mia, con quel nastro adesivo.
7: Come mette quelle che lavorano a Radio Globo?
6: Quelle che lavorano a Radio Globo.
2: Ma infatti mi stavo chiedendo, ormai è passato di moda, c'è nessuno che abbia detto il DJ, no?
3: È vero.
2: Basta, tranne faccio lo psicologo.
3: No, però è vero.
9: Mi piacciono tanto gli speaker radiofonici. Mamma mia.
6: Sta guardando Giovanni, non so per quale motivo.
4: Sono speaker, sono giornalista.
10: Allora le bariste.
6: Le bariste, ragazzi.
2: Sì, confermo.
6: Le bariste ci sono. Insomma, do caschi bene, dai, vai. The Morning Show on Radio Globo. Allora, vi dicevo prima di mettere un appunto così sulla questione dei voli, degli aerei, per chi deve insomma prendere un volo per andare in vacanza. La prossima settimana sarà un altro grande esodo per tanti italiani. E allora, per rassicurarvi,
2: eccola là, che succede?
6: No, allora, tanto lo sappiamo. Allora, l'aereo è il mezzo più sicuro con cui viaggiare.
2: E domani è la giornata più calda.
6: Non lo dico mica io, lo dicono le statistiche. Austria, atterraggio di emergenza per una crepa nel parabrezza della cabina di pilotaggio.
3: Dai, ragazzi,
2: vuoi dire che era un 737?
6: No, Boeing della Norwegia Airlines. Non so adesso se fosse un 737.
2: Beh, Boeing.
6: Ragazzi, questa cosa qua, però, insomma, adesso esce fuori dopo quell'incidente che c'è stato con il passeggero che stava per essere risucchiato,
3: esatto.
6: No? Quindi sempre con un problema con un parabrezza, con un finestrino.
3: E anche dopo l'ultima notizia della ruota che si è staccata dall'aereo in fase di atterraggio, non dimentichiamolo.
6: No, insomma,
3: se ne leggono tante.
6: Era così, solo per ricordarvi, insomma, di fare un buon viaggio. Insomma, l'aereo è il mezzo più sicuro da prendere per
2: grazie.
3: Buona estate a tutti i nostri cari ascoltatori.
6: Quelli che stanno facendo il check-in adesso probabilmente, non so, forse torneranno indietro. Siete su Radio

0: da quanto tempo non ti innamori? Metti 99.6, ricomincerai a farlo.
1: Senti solo e triste? Hai problemi mentali? Tranquillo, c'è chi sta peggio di te.
2: Radio Globo a colazione.
3: Fai tornare con noi.
4: This is the morning show on Radio Globo.
5: Era Madonna con Danzetteria. La Danzetteria.
6: Vi ricordate che c'era la compilation Danzetteria 9?
5: La compilation 8. Danzetteria?
6: No, non te la ricordi?
5: No, no, no, no, non me la ricordo. No.
7: Io mi ricordo Dysenteria.
5: Dysenteria,
7: no, quella me la ricordo.
5: Che è quella che viene dopo le serate passate a bere con i colleghi della radio.
6: Ma chi le fa queste serate?
5: Ma che ne so, Gentaglia. Abbiamo rassicurato così tutti coloro che dovranno prendere un aereo nelle prossime ore, nelle prossime giornate, perché sarà una giornata di esodo per le vacanze.
8: Ragazzi, le compagniere o mettono a benzina o sistemano gli aerei, su una cosa devono risparmiare.
5: È vero, c'ha ragione, non si può mica avere tutto nella vita.
9: Certo. Che scherzo. Un aereo poi.
5: Ricordiamo un'altra notizia di un altro aereo che è dovuto tornare sulla pista d'atterraggio, quindi atterraggio d'emergenza, per via di una crepa nel parabrezza della cabina dei piloti. Fregate, capito?
9: Sempre che il pilota non sia ubriaco oppure che tutto l'equipaggio stia male, come è successo in due casi.
7: Oh, buon viaggio a tutti, eh!
6: Sì, buon viaggio.
5: Però ricordiamo sempre che l'aereo è il mezzo più sicuro con cui viaggiare.
10: Comunque ultimamente se ne sentono un po' di queste cose d'aereo, ma non è che i pezzi di ricambio stanno a prendere su Temu?
5: Può darsi, che ne so io, oppure in quell'officina dove si rivendevano i pezzi delle auto rubate.
6: Sì. Comunque c'è quella cosa che stava dicendo Giovanni che è carina da dire, quella dei membri dell'equipaggio.
9: Quelli ubriaco o quelli che si sono sentiti male?
6: No, quelli che si sono sentiti male.
9: Quelli che si sono sentiti male, che praticamente sono stati, che poi sono stati riconosciuti ubriachi dai loro colleghi proprio poche ore prima di prendere l'aereo, anzi stavano per sedere sull'aereo e si è scoperto che pilota e copilota, comunque quelli che devono guidare quest'aereo, erano ubriachi e fortunatamente e stavano per mettersi alla guida dell'aereo. Fortunatamente i loro colleghi l'hanno frenati e sono stati sostituiti.
5: Scusate, non c'è nessuno che controlla prima del volo se siano in grado, se magari hanno

0: che ne so, sbevazzato da qualche parte.
1: No, lì si fanno controlli sempre a campione, un po' a come le forze dell'ordine, no? Che ne sai che magari c'è un carabiniere, un poliziotto che arriva ubriaco, se ne accorgono i suoi colleghi.
0: No, però è una cosa semplice, fai un veloce tiro dietro prima di, è un po' come quello che devi fare in macchina, l'alcol lock, no? La stessa cosa.
1: Ogni giorno a tutti quanti?
0: Beh, è una cosa automatica.
2: Almeno al pilota d'aereo io lo farei.
1: Ma per esempio io lo farei ai politici. All'entrata di Montecitorio.
2: È più pericoloso però al pilota dell'aereo. Comunque credo che Flaminia si stesse riferendo a un altro episodio, quello del Boeing che volava tra Fiumicino e Filadelfia, che ha dovuto atterrare perché ben sei membri dell'equipaggio si sono sentiti male.
1: No, quelli i due casi, infatti. Che si sentivano un odore sgradevole
2: a bordo.
1: Sì, la davamo ieri.
0: Odore sgradevole a bordo di cosa, scusa?
1: No, non hanno specificato.
0: Che pensa? No. Era il profumo che si era preso Fassino al
2: duty free.
0: Loffa. Che profumo è, dico io. Mamma mia. Vabbè, però alcol lock, secondo me ci potrebbe stare.
1: Su tanti lavori.
0: Ci potrebbe stare.
3: Grattatina generale.
0: Dai, grattatina generale, vai.
3: State a rosicà perché andate in vacanza a passo scuro. Per questo gufate. Gufi!
0: Ma quale gufi? No, ragazzi, il discorso è che veramente ne stiamo sentendo un po' troppe.
4: Noi riportiamo semplicemente le notizie che leggiamo, non niente di più.
2: Se sull'argomento dobbiamo parlare di gufi, e qui qualcuno gli ha gufato alla Boeing, quindi qualcuno dell'Airbus, perché ragazzi, tutti Boeing, e per lo più 737, tutti episodi sui Boeing. Capirai, acerrimi rivali.
5: Io per non sapere né leggere né scrivere, mi sto prendendo il camper, così addio Eri.
0: Conviene, vai.
6: The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
6: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Promotion.
0: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
8: Ciao a tutti!
0: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
8: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visitate il sito pensaingrande.it.
9: Wait for me, I'll be back.
10: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
14: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza. Convenienza.
14: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: The Morning Show,
16: sponsored by Magicland.
17: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
18: The most fabulous radio show of the world, The Morning Show.

0: 29 di luglio. Abbiamo dato due o tre rassicurazioni per gli amici che dovranno viaggiare in aereo con questa ennesima notizia di un vetro che si è crepato nella cabina dei piloti. Niente di che, è una cosettina, una crepa di quelle che ripari con un po' di esina.
1: Sì, tanto più che viaggiare in aereo è così, è sicuro, è il mezzo più sicuro del mondo, quindi non ne vedo il problema.
0: Più sicuro del
2: mondo. Ci vuole. Ascolta il Morning Show, è un programma rassicurante.
3: Però Massimo, c'è anche da spezzare una lancia a favore delle case produttrici di aerei, come per esempio Airbus, che ieri con il suo modello, sul nuovo modello per Qantas, la 350.000 ULR, ha stabilito il record mondiale di 24 ore in volo senza scalo, facendo Melbourne Tolosa, passando per il Pacifico e Atlantico. Quindi facciamo a favore, una lancia a favore anche delle case produttrici.
0: Sì, sì, ma è vero, ragazzi. Poi insomma ci sono anche tutti i risvolti positivi, no? Però ecco, diciamo che per chi deve prendere un volo, sentire tutte queste notizie, perché ne stiamo sentendo un po' troppe, ti fanno un po' rabbrividire, no? Però è vero, grazie agli aerei si può viaggiare in tutto il mondo.
4: Però
0: no?
4: Lo vedi? Chi l'ha messo il record? Airbus. Incidente Boeing, ragazzi. L'Airbus ha soldato Nana Kwaku Bonsam e hanno fatto una brutta magumba alla Boeing. Ma te lo dico io.
0: No, è stato battuto questo record in volo per 24 ore senza scalo, ragazzi. Quindi, insomma, un bellissimo risultato. Poi leggevo anche di aerei che promettono viaggi super veloci, quindi che ne so, arrivare dall'altra parte del mondo in pochissime ore, quindi insomma vedremo, ci sarà un grandissimo sviluppo, però intanto si crepano i finestrini. Però che vi devo dire io?
5: Se partite con l'aereo per le vacanze, fate solo il biglietto d'andata, che si risparmiate.
0: Non si sa mai.
1: Brutta cosa.
0: Guarda, stava per partire il giocone, no? Stava per partire il giocone, dovessi fare un biglietto solo andata, per quale destinazione? Però non lo faccio sto giocone.
4: Beh, facciamolo.
0: Lo vuoi fare?
4: Beh, sì, ormai. Nel senso, non è che è di cattivo auspicio, è un posto dove vorresti rimanere.
1: Rinascere anche.
0: No, era per quello, l'intento era quello, insomma.
4: Difficile,
0: Se dovessi fare il biglietto di solo andata, per quale destinazione sarebbe?
1: Beh, indubbiamente la Spagna.
0: La Spagna.
1: Indubbiamente.
4: Vabbè, sì, più specifico.
1: Per tanti motivi. Barcellona o Alicante, non lo so, sono un po' incerto su questo.
0: Ok, Spagna anch'io per il momento, ti dico, sai che forse me ne andrei o alle Canarie oppure Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, che secondo me d'inverno deve essere molto bella, però la Spagna comunque sia la Spagna, dai,
4: non lo so, ci devo pensare. Tosta, sì. Non ce l'ho,
2: so,
4: non ce l'ho.
2: Direi forse Indonesia.
0: Ho messo in crisi.
2: No. Come va di vivere là?
0: Vabbè,
1: allora vado dall'altra parte.
0: Che te devo fare?
1: Vai in Norvegia. Dai,
4: sarei monotono, no?
1: Stoccolma.
4: La Val di Fassa, io voglio stare lì.
1: E te mi prende l'aereo quando
0: esatto. Tutto in Val di Fassa. Vabbè, ragazzi, c'è un'altra notizia che circolava in queste ultime ore, ragazzi, che però, insomma, poi dobbiamo sentire se è stata confermata o meno, adesso Giovanni ce lo dirà.
1: È una polemica sterile.
0: Fammi dire
1: proprio
0: qual è la notizia, no? Questa piscina che doveva essere destinata alle donne islamiche, dove avrebbero potuto esserci soltanto donne, tra l'altro coperte, no? Perché sapete che fanno il bagno con tutto l'ambaradam,
2: il
0: la
2: burkini.
0: Sì, con il burkini, si chiama il burkini, ragazzi.
4: Ah, quindi non si chiama ambaradam.
1: Si chiama
0: no,
1: ambaradam,
0: no, è il burkini. Com'è, Gio, però,
1: sì,
0: questa notizia?
1: È praticamente una fake, perché comunque si è polemizzato molto su questo. Tutto nasce il 27 luglio, quando appunto la comunità islamica di Roma e questa piscina che si trova a Tre Teste hanno pubblicato un post per comunicare appunto questa nuova iniziativa, cioè l'apertura della struttura a sole donne in 4 mercoledì del mese di agosto, quindi 5, 12, 19 e 26, per due turni, 7:30, 9:30, quindi attenzione alla tipologia di turno, 18:30, 20:30, cioè non è tutto il giorno, sono due spazi particolari, diciamo così. Allora, non si fa alcun riferimento alla religione, ovviamente, e si può scegliere una delle due fasce orarie per questi 4 appuntamenti, c'è una quota da pagare di €40, ecco. L'accesso è consentito alle sole donne dai 16 anni in su, munite di cuffia, asciugamano e ciabatte. Viene aggiunto che c'è la possibilità per chi vuole di metterci appunto il costume intero, il bikini, il tanchini e il burkini.
0: No, che cos'è il tanchini?
1: Sarebbe andare a vedere intanto vi vado avanti. Allora, molti ovviamente sono partiti i soliti, insomma, a dire questa è una discriminazione, okay, perché sono solamente per le donne islamiche, bla bla bla. È intervenuto ovviamente il Campidoglio, non specifica, anche l'assessore alla cultura, che ha detto una cosa molto semplice: turni riservati alle donne musulmane nella piscina di Tor Tre Teste a Roma. Se per integrare bisogna segregare, qualcosa non torna, e questo mi sembra una logica sulla quale è difficile tornare su. In realtà possono accedere tutte le donne che per alcuni motivi, anche per i più disparati, sono a disagio a mettersi in costume magari davanti agli uomini, okay, o mettersi in costume. Con questa iniziativa hanno uno spazio in cui farlo.
0: Ok, va bene, siamo andati a vedere il tanchini.
1: Com'è il tanchini?
0: Il burkini, insomma, ragazzi,
4: È una muta.
0: Sono dei leggings, bravo, diciamo, sostanzialmente, sì, è un po' una muta, ok?
4: Ti copri tutta.
0: Molto leggera, però sì, come quelle maglie che si mettono i surfisti, per farvi capire.
2: Sì.
0: Però poi c'è il tanchini, e il tanchini non è nient'altro che un costume a un pezzo solo, con una tastiera sopra. Cioè,
2: il pezzo di sotto e una magliettina, sempre del tessuto del costume.
0: No, io lo sto vedendo, ci sono diverse versioni, c'è quella che abbiamo appena detto con la magliettina, e poi c'è un'altra che non ho capito, è un costume a un pezzo solo, ragazzi.
4: Ha la copertura di un costume tipo quelli interi di una volta, quelli diciamo da piscina per le donne, però è splittato in due, quindi hai la mutanda e la parte
1: sono
4: sopra,
1: due pezzi che sembrano
4: una magliettina,
1: un pezzo
4: esatto,
1: unico,
0: è un costume, metti un costume intero, non ho capito che cosa.
2: Però è la tendenza di quest'estate 2026.
4: Io lo trovo intrigante, aggiungiamolo alle categorie di prima.
1: Ma secondo me è più carino di quello intero, guarda.
2: Se non ti va di far vedere la panza, questa fa
4: pensierino.
1: Insomma, io non ho capito, stiamo a parlare della piscina, sempre a qua cosa pensate voi, Sempre là arrivate.
2: Ho detto panza.
4: Però sotto la panza.
0: La capra campa. Questa è Radio Globo.

0: anche sentite, anche quelle nello stomaco stamattina, con alcune categorie che ti fanno vibrare, capito? Sono le 9:33 minuti, sentite, allora vi faccio sentire qualche destinazione, se dovessi mai fare un biglietto di solo andata, ok? Vai.
1: Io in Polinesia ho visto un documentario troppo bello.
0: Beh, tanta roba però,
2: Però che fai dopo un po' in Polinesia?
0: Qua che fai?
2: Beh, un sacco di cose.
0: Là che fai? Ma perché qua che fai?
2: Che fai? Lì ti fai il bagno. Vai a vedere qualche roba naturalistica.
0: Quindi
2: e
0: nemmeno
2: poi...
0: il bagno te fai.
3: Vai a vivere lì, imposterai una tua vita lì.
2: Che ma... fai, Giovanni?
3: Ma non lo so, ci sono stato un po' Polinesia, sarà differente. Magari mi troverò un lavoro, scriverò un libro.
4: Beh, ma ragazzi,
3: non lo so.
4: Se si fa un biglietto sulla andata, non è che vai lì per fare il bagno. Pensando a un posto dove permanere,
2: vivere.
4: Quindi ti organizzi una vita.
0: Certo, che ne so, farai ghirlande di fiori tutti i giorni. Bello. Probabilmente. Andrai a pesca, so, le cose se vuoi. Le fai, aspetta.
5: Tutta la vita a Phuket in Thailandia. Mamma mia, che bello!
0: Non vediamo se dici, e qui che fai?
2: Esatto.
0: Una mezza idea ce l'avrei io. Beh, no, però adesso al di là di quell'aspetto lì, ci sono veramente tanti posti belli in Thailandia, no?
2: Sì.
0: Ci sono tante belle isole, cose interessanti.
2: Bel mare, anche la città,
0: anche la cultura.
2: Sì.
0: Come no? Dai.
2: Come pare.
0: Vabbè, è volo di solo andata, ragazzi. Insomma, diteci un po' queste destinazioni che vi stuzzicano. Ma poi anche per quale motivo, però, vi stuzzicano. No? Ecco, Giovanni.
3: Vabbè, è fondamentale, capito? Io ho sentito magari qualcuno che va nei paesi, che so, perché c'è il buon vino, perché c'è magari una cultura particolare, quindi che piace. Sono tanti motivi.
6: Certo. Vivo in Spagna da una ventina d'anni, tra Canarie e Penisola, specialmente per Barcellona, Gran Canaria, Lanzarote e Fuerteventura. Sono 7 anni che sto a Barcellona, venivo da Fuerteventura e torniamo a Fuerteventura, abbiamo già comprato casa, quindi sì, solo andata. E da novembre io mi sposterò stabilmente, mia moglie già va adesso ad agosto, così fa tutte le gestioni della casa, gliele accollo a lei. E quindi sì, biglietto solo andata, Fuerteventura, e là rimango e spero di rimanerci il più tempo possibile.
0: Oh, l'ha fatto, wow. Ragazzi, vedi, non ha solo chiacchierato, l'ha fatto tra l'altro dove vorremmo farlo io e Giovanni.
3: Sì,
0: che
3: tra l'altro noi, no, ma magari è anche utile sapere cosa vanno a fare, insomma, ecco, una specifica su che cosa farai quotidianamente.
0: Sì. Bravo.
3: Se hai figli, che ne so,
4: e soprattutto se vi può essere utile un maggiordomo.
0: Eccolo. Che lavoro andrete a fare lì?
3: Sì.
0: Come avete organizzato la vita?
3: Esatto, ma come ti organizzi? Cioè tu vai lì e devi lavorare, è ovvio che farai dei viaggi e poi tornerai in anticipo, poi ritorni, però come ti organizzi? Perché veramente sei andato a parlare col datore di lavoro, hai aperto tu un'azienda lì, farai il cameriere, il maggiordomo, è interessante.
0: Ci sei
3: questo.
0: Stato altre volte per andare a sondare,
3: certo.
0: Il terreno, dici che qua insomma è interessante.
5: Aprami, che se fai in Polinesia, prima di tutto ti scordi proprio le scarpe, stai 12 mesi l'anno con le ciabatte e poi niente giacchetti, magliette a maniche lunghe, ma poi mette, fa sempre caldo, te sta da paura, te fai il bagno, te metti sotto una palma, ma che c***o, tutta la vita lì.
4: La domanda quindi rimane, a parte denudarsi,
0: l'altro non mettere come plus, diciamo, a una donna il fatto che te metti le scarpe, capirai, queste campano per quello.
7: Pronto Radio Globo,
8: una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono e
9: chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: Radio Globo Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Nuova eccezionale ondata di caldo sulle nostre regioni centro-settentrionali, investito in pieno anche il Lazio, con un'escalation delle temperature in vista del weekend anche fino a 39 gradi. Dal punto di vista atmosferico, prossime ore con stabilità, cielo sereno poco nuvoloso dappertutto e già una giornata calda, già massime fino a 35-36 gradi. Appunto nel weekend in alcune aree interne sfioreremo quasi 40 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
9: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
12: Scopri come su radioglobo.it.
13: Luce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
15: Kia. Movement that inspires.
14: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
16: Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
17: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
20: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
21: Attenzione, promo vacanze attiva!
22: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
23: The Morning Show,
24: sponsored by Magicland.
25: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
9: Sei nel Morning Show di Radio Globo.
26: Mamma mia, improvvisamente è uscito il sole.
27: Puoi ascoltarlo.

0: The Morning Show.
1: Poi devi anche cercare un posto dove puoi ascoltare il Morning Show di Radio Globo. Vabbè, con l'applicazione.
2: Ovunque.
1: In tutto il mondo. All over the world. Everywhere. Bello. Allora, ricordiamola che abbiamo anche questa super applicazione dove c'è di tutto e di più. Pensate che oggi regaleranno per coloro che parteciperanno al concorsone la macchina di Giovanni Lucifora. Lui sta pagando ancora il mutuo. Le rate, però, ecco. Sì,
3: il concorsone.
1: Devi accompagnare un ascoltatore. Sono due le ipotesi: o gli dai la macchina, o devi accompagnare un ascoltatore ogni volta che c'ha bisogno di andare da qualche parte.
3: No, io do la macchina.
4: Però tu devi indossare un tanchini.
1: Sì. Allora puoi scegliere o il tanchini o il burkini. Sto immaginando Gianni col tacchino.
2: No, che bello. E agli sgoccioli. Aspetta, dai,
1: mi dicono che stanno dando disdetta tutti al concorsone. Sì. Allora, viaggi, ma viaggi di solo andata. Un biglietto di solo andata per quale destinazione e per quale motivo?
5: Ragazzi, buongiorno. Io andrei in Canada per fare il camionista, anche perché mi piace farlo.
1: Ok, ci sono delle strade particolari perché non vedo per quale motivo proprio in Canada.
2: Non lo so,
1: camionista,
2: però...
1: o lo fai qua o lo fai da un'altra parte.
2: Ma belle strade, magari a livello paesaggistico, molto bello.
4: Sì, bella natura.
1: Forse quello.
6: Che fai in Polinesia? Ti fai una barchetta, quando vengono i turisti ti porti in giro, vivi di pesca e di turismo, fai una vita semplice e rilassata, ragazzi.
1: Relax, ragazzi.
3: Ma pure in Sicilia, in Puglia, insomma.
1: Sì. Anche qua, però puoi mettere lo sfondo, è totalmente diverso.
3: Ma non è brutto lo sfondo della Puglia e della Sicilia.
2: Ma scherzi.
4: Molti lo fanno fa te.
1: Non è brutto lo sfondo della Sicilia, però quello della Polinesia è un'altra cosa, quindi magari ti piace proprio quel tipo di sfondo lì, no?
7: Buongiorno ragazzi, viaggio solo andata in Costa Rica, ci stavo anche andando a vivere, poi mi sono lasciato con questa ragazza e niente, però ecco, è bellissima, l'ho girata, ci sono tutti i tipi di spiagge, dalla spiaggia nera, spiaggia bianca, spiaggia rosa, spiaggia maroncina, e c'è la quinta università al mondo, la San José, è bellissima, qualsiasi tipo di flora e di fauna, bella andata.
1: Costa Rica,
3: no, una cosa fondamentale a Costa Rica, perché tantissime persone sono andate lì, pensate che è l'unico paese al mondo che non ha un esercito,
1: è
3: stato abolito nel 49.
1: È vero.
4: Però pare che hanno le spiagge fatte col pantone, ma questa cosa è cromatica,
1: non so, c'è qualcuno che va a pittura di notte
4: bianca, nera,
1: però dico io, Costa Rica, vai lì e che fai? Dappertutto è sempre ogni volta, ma vai lì e che fai?
2: Però già Costa Rica è più ricca, capito? Già ci sono più cose da fare, più diversità.
3: Cos'è che pure
2: un po'
3: costa?
8: Fa sempre caldo e che è una punizione.
1: Fa sempre caldo dove? In Polinesia, dove? No?
3: Sì, capito? Però è secco.
7: Buongiorno ragazzi, viaggio solo andata in Costa Rica, ci stavo anche andando a vivere.
1: Ah no, questo è quello che abbiamo sentito. Allora aspetta che devo... eccolo.
9: Scusate, ho detto che in Polinesia non vanno messe le scarpe. Aflami, faccia il favore, in te mette manco qua quelle ballerine buche dell'uomo.
10: Tenerife, costume, ciabatte tutto l'anno e mi metto sulla spiaggia a fare grattachecche.
1: Andrea, hai fatto il biglietto per solo andata?
11: Sì, avevo fatto il biglietto solo andata, ragazzi, solo andata era il 2016, io, mia moglie, mia figlia e il cane.
1: Dai!
2: Dove?
3: Bravo.
11: Gran Canaria.
1: Ma
4: quello sulla data era solo per la moglie. Lui e il canale hanno fatto anche per il giorno.
11: Guarda, col senno del poi solo per la moglie.
1: Allora, raccontaci un attimo questa esperienza. Ci vuole coraggio, no? Tanto per cominciare.
3: Perché sei andato a fare?
11: Io facevo il cuoco all'epoca, quindi già avevo un mestiere e ci eravamo rotti le scatole qui in Italia, perché la situazione comunque sia lavorativa, sia di stipendi, un po' di tutto quanto è un po', diciamo, lo sapete benissimo come è fatta. E quindi sono riuscito a convincere mia moglie a lasciare il lavoro, io ho lasciato il mio lavoro e siamo partiti, ho trovato subito il lavoro, ho iniziato a lavorare.
1: Però aspetta
11: poi...
1: un attimo, scusa un secondo perché è importante, cioè tu hai fatto un salto nel buio totalmente, sei andato lì senza sapere niente, senza...
11: No, allora guarda, ci siamo andati in vacanza prima a Tenerife e poi a Gran Canaria per circa 10 giorni l'uno e l'altra,
2: alla
11: per
2: Spalmas.
11: Vedere giustamente, e alla Spalmas, sì. E quindi per vedere giustamente a livello anche di scuole, di infrastrutture, anche perché avendo una bambina al suo tempo all'epoca aveva 3-4 anni, quindi scuole, ospedali, queste cose qua ci penso un pochettino di più. E abbiamo scelto Gran Canaria. Okay. Sono trasferito, con 2 settimane ho trovato lavoro, ho iniziato a lavorare benissimo, tutto quanto fantastico. E mia moglie già aveva qualche scompenso, quindi per un periodo era tornata in Italia e sono rimasto da solo, diciamo, il periodo
1: scompenso
11: natalizio. Penso
1: perché non si trovava per via della lingua, della cultura, perché, perché scompenso? Mancava
11: scompenso, sì, esatto, sì. Oltre quello, poi lei ha soltanto la madre qui in Italia, quindi ha lasciato la madre qui da sola, anche altri parenti, però. E niente, siamo rimasti circa poco più di un anno. Io stavo vedendo un locale da Primi perché non volevo continuare a fare lo schiavo in un ristorante italiano.
1: Certo.
11: E niente, gli è ripreso un pochettino a male. Non potevo stare col pensiero di rimanere lì, andare al lavoro e lei pensarla a casa da sola. E quindi i pianti che mi sono fatto, ragazzi, prima di lasciare la casa dove stavo, i pianti proprio a rotta di collo.
1: Quindi tu saresti rimasto in verità?
11: Io assolutamente, ragazzi, quello era il mio sogno di quando ero piccolo. Io da piccolo dicevo a mia madre sempre: io voglio andare a vivere su un'isola, voglio stare tutto l'anno a maniche corte, pantaloncini e quello che sia.
1: Hai evidentemente lasciato la cosa sbagliata, cioè. 50-50
11: è vero.
1: Vabbè, quindi sono dispiaciutissimo, sei rientrato in Italia per colpa di quella stronza, diciamo. Scherzi a parte, poi bisogna stare insieme, è normale che stai con una persona che non sta bene in un posto te la fai prendere male,
3: e poi se stai con una stronza
1: la soluzione c'era, cioè sta
4: lasciando la stronza,
1: state insieme però a distanza,
3: oppure diventare stronzo pure tu.
11: No, ma tanto, ragazzi, io dico sempre che prima o poi tanto ci ritorno una casetta da qualche parte perché per forza, ragazzi,
2: da solo
11: aspetto che mia figlia cresca, che magari vada all'università, non so, l'Erasmus, che si trasferisce.
1: Tua figlia come l'aveva presa? Era contenta di questo cambiamento?
11: Ma lei era piccolina, aveva circa 3-4 anni, quindi per lei era, cioè, qualsiasi parte del mondo sarebbe andata, si sarebbe ambientata tranquillissimamente. Il fatto un po' più complicato è se avesse avuto magari 14-16 anni, comitiva, amici, è un po' più complicato, però anche per creargli un futuro migliore, no? Perché purtroppo qui, ragazzi, è un casino. La benzina io lì la pagavo 80 centesimi al litro, ragazzi, 80.
1: Poi dici che c'hai a fare,
3: sempre fai benzina,
11: a far pieno, bravo.
1: Poi dici che quella è una stronza.
2: Vabbè, ma l'ha detto, sta aspettando che la bambina cresca per lasciare la stronza, ovviamente.
1: Ovvio, facci sapere quando farai di nuovo il passo, mi raccomando.
11: Non fa lo stronzo.

0: on Radio Globo.
1: Con il morning show di Radio Globo siamo quasi in chiusura. Lilli per salutarci, però ragazzi, tutto è partito dal messaggio di questo ascoltatore, no? Che ci ha incuriosito dicendoci appunto di questa avventura a Tenerife, viaggio di sola andata, non quello che abbiamo sentito pochi minuti fa, no? Sto parlando del primo che ci aveva mandato.
2: Era Fuerteventura, se
1: ah,
2: non
1: Fuerteventura?
2: Sbaglio,
1: sì. Sì, Fuerteventura. La regione, Fuerteventura. E beh, ci ha mandato insomma la risposta a tutte le domande che abbiamo fatto. Perché non l'abbiamo sentito al telefono, quindi abbiamo detto: oh, ma ci fai sapere com'è andata, come mai, cosa hai fatto, che lavoro facevi?
3: Dici.
4: Una ventina d'anni fa, quando ho compiuto 18 anni, ho deciso di andare a fare l'animatore nei villaggi turistici, cominciando prima con agenzie italiane in Italia e all'estero, e dopo qualche anno ho cominciato a lavorare in un'agenzia spagnola. La prima esperienza è stata vicino Tarragona, poi dopo finita l'esperienza di Tarragona mi hanno mandato alle Canarie. Ho continuato con questa agenzia che mi ha dato delle possibilità di crescita. Sono passato da animatore a capo animazione, poi a coordinatore di zona, fino a diventare direttore operativo della zona. Buona. Qua a Barcellona, dopo tanti anni, dopo 7 anni, insomma, non ci troviamo troppo bene. Direi che 7 anni è sufficiente per sapere se ci troviamo bene o no, quindi decidiamo di tornare a Fuerteventura. Con mia moglie ci siamo conosciuti nel lavoro, nel senso che io ero il suo capo e niente, da lì è cominciato l'amore. Poi c'è stata questa opportunità dell'agenzia che mi mandava come direttore operativo nella zona della Catalogna. Sappiamo che non è il nostro posto, ho chiesto il trasferimento per tornare a Fuerteventura, mi hanno concesso e lei dopo l'animazione ha cominciato a lavorare nelle radio. E poi c'è stata questa opportunità dell'agenzia relativo nella zona di Maranello. Ho chiesto il trasferimento.
5: Lo finiamo domani, dai.
4: E lei dopo l'animazione ha cominciato la reception di vari hotel, quindi in questo senso
6: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
0: Radio Globo Traffic News.
4: Arrivo nella zona della Catalogna.
1: Giova, sentiamo la viabilità. Vai.
7: Sentiamo se stava la terza puntata. Vai. Allora, per un incidente ci sono file lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Cassa e la Salaria. File su quest'ultima in arrivo al raccordo. Proseguendo sul raccordo tra la diramazione Roma Sud e la via Ardeatina e code tra la Laurentina e la Roma Fiumicino. Qui c'è un incidente. File poi in carreggiata esterna da Prenestina a 24 e sul viadotto della Magliana tra via Isacco Newton e il cavalcavia della via del Mare in entrambe le direzioni di percorrenza.
0: Radio Globo. Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Sono nel nostro posto, ho chiesto il trasferimento per
5: io me ne vado.
4: E lei dopo l'animazione ha cominciato a lavorare.
1: E sta arrivando Marco Valerio Camillacci. Lasciamoglielo a lui.
4: Quindi ha un curriculum anche in questo senso.
1: Ciao.
4: A lavorare nelle varie.
0: Il morning show è stato offerto da
8: Magicland.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
10: Hai ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: E te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
5: Mauris. Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo.
9: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
10: Sì, facci sognare.
9: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
10: Sì, ma poi dove sei andato?
9: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Solo le migliori in FM DAB.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV. 10 in punto, non c'è Roberta Coletti a tenervi compagnia fino alle 14, ma ci sono io.

0: ho assistito a cene peggiori dal punto di vista de... vabbè, avete capito cosa intendo. Ieri purtroppo non ho potuto toccare neanche un goccetto di alcol perché dovevo guidare, ragazzo responsabile, però ci siamo divertiti. C'è gente in giro negli studi con gli occhiali da sole e il motivo lo conosciamo tutti, perché se no, se guardiamo gli occhi, ce n'è uno in studio, direi gli occhiali per favore. No, rimettiteli per favore.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.

0: quello che l'altra volta ti ha chiamato Federica Marchetti, è scoppiato il caos.
1: Te credo.
0: Ti voglio bene comunque.
1: Pure io.
2: Martina, 40 anni fai. Madonna mia, oh, buona come la graffa, come la barricata. Più te invecchi più te fai buona. Porco Giuda. Mascimo insieme una sera, io, tu e Liana. Sai che tre somme che esce fuori. Mamma mia.
3: Tantissimi auguri alla buciaverca di Robertina.
4: Sono il compleanno tuo, sto tornando a Leonessa. Ti porto un sacchetto di patate. Eh?
1: A Marchetti.
4: Ce la fin del culo, sai, no?
5: Auguri Roberto.
6: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: E merita la cena aziendale di ieri, state esprimendo i vostri pareri alla Globo WhatsApp, eh?
16: Ragazzi, ci vuole il fisico.

Al Tonight Show di Jimmy Fallon, Rolling Stone, la rivista, l'ha definita una delle migliori canzoni dell'anno a giugno 2025. Poi si è portata a casa anche un MTV Video Music Award.

0: per il fatto che è stata derubata, sì, derubata di qualche inedito da parte di qualche hacker. Non è la prima volta che succede a tanti artisti, oramai il mondo digitale ha preso letteralmente, come si dice, in mano tutta la situazione. Anche i Coldplay erano stati derubati di vari inediti, anche Shawn Mendes, tanti artisti. E per Ariana Grande non è neanche la prima volta, perché il primo caso risale al 2024 con il pezzo Fantasize, che è stato denunciato poi in diretta televisiva. Niente ragazzi, speriamo che riesca a recuperare il tutto e che soprattutto vengano beccati questi hacker qua, che veramente rovinano la magia della musica tante volte.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
3: e quando senti questo suono
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: E te lo voglio di.
7: Cosa?
10: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
10: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

qua era veramente nel prime Justin Bieber. Siamo tornati al 2015 con la sua Sorry sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Si torna al 2026 con l'ultimo singolo firmato Martin Garrix e Ed Sheeran, Harry.

0: tornato il sottoprezzo! Giù il prezzo, sulla convenienza! Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99€ e De Cecco pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. MA Supermercati, amici tutti i giorni! Radio Globo
1: Traffic News. 10:54, appena scoccate, ragazzi, passiamo subito la palla alla centrale luce verde, perché sì, è fine luglio, ma comunque un po' di traffico come sempre a Roma c'è, chiamalo un po'. Sentiamo un po' com'è la situazione, appunto, traffico a Roma e dintorni. Questo ovviamente è un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale, dell'ACI.
2: All'Euro oggi fino alle 16 per un cantiere chiuso, un tratto di Viale America tra Viale Boston e Viale Shakespeare, traffico deviato. Da oggi all'11 agosto per lavori ANAS in piazza dei 500 i capolinea dei bus sono spostati per il periodo del cantiere in uno spazio provvisorio allestito tra via Cavour e via Einaudi. I lavori si svolgeranno in tre fasi. Da oggi lo spostamento interessa il capolinea di 38, 90, 310, da stanotte anche NMB1, N66 e N92. Al Flaminio da domani modifiche di viabilità per un cantiere che lavorerà sui binari del tram tra Ponte Matteotti e via Azzuni. I lavori si svolgeranno in due fasi. Nella prima, da domani al 12 agosto, cambia la viabilità a via Azzuni, dove si circolerà a senso unico da Lungotevere a via Gianturco in direzione via Flaminia. E sempre da domani al 12 agosto, percorsi deviati per le linee del trasporto pubblico diurne e notturne. La seconda fase dei lavori sarà dal 13 al 27 agosto.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Voce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomanin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomanin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su Zomarin.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
12: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
13: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
14: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
14: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
16: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro.
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato!
17: E tua moglie?
18: È scappata! Con uno del posto!
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
19: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
22: Globo TV.
1: Un minuto esatto alle 11 di questo mercoledì 29 luglio 2026. La prima è ora andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme. Io sono

0: Danny Blank, Calvin Harris, I Found You alle 11:17. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 11:55 su Radio Globo.
0: 11:17, ecco, adesso sono riuscito a dirlo bene. Di questo mercoledì 29 luglio 2026 siamo agli sgoccioli del mese e soprattutto per molti di voi si staranno avvicinando le ferie, no? Spero, lo spero ovviamente per voi. Voglio sapere alla Globo WhatsApp quanto mancano alle vostre ferie, soprattutto dove ve ne andate quest'anno. 393-777-7172, quando e cosa mi combinate di bello quest'estate?
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Whoa.

0: Vivi le emozioni dei grandi eventi live.
1: Grazie a Leonori.
2: E Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Vuole rifare il tetto? Chi non capisce la bolletta? Chi si lamenta dell'ascensore? Tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding. Edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
8: Radio ufficiale Radio Globo.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
11: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato 55 lavaggi 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash 69 lavaggi 8 euro.

0: J-Ax, che in un'intervista recentemente ha raccontato tutto il suo, non il dissing, perché non si tratta di dissing, però la sua lite con Fedez, che poi ha portato ovviamente alla separazione del sodalizio artistico tra i due. Ci ricordiamo i tormentoni estivi, no? Vorrei ma non posso, italiana, senza pagare, mamma mia. Sono già passati 10 anni. E ha raccontato che lui, cioè, gliel'avevano chiesto un sacco di volte di dirci, di dirle, di dire la verità, no? Di raccontare cosa fosse successo veramente. Peccato che, ha detto in questa intervista rilasciata qualche settimana fa, c'erano penali milionari, quindi ne parliamo di bruscolini, come diciamo a Roma, e giustamente non potevano raccontare nulla, né Fedez né J-Ax. Però adesso fortunatamente credo sia caduta in prescrizione, perché poi alla fine la situazione, un quadro generale, J-Ax su questa lite ce l'ha fatto.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
0: Al momento penso sia la voce

0: televisive. Sono le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre. Globo TV.
2: Dimmi perché.

0: più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Robot TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Robot TV.

0: 2006 con la sua voce meravigliosa. Dai, sono passati soltanto 20 anni. Comunque 11.55 di questo mercoledì 29 luglio 2026, ci stiamo avvicinando all'inizio di un'altra ora da passare insieme e soprattutto all'inizio di un'altra sequenza bomba con me.
1: Wait for me, I'll be back. Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Spagnola 25.
6: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
7: Banana!
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
9: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
10: Radio ufficiale Radio Globo, solo le migliori in FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Siamo ufficialmente a metà giornata perché mancano soltanto 2 minuti, anzi poco meno, a me

0: Tu chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: 12.16 di questo mercoledì 29 luglio 2026. Come ho detto, siamo agli sgoccioli di questo mese. Tra un pochettino inizierà agosto e pertanto ovviamente inizierà l'estate. Abbiamo parlato di ferie, di quanto vi manca per le ferie, dove ve ne andate di bello, ma dove volete andare? Che per il momento ci sta ancora il morning show, eh?
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del morning show. Radio
2: Globo. Lo potrete ascoltare quando vorrete.
3: Beh, l'hai detto.
4: Sì, perché lascio il numero di telefono, mi chiamano a casa quando voglio. Ciao Giovanni,
3: ancora te l'altra volta.
2: Ragazzi, avete frainteso. Ci avrà reperibilità. Esatto. Tutto qua, niente di più, niente di meno. Quindi io ho dato adesso anche questo indizio.
4: È un'indizione, ragazzi.
5: Io che fa Giovanni Lucifora. Va su uno mattina a leggere oroscopo al posto di Paolo Po.
2: Ma dai, ce lo vedi.
4: L'altra volta la mattina, alle 5-6 di mattina. E basta.
2: No, dai.
6: Ora mi viene un dubbio. La Sciarella ha lasciato chi l'ha visto. Giovanni sta lasciando il morning show. Ma non è che a settembre ti ritrovo su Rai 3 il mercoledì sera, Giova?
3: Hai capito?
4: Può dirlo. E non c'è solo un ruolo di conduzione a chi l'ha visto, eh?
2: Però abbiamo detto rimane in azienda.
4: Sì, però. Uno può anche collaborare esternamente con qualcosa che può essere collegato anche all'azienda.
7: Mettendo insieme tutti questi dati, secondo me l'ipotesi più probabile è che Giovanni sarà il primo che cercano a chi l'ha visto.
1: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me, I'll be back.
1: Chuck, motore, azione.
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.

0: poi, perché ce ne andiamo un attimo in Pennsylvania, perché stavo spulciando un po' le notizie che girano sui social e questa mi ha colpito particolarmente, perché un uomo appunto in Pennsylvania è stato arrestato, pensate, dopo essere entrato illegalmente in un Burger King. Voi vi chiederete, per cosa fare? Per rubare qualche macchinario, svuotare la casa, boh, no, uno pensa la qualunque. No, per bere olio di frittura, esattamente, olio di frittura. I dipendenti l'hanno sgamato che stava dietro al bancone con diversi contenitori vuoti e bevendo olio di frittura non in uno stato esageratamente sano, e lui si è giustificato dicendo che fa questa dieta piena di grassi, ma valla a capire. E infatti è stato prontamente ricoverato, ma io sono convinto del fatto che quando è stato portato dai medici lui abbia detto questa cosa qua:
1: ma fammi mangiare, ma che me frega.
0: Io sono sicuro veramente al 100%.
2: Radio Globo Meteo.
3: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
4: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia, alta pressione di origine nordafricana, ancora una volta, e quindi temperature in aumento. Già al momento arriviamo a superare i 35 gradi nelle principali località, vi sto parlando di temperature all'ombra, ma verso il weekend previste punte di 38-40 gradi. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e lì si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
5: Scopri come su radioglobo.it.
6: Luce generata in AI.
7: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: 67 anni il 16 agosto, ne fa 68 e non sentirli. Ancora domina le classifiche.

0: quasi 12.55, siamo arrivati alla fine della penultima ora insieme, ma tra poco inizia l'ultima da passare con me in questo mercoledì 29 luglio. E ovviamente ci sarà l'ultima sequenza bomba come oggi, ma non vi preoccupate perché le prossime su Radio Globo saranno affidate a Jacopo Saliani, che fra un pochettino starà con noi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: I giorni dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 50 58 e ovindolimagnola.it.
3: Radio ufficiale Radio Globo.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Attenzione, promo vacanze attiva! Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
7: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Solo le migliori in FM e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: Qualche secondo alle 12.59 comincia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo mercoledì 29 luglio.

0: chiude anche la sequenza bomba, l'ultima con me oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Sì, perché le prossime saranno nelle mani di Jacopo Saliani, che vi terrà compagnia come ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 14 fino alle 16. Poi dalle 16 alle 19 ci sarà tutta la banda di Tutto Bloccato. Io sono Marco Valerio Camillacci. 13 e 15 appena scoccate, ci restano 40 minuti più o meno da passare insieme qua su Radio Globo, eh?
2: Ecco cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
3: Era tipo 1.000 lire a pizza che consegnavi.
4: 1.000 lire a consegna o a pizza?
3: A pizza. A
4: quindi
3: pizza.
4: Se erano 10 pizze, 10.000 lire.
3: Esatto.
4: Ah, vabbè,
3: esatto.
4: Dai, mica male.
3: Quindi a volte partivi con queste due pizze e lì stavi là nell'indigenza, già c'hai fame. Dice, ma la mangio io, la rubo.
4: Tu te prendevi tutti i gruppi.
3: Ma non potevo scegliere, scegliere. Quindi dove ti mandava. Perché noi andavamo al fronte, combattevamo, non sceglievamo la trincea, venivamo spediti là e basta. Detto questo, quindi perché vi aspettate questa cosa? Oh, tornando agli sputi, quindi non ci avrei mai pensato di parlare come questo signore qua, che dice, ah, io invece sputo se non, mandate, se non mi date la mancia. E stessa cosa, come dicevi giustamente tu, il cameriere al ristorante, no? Ma una volta che hai sputato e lui non ti vede, cioè quello a cui fai lo sgarro non ti vede, che soddisfazione c'è?
5: Per evitare che facciano queste cose, perlomeno dalle mie zone, quando ordino il cibo, le confezioni hanno tutte quante un sigillino, quindi non è possibile che loro ci sputano prima della consegna, anche perché sono sigillate.
4: Oddio, io questi forse sigilli non l'ho visti.
3: Forse dai buchetti quei laterali,
4: con la cannuccia.
3: Esatto. Tipo cerbottana, proprio tipo. Un pigmei proprio, capito? Mi immagino. Il rider. Vabbè. Già parte avvantaggiato.
6: Sì, salve, buonasera. Potrei ordinare una margherita, una boscaiola e una quattro catari, grazie.
1: Tutto bloccato.
2: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
2: Solo su
1: Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio, non fartelo scappare, eh?
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
10: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 €. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 €.
11: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
12: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
13: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
12: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
13: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
12: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Mamma, io mi annoio.

0: Noio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: 13:19, qualche seconda, alle 16:20 su Radio Globo ripartiamo con questi due olandesi, gli Another, questa è Talk to You.

0: moglie italiano Anima, che ha scelto Ellie Goulding l'anno scorso per creare questa Hypnotized, appena riascoltata su Radio Globo, dove diventiamo un po' più romanticoni, eh? Perché c'è l'ultima di Saif in collaborazione con un altro romanticone che è Brash, Parlar d'amore.
1: Che bello!

0: Attenzione adesso, perché qua la trasformazione in Highlander della musica è praticamente completata per Gabri Ponte e Jovanotti, poi se li metti insieme. Questo è il loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: on Globo TV.
1: Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Il Jason Derulo dal 2011 su Radio Globo. Aspetta la Saliani, eh. Oh, mi sono gasato perché, vabbè, ieri raccontiamo.
1: Vuoi proprio sputtanarti così?
0: Ma sì,
1: scusa.
0: Tanto a sto punto ho fatto un Renato Zero da panico. Cioè, dai, oh, vienimi a dire che ho fatto male Renato Zero adesso.
1: Con la parrucca verde.
0: Con
1: poi,
0: la parrucca verde.
1: Ma non era molto da Renato Zero.
0: Beh,
1: però vabbè,
0: allora, Renato Zero c'aveva quelle tutine negli anni 70, ma che stiamo scherzando?
1: Posso dire però,
0: vai.
1: Renato Zero, grande artista, ieri sera Marco Valerio Camillacci, un po' un gran pagliaccio.
0: Ma noi siamo pagliacci di corte, no? Come dice pure il buon Marchetti. Però
1: bello,
0: oh,
1: bello,
0: quanto,
1: bello.
0: Ti giuro, è partita quella. Oh, io mi ero fatto i cavoli miei tutta la. Perché raccontiamolo, c'è stata la festa aziendale. Ieri sera stavo tranquillo. Perché
1: più serio delle altre volte, perché avrà pensato Marco, no? Domani mattina ho la diretta alle 10.
0: No, mi doleva il culo perché non potevo bere, dovevo guidare per quello.
1: Ah,
0: e non potevo toccare neanche un filo.
1: Quindi, scusami, eri sobrio quando hai fatto Renato Zero?
0: Sobrissimo.
1: Alla grande.
0: Quindi pensa, vabbè.
1: Non lo so immaginare.
0: Puoi immaginare, perché possiamo dire che era peggio la mia versione qualche anno fa.
1: Appena maggiorenne, ecco. Infatti,
0: appena maggiorenne, no, c'avevo 20.
1: Ecco, appunto, appena maggiorenne. Va bene, non prendete esempio nella vita da Marco Valerio Camillacci, mi raccomando.
0: Non è vero, ieri sono tornato sobrissimo a casa e sono tornato pure prima di te a casa.
1: Prima di te, quello è vero.
0: Quindi, e sono arrivato prima in radio, diciamo.
1: Quello per forza.
0: Grazie,
1: iniziami presto.
0: Giustamente.
1: Va bene.
0: Va bene, allora vi lascio in buonissime mani quelle di Jacopo Saliani fino alle 16, dopodiché la banda di Tutto Bloccato. Da Marco Valerio Camillacci invece è veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye. Ci risentiamo domani. Dalle 10 fino alle 14, sempre al posto di Roberta Coletti. Buon lavoro, Ya, ciao!
2: Wait for me, I'll be back.
3: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
4: Scopri come su radioglobo.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo a chilometri zero. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
11: Magari!
10: Allora partiamo!
11: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
12: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
13: Wake up!
14: Good morning, the morning show.
15: Buongiorno!
14: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
16: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
14: The morning show.
17: On Radio Globo.
14: Sponsored by
17: Magicland.
18: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
19: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente coccolino 3 litri, 2,69 euro.
20: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
21: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
22: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
23: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM.
24: E sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
1: Un solo minuto ci separa dalle 14 in questo mercoledì 29 di luglio. Ciao a tutti.

0: Picca a chiudere la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Proprio così sta per arrivare un'altra sequenza bomba tra meno di 40 minuti qui su Radio Globo. Intanto, se siete curiosi di scoprire quali erano i titoli delle 6 canzoni che abbiamo messo adesso, li trovate sulla nostra applicazione oppure visitando il nostro sito radioglobo.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me,
2: I'll be back. Tano Salis
3: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
9: Un disastro!
8: Ah, e le escursioni?
9: Abbiamo naufragato!
8: E tua moglie?
9: È scappata! Con uno del posto!
8: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
9: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it. Back to the music.

0: Easy Lovers, la radio che suona solo le migliori radio globo. Subito Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono fuori in quest'estate 2026, Gianna Nannini con Marrakesh America. Su Radio Globo, dove continua il nostro pomeriggio insieme. Ragazzi, ultimi giorni di Morning Show, che potete vedere anche in TV.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. E entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio, ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
0: Radio Globo continua il nostro pomeriggio insieme con Sienna Spyro, il suo ultimo singolo si chiama Material Lover.

Emily Sandés, la radio che suona solo le migliori Radio Globo nel nostro mercoledì pomeriggio insieme. Un'altra grande voce che si fa notare ovviamente è quella di Beyoncé, e questa è nuova, Morning Dew.

0: Globo. Summer. 4 sono i minuti che ci separano tra le 15, tra poco inizia un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
2: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
2: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci 2 biglietti per il concerto di
2: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Attenzione, promo vacanze attiva!
4: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre.
8: Globo TV.
9: Inizia anche la nostra seconda ora insieme in questo mercoledì 29 di luglio.

0: 10:55 su Radio Globo.
1: 17 minuti dopo le 15, sta anche per iniziare un altro appuntamento con Tutto Bloccato, tra una quarantina di minuti.
0: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. Bottonatevi un po' di più, ecco.
3: Ma ne butto un paio. Ah, il bartender, il barman che rimorchia come un disgraziato.
2: Quello che fa i cocktail in parole povere,
3: Okay. Lui il surfista.
2: Il surfista.
3: Il bagnino? Ce lo vogliamo mettere?
2: Però tutti roba con divisa, ragazzi. Cioè, nessuno che ha detto, per esempio, che ne so, la cassiera del supermercato.
4: Ma poi anche molto banali, un po' di fantasia.
5: Quello è tutto fisico. Invece un po' più di testa. Cioè, il bagnino è figo, deve essere fisico, no? Il surfista è figo. Invece anche qualcuno che magari potrebbe non avere quel fisico, ma guardarlo ti dà quella sensazione di sesso, capito?
4: La professoressa di filosofia.
5: Per esempio. Grandissimo, grande.
3: Donne, aiutatemi.
2: Nessuno che ha tirato fuori il geometra Falzoni. Questa cosa è una cosa che io, per esempio, geometra Falzoni, che va fatto?
3: Sono
6: stata talmente presa dal fascino della divisa che nella mia vita sono stata con una guardia giurata, con un finanziere, con un poliziotto e con un vigile urbano, che adesso è mio marito.
2: Praticamente si è fatta i Village People, questa.
0: Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me,
7: I'll be back. Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive. Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
9: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
10: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99€.
11: Mauris. In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti

0: info su magicland.it.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: L'estate non è solo fatta di tormentoni estivi, ma anche di canzoni urban che vanno in cima a tutte le classifiche.

0: back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna 25.
11: Lui è reduce dalle sue note.

canzone che arriva dal Brasile di Vanessa De Mata e Ben Harper. Buona sorte, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Arriva anche quella dei mondiali di Shakira. Dai dai.

quella di Katy Perry, che è stata al Lucca Summer Festival giusto una settimana fa, ovviamente un concerto sold out in cui si è anche divertita parecchio a girare in una bottiglia proprio sul pubblico, molto divertente. C'è anche Jen su Radio Globo.

0: è in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV. Summer.
2: Ed è arrivato il momento di salutarci anche per questo mercoledì 29 di luglio. Io sono Jacopo Saliani. Da ora inizia un altro appuntamento con Tutto Bloccato. Ciao a tutti.
0: Il Morning Show
1: è live
0: on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Morning Show live on Globo TV.
1: Radio Globo Promotion.
2: Nel 2026 ormai farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo ma neanche le capacità per riuscire a farlo e stare dietro ai social. Quello che servirebbe oggi è affidarsi ad un'agenzia specializzata che con idee nuove e originali possa venirvi in soccorso. Proprio per questo è qui a parlarne con noi Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao a tutti.
2: Allora Giorgio, mi sembra di aver detto tutto bene. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Giorgio, spiegaci come funziona nel dettaglio.
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Ottimo, e se mi servisse qualche altro servizio?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ok, allora se vi serve qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, dacci i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: E allora andate adesso sul sito pensaingrande.it.
0: Wait for me, I'll be back.
4: Ano Salis
5: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Buonasera Roberto, quarta, quinta birra, non lo so quante so.
2: Roberta, perché non ci parli del pacco di Roberto?
3: Questo si è dato una cortellata per levarsi una zanzara e se gli diceva un'ape che fa? Se taglia una gamba, a matti!
4: Ma state a carico, gente che va a ascoltare. Io mi sto cominciando a preoccupare.

Bettina, momento bellissimo, tutto quanto, però io adesso ti do gli auguri in stile ascoltatore Radio Globo. Quindi Robertina, tantissimi auguri e mo' patta a piander culo.

0: only on Radio Globo.
1: Oh, e dopo aver sentito tutti gli speaker con la voce provata dalla cena di ieri sera, eccola finalmente la voce di una persona che è allenata a fare quello che si è fatto ieri, perché senza allenamento, signori, non si va da nessuna parte. Se uno fa da 0 a 100 una cosa che non ha mai fatto, è ovvio che ha degli effetti collaterali. Il nostro pavone, invece, che avrà moderatamente bevuto il triplo degli altri, ma è allenato, sentite che voce floreale e soave che ha oggi.
2: Ma soprattutto il moderatamente, mai moderati, mai, per carità di Dio. Guarda un po' che sono le 4 e 4 minuti, signore e signori, benvenuti a questo appuntamento di mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio, buona serata, buon weekend per chi insomma stacca prima. Vi sta parlando Roberto Marchetti, ciò che rimane di Roberto Marchetti, anche lui reduce, mi parlo in terza persona oggi da megalomane, reduce da questa serata meravigliosa, la festa di Radio Globo, i 40 anni di Radio Globo uniti al fine stagione. E a proposito di fine stagione, buon pomeriggio Roberta Marchetti.
3: Buon pomeriggio, buon mercoledì, 40 anni di Radio Globo e anche i miei 40 anni, sono nata nello stesso anno di questa radio meravigliosa, che bello. Ieri abbiamo festeggiato in due posti diversi, siamo un po' provati, non ci siamo tenuti, abbiamo dato tutto, immagino sia io che te, perché hai ragione, non bisogna essere moderati nei festeggiamenti, mai. E poi sono sicura che oggi adesso siamo un po' così, ma faremo un puntatone, perché noi di solito quando siamo stanchi ma rendiamo 100 volte meglio.
2: Ma certo, è come quando digiuni, che vai a recuperare le energie dal grasso, dall'adipe, così che a volte si nasconde magari in quella che chiamano panza volgarmente. A proposito di volgarmente, buon pomeriggio anche a Ileana Caselli.
4: Uè, pezzini! Eccola qua! Oh, si tira avanti, dai, si tira avanti. Liberi, quindi sono pronta.
3: Allora, tra l'altro, ieri una gran figa Ileana Caselli, alla festa di Radio Globo. Sia lei che la nostra Miriana stavano veramente da Dio. Io ho visto le foto che avete messo.
2: Sì, però le foto forse non inquadravano lo stivale di Ileana Caselli, che l'ha rubato a una morta accanto al Tevere, sull'argine. Ha trovato una buttata per terra e gliela aveva rubata. Così, proprio.
4: Ma sì, io non le avevo, cioè si fa quel che si può.
3: Certo.
2: Che comunque, ti ricordi, prima di venire là alla festa di Radio Globo mi ha detto: ma se io vengo in ciabatte? Ho detto: no, Ileana, non ti azzardare, che poi con Bruno ci parlo io. Ecco, mi raccomando.
4: Ecco. Si è arrabbiato.
2: No, avrei preferito le ciabatte. Adesso detta proprio così, tra di noi. Ovviamente anche Miriana Di Bartolomeo, lì, sveglia, fiera come non mai, il saluto del Feldmaresciallo. E poi Tommaso Di Vito, ovviamente irremovibile, davanti alla postazione di Globo WhatsApp 393 777

0: Io volevo solo ringraziarvi veramente tanto dal profondo del cuore per averci regalato quest'anno fantastico. Avete quasi reso noiose le giornate in cui non si andava al lavoro, cominciamo, o sabato, la domenica, perché non c'avevamo modo di sentirvi. Quindi grazie, grazie, riposatevi, ricaricatevi e mi raccomando, se vedremo a settembre. Però un appunto, un solo rammario, una stagione perfetta, se non fosse che foto dei piedi di Roberta ancora stiamo aspettando.
1: Allora, a parte che è solo mercoledì,
2: c'è tempo, cioè, mancano ancora tre puntate.
1: Esatto, tre puntate, stavo per dire due, in realtà abbiamo appena iniziato.
2: Questo lo dobbiamo portare a termine, cioè abbiamo tre ore.
1: Oh, io ve lo dico, parlo per me, non voglio trascinare nessuno. Andateci piano con i commenti positivi, cioè con i complimenti, perché oggi io sono tenero, ho una resistenza al pianto veramente ridicola.
2: No, tra l'altro già stai con gli occhi lucidi, certo, al messaggio dell'ascoltatore di prima, ma dai, Ro. Ma è proprio che comincia a piangere alle 4:10.
1: Ma vedrai venerdì. Ho deciso di mandare un avatar. Io non reggerò il colpo.
3: Dopo i tumulti scaturiti dal matrimonio della diva Dua Lipa, che ha letteralmente paralizzato la città di Palermo, anche la città di Roma, da due giorni a questa parte, sta vivendo gli stessi disagi. Ah. La causa? Il centro storico è stato affittato privatamente dal sindaco per permettere i festeggiamenti per il 40° compleanno della nota star radiofonica internazionale Roberta Marchetti.
1: Sì.
3: Danzatori bulgari e mangiafuoco d'oltreoceano sfilano tra monumenti millenari, mentre una parata di 40 elefanti indiani, omaggio del presidente del Punjab, è partita poche ore fa da Circo Massimo, direzione Torre Gaia. Solo la diretta interessata non ha ancora partecipato ai festeggiamenti. Motivo? Dalle immagini satellitari il raccordo anulare risulta interamente bloccato da ore a causa di una 500 bianca in carreggiata interna, impossibilitata nello svoltare a destra.
4: Signore e signori,
1: genio.

0: Luigi Cristallo si è tirato su. Ciao Fabione.
1: Io me ne sembrano sempre peggio alcuni.
2: Messaggi privati?
1: Sì, certo, tra di loro parlano.
3: E i treni? Siete ancora vivi?
2: Sergio,
3: qua gli elettri sono 50 gradi. Non lo so da voi a Roma, sicuramente saranno una sessantina. Come supportate questo caldo? Treni!
2: I sondaggi di Sergio il Moldavo! Attenzione, le grandi ricerche!
1: Certo.
2: Gli approfondimenti! La collection!
4: Robertina, non trovò sparecchiavi ieri con quelle tette, eh? Dai, embriagoni!
5: Marchetti?
2: Sì,
5: Marchetti,
2: eccolo.
5: Marchetti, quanto gli è piaciuto ieri prendere Roberta fra i suoi bracci. Era diventato tutto rosso, emozionato. Sì, sì, il primo abbraccio non mi è piaciuto tanto, era un po' così, un po' teso. Ma il secondo, quando quello gli ha detto ma dai un altro abbraccio, ma dai. E lì mi è piaciuto perché mi è partito il pavone palmato. È andato là, c'è Roberta che era già lì pronta come una gallinella. Fascia, Marchetti, arriva da lei la sciambellata, l'ha certo. presa con sto petto enorme, con ste mani parmate e non la lasciava. Che scena, Marchetti, che uomo! Ci ha insegnato come s'abbraccia. Oddio, Marchetti, che compleanno per Roberta, non se lo potrò mai scordare, no, s'abbraccio. No. L'abbraccio del pavone palmato, grande.
2: Palmato.
5: Come sempre, Marchetti, lei ci insegna tutto. Bene, Marchetti, sì. che faccia una buona serata. Si riprenda. Arrivederci, Marchetti. Ha visto? Robertina non si muoveva di pezzo, stava lì buona buona. Arrivederci.
2: Buona buona. Buona buona sicuramente, mi sembrano due parole accostate seppur uguali, perfette. Signore e signori, le 4:10 su Globo.

0: fessura. Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo treni.
1: Se il pavone vedeva uno squalo armare, gli dava la palla. O squalo gli ha rivoltato.

0: ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato.
1: Stai ascoltando
2: Tutto Bloccato.
3: Mi hanno fermato i guardie e mi hanno sto messaggio del cazzo. On Radio Globo.
4: Ciao Roberti, volevo salutarvi prima che inizi a lavorare, perché dopo comincio a via vai di gente e non è più possibile mandarvi il messaggino. Vi volevo dire che da quando ci siete sono felice, perché mi fate ammazzate le risate, e che mi dispiace che andate in vacanza, però certo voi dovete andare in vacanza, e che sarò ansiosa di aspettare quando ritornate. Comunque oggi non è l'ultimo giorno, un abbraccio.
5: Oh, esatto, non anticipiamo troppo i tempi.
6: Già i commiati.
5: Che sarebbe il marito della sorella, no?
6: Sì.
5: Okay.
7: Novità per l'anno prossimo: Morning Show abbandonerà Giovanni Lucifora. Per Tutto Bloccato.
5: Allora, Tutto Bloccato l'anno prossimo, la prossima stagione, invertiamo le postazioni. Sì. Cioè, qui in studio ci saranno Ileana Caselli, Miriana Di Bartolomeo e io e Roberta Marchetti saremo di là in assistenza.
6: Sì.
5: Un attimo, ragazzi, fa un po' per uno, perché sennò qui.
6: Perché un anno è lunga, cioè, è tosta.
5: Si consuma.
6: Uno per
8: quando
6: uno.
8: C'era il giochino di chi era, chi non era il nuovo conduttore, è apparsa Roberta Marchetti. Io l'ho odiata, l'ho detestata, perché io volevo te, solo te. E mo pensate che voi venerdì non ci siete più, e io, cioè, no, è un fallimento per me, perché io mo
6: cioè, uno, tosta,
5: si consuma.
6: Uno per
8: quando
6: uno.
8: C'era il giochino di chi era, chi non era il nuovo conduttore, è apparsa Roberta Marchetti. Io l'ho odiata, l'ho detestata, perché io volevo te, solo te. E mo pensate che voi venerdì non ci siete più, e io, cioè, no, è un fallimento.

0: qui. Ragazzi, buon weekend. Ci sentiamo a settembre. Ah, oh, signore.
1: Buonasera Roberto.
0: Buonasera.
1: Sono appena arrivato a casa, mi sono fatto dubire, ecco. Faccio terza, ma sto dentro la macchina, qua è in condizione accesa, perché se salgo a casa mia moglie già mi sta guardando dal balcone, dice che cazzo parlo, ma se salgo a casa mi dice no, non accendi il condizionatore perché dobbiamo pagare la bolletta, che arriva bolletta alta, quello che l'altro. Ma sto dentro la macchina, sto bene, guarda, fino alle 7 sto qua, mi faccio una decina di peroni. No, treni!
0: Sì, no. Che treni.
2: Verone se fa le vacanze dentro la macchina.
0: Ma sta fresco.
2: Sì, sta fresco con le birre, la moglie non lo controlla.
0: Là, giardini di Corcolle, immaginate, capito? Con... Poi è bello che c'è la via dove, di Venone, è una via chiusa, capito? Quindi sta là e poi parte subito il verde. Certo. È bellissimo, sta lì così, macchina spenta, quindi macchina anche condizionatore ammazza. Spento. Sta là, 10 peroni, che la decima sarà tipo un brodo, mancano solo i tortellini. E mi raccomando, scegli solo i tortellini, Venone, lo dico per te, poi non lo so, i gusti sono gusti, come diceva il gatto quando si faceva il bidet. Allora, attenzione signori, Globo WhatsApp 393 777 7172.
3: Ciao Marchetti,
0: sì.
3: Sono Enzo il Tassinaro, tutto l'anno che vi ascolto, ma solo oggi vi scrivo.
0: Ma dai.
3: Buone vacanze e poi a settembre ci organizziamo per prendere una biretta a Piazza Vescovia, Robè. Bella!
0: Va bene caro!
2: Figurati, quando ti dice di no?
0: No, ma quando me ci trovi soprattutto, è quello. Io t'ho visto dall'occhio, leggo l'occhio, sì. Leggo l'occhio della Marchetti che è l'occhio col... Gli diventano gli occhi a forma di A. Da una parte c'ha l'A e dall'altra c'ha una campanella, che è la campanella d'allarme.
2: Dell'allarme. Oggi c'era tutta questa campana d'allarme perché inizia la nuova ondata di calore. Te ne sarai già accorto, no? Venendo qua stamattina.
0: Oh, a me mi sembra sempre caldo.
2: No,
0: uguale.
2: No, oggi è peggio degli altri giorni.
0: A parte che oggi ho mezzo freddo, non si capisce.
2: Esatto, oggi non è non è attestabile.
0: Tutto invertito.
2: La tua, insomma, capacità recettiva. Però vai. No, è iniziata oggi la nuova ondata di calore e il brutto è che sarà lunghissima questa. A differenza delle altre che con 4-5 giorni ce la siamo cavata. Dovrebbe durare fino all'8 agosto. Quindi un caldo torrido oltre 40 gradi e leggevo che uno dei problemi potrebbe essere proprio lo stress calorico, cioè quando fa caldo, così tanto caldo, per tanti giorni,
0: sì.
2: Il corpo va in stress, quindi anche se stai con l'aria condizionata, insomma provi a mantenerti fresco, il corpo va in stress e quindi niente, sono problemi.
0: Ma che cosa genera questo stress poi dopo? Sarò più stanco? Sarò stremato dal caldo?
2: No, ma no, una fiacca proprio di quelle incontrollabili.
0: Ma guarda,
2: capito?
0: Parlo per me che me frega, perché tanto comunque sto in vacanza, non è che devo fare chissà quale lavoro, insomma. Rimanderò alcuni lavoretti a più in là, quando rinfrescherà, mi godo il mare, lettino, sto lì, un bagnetto.
2: Ma guarda che pure al mare con 40 gradi non si sta, eh?
0: Ma guarda. Oh, andrò in montagna,
2: credo,
0: ragazzi.
2: Che non c'è vento.
0: Oh, a Massimo Moro,
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
8: Magari!
7: Allora partiamo!
8: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
9: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99€ al chilo. Ipercarni.com.
10: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000€.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
5: Un disastro!
4: Ah, e le escursioni?
5: Abbiamo naufragato!
4: E tua moglie?
5: È scappata! Con uno del posto!
4: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
5: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: Ragazzi, stagione favolosa, favolosa. Quindi buon riposo, ci rivedremo, anzi ci risentiremo a settembre. Ma più o meno non avete una data su quando ricominciate?
8: Allora, il 12 novembre, che è un lunedì.
9: Lui è un esibizionista.
10: Ho sognato con Marchetti nudo, da quel giorno non ho più dormito.
11: Io una botta Controlla Marchetti un po'. Gliela darei.

0: sbloccato. On Radio Globo.
1: Che giorno è il 12 novembre?
2: Un giovedì.
1: E comincia perché se poi cominciate giovedì.
2: E poi è meglio perché almeno i primi due giorni, che sono sempre quelli un po' più fiacchi, uno li fa così per vedere come va. E poi da lunedì, dopo due giorni di prova, riparte a bomba.
1: Allora, la Marchetti, per non ricominciare presto, perché in realtà dovremmo ricominciare il 31 agosto, però la Marchetti ha iniziato stile, si chiama modalità Penelope. Quindi lei tesse una tela e poi la disfa. Quindi si mette là e per non ricominciare, quindi certo. Mi immagino che ancora tipo a fine agosto sarai un fazzolettino.
2: Sì, ma neanche.
1: E io davvero procio come sono, starò là e dirò: tu ci stai prendendo in giro, Marchetti. Comunque, in teoria dovrebbe essere il 31 agosto, ma ci sono tante variabili ancora da scandagliare. Sì, eh. Vedremo.
3: Ragazzi, buonasera. Ho debellato la situazione Calabroni, è andata tutto bene, tutto risolto alla grande, grazie del supporto.
1: Ma figurati, vedete che famiglia, proprio vedete che comunità di amici, vedete, tipo, regà, poi ho sistemato quei Calabroni, che uno in realtà dall'altra parte proprio direbbe proprio così spontaneamente, proprio mastica, esatto. E invece sì, ci interessa.
2: Sì, oddio, io me l'ero scordata, questa certo. Cosa dei Calabroni.
1: Ma ovvio, adesso non è che la notte mi sveglio e faccio, oddio, chissà quello.
2: Però in realtà era pericolosa, io me lo ricordo, lui con una tuta e lanciafiamme, fai
1: lanciafiamme
2: da te,
1: che aveva la prima guerra mondiale,
2: che voleva bruciare da solo i Calabroni, non essendo un disinfestatore, insomma, eravamo un po' preoccupati, ma ce l'ha fatta.
1: Vabbè, adesso non devi fare il podcast su un messaggio che è arrivato, 20 minuti di racconto, già capito, adesso sono 4 minuti che noi parliamo di sto tipo che nessuno conosce, che ha debellato i Calabroni. Vabbè, un accenno, deve essere una scusa per dire che ecco, ci conosciamo tutti, siamo una grande comunità d'amici, no, a tira fuori i documenti, la Marchetta è andata adesso all'anagrafe a recuperare i dati di questo ascoltatore, la roba da matti.
4: Comunque, regà, da settimana prossima penso non ci sarà più nessuno per strada delle 4. Che cazzo ci si mette in mezzo al traffico se c'è stato tutto bloccato? Cioè, non c'ha senso, no? Namo treni.
1: Dai,
5: A belli Robertini! Siamo a Parco dei Medici, segna 38 gradi e da qui non si vedono ancora incendi. Dai,
6: comincia tutto bloccato!
7: Sono su raccordo ed è tutto bloccato. Meno male che c'è tutto bloccato in onda.
0: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
1: Allora, sappiatelo, sono le 16:25, ma non è che dovete sapere questo perché sicuramente molti di voi saranno forniti di un orologio. Ma in questa puntata di mercoledì 29 luglio 2026, dopo Cristo, lo ricordiamo, qualcuno, visto mai dovesse confondersi, che siamo nel 2026 avanti Cristo.
2: A volte capita.
1: A volte succede. Io vado in giro, cercavo Brenno, il re dei galli, certo. E non lo trovavo. Ora, sappiate che siamo reduci da grandi serate, quindi oggi i grandi temi di Tutto Bloccato saranno tipo questo.
8: Doccia alla mattina o doccia alla sera? La scienza ha la sua risposta. Per la scienza vince, seppur di poco, il team doccia alla sera. E ora vi spiego il perché. Alla sera togli dalla tua pelle con la doccia tutto quello che la pelle stessa ha raccolto durante la giornata. Smog, polvere, pollini, sudore. Se non ti lavi la sera, tutto questo finisce nelle tue lenzuola dove ci dormirai sopra per 8 ore. La doccia tiepida la sera abbassa dolcemente la temperatura del corpo ed è uno dei segnali che prepara al sonno.
1: Ah, quindi doccia alla sera o doccia al mattino? Aspetta che c'è pure il mattino.
8: Il team doccia mattina ha un punto a favore, cioè la doccia mattutina ti sveglia, ti dà la carica. E se ti alleni presto o se sudi di notte è anche una questione igienica. È un punto di comfort ma non di igiene. E c'è una regola che vale per tutti e due i team: tiepida ma non bollente. L'acqua troppo calda tutti i giorni rovina il film protettivo della pelle.
1: Oh, attenzione al film visto e rivisto protettivo,
2: Quindi io invece l'avrò rovinatissimo perché d'inverno me la faccio bollente.
1: Sì.
2: Stai
1: attenta.
2: Tu sei team sera o mattina?
1: Ma io non me la ho mai, quindi sto tranquillo così proprio. Io sono l'arbitro, sto a guardare questi due team che si scontrano. No, è da mattino.
2: Anch'io, più comodo.
1: Ma la sera, ma chi? Ma soprattutto d'inverno, c'ho freddo, no? Sto là così, ma chi? Che me frega? Ma io sto tanto bene con i miei microbi, col mio smog, con i miei pollini. Sto là, nel letto.
2: Dipende che hai fatto, però.
1: Che devo aver fatto?
2: No, durante la giornata dipende che hai fatto, perché se hai sudato o comunque se sei stato tanto in giro, uno se la fa anche la sera. Ma perché infatti uno non si può lavare sia la mattina che la sera? Io spesso d'estate me la faccio sia mattina che sera.
1: Ma dopo troppo fa male. Comunque noi usiamo pure tutti più o meno saponi, quei saponacci, quelli, no? Quelle marche che conosciamo tutti. Sì. Ma tipo al, come si chiama? Al gun, al cocco. Qui.
2: Non ti ci metti in mezzo tu, Marchetti.
1: Perché?
2: Perché io me lo ricordo perfettamente quando ti è arrivato un pacco qua in radio. Perché sei un'altra persona quando vai in onda. Allora ti è arrivato questo pacco qua in radio mesi fa, tutto fiero, l'hai aperto, ti ho detto: ma che è? E tu mi hai detto: è uno shampoo
1: solido.
2: Sì. Ma che era? Era una cosa nera. L'hai pagato un sacco di soldi.
1: Sì, allora, no, quello nero è un sapone. È un sapone.
2: Diversi prodotti sono arrivati.
1: È arrivato tutto un pacco. Eh sì, perché dopo io volevo comprare solo uno. Però dopo ti dice: ma guarda che se ne compri 7-8 c'è comunque l'offerta. E quindi. Sì, in questo pacco.
2: Ammettilo, no, perché sennò sembra, se pensano poi che sei uno di quelli che usa felce azzurra, invece no, fior di saponi.
1: Eccoci qua, adesso scopriremo che la Marchetti. La Marchetti ha le convenzioni con alcune marche. No, sì, ovviamente è felce azzurra, è borotalco, è palmolive, tutte tocca tirare fuori adesso. No, però effettivamente c'ho anche quelle saponette là che ho provato, così per il corpo. Che la saponetta invece di quello liquido, capito? Stai là, ma sai, poi c'ho pure lo specchio davanti alla doccia. E capirà, io me amo. Cioè io mi dico delle parole così dolci e anche provocatorie che a volte prendo e mi sbatto la testa contro lo specchio.
2: Ma immagino perfettamente la scena. Proprio para ce l'ho davanti.
1: Ah, stronzo. Oddio, si è smontato l'orologio.
2: Ti sei agitato, lo vedi?
1: Sì, però lo shampoo liquido, lo shampoo solido è fighissimo, capite?
2: Ma come te lo metti lo shampoo? Come una saponetta? Te lo.
1: Sì,
2: cioè, te lo strofini sulla
1: strofini
2: testa.
1: Sulle capelli.
2: Mani, no. E poi ti fai lo shampoo. Direttamente sulla testa.
1: Sì.
2: Beh, però sicuramente dura di più rispetto allo shampoo liquido.
1: Ma non lo so, non ci sto a guardare a queste cose.
2: Sicuro. 60 euro di shampoo.
1: Più o meno.
2: Ma mi ricordo.
1: No, è bello, adesso che mi hai sputtanato vorrei sputtanarti anch'io qual è stato il commento, ma non lo farò perché ti voglio bene, ti rispetto e non ti voglio far cacciare.

0: disse l'oracolo a Neo in Matrix, tutto ciò che ha un inizio purtroppo ha anche una fine, sperando che questa fine sia soltanto un arrivederci. È stato un piacere, vi ho seguito fin dall'inizio, quando non ho potuto sentirvi in diretta ho provveduto immediatamente con il podcast, sono finito sulla sigla, ho partecipato con i messaggi e chiamate. Che dire, semplicemente siete la compagnia di tutti i giorni, mi avete fatto compagnia il pomeriggio al lavoro, siete stati il mio punto fermo di tutti i pomeriggi, semplicemente grazie, buon riposo, a settembre.
1: Sì, raga, però vedete da una regolata con questi jingle.
2: Quanto mi piace la pannocchia!
3: Dai, e bomberoni!
4: Dai, dai, che mi sto caricando, Dai, è tutto bloccato!
5: Ha messo programma da quando lo sento, mi ha rubato la dignità.
6: Stai ascoltando?
7: Tutto bloccato.
8: Tutto bloccato, perché non funziona mai niente qua.
6: On Radio Globo.
9: Allora, non ci è avvenuto Peppe Guardiola, se siamo ritrovati Mancini. Mo arriva la quarta ondata di calore, se boccheggerà più di prima, finisce pure tutto bloccato e le ferie prima che arrivano è lunga. Ma raga, così ne sa fa però, eh.
10: Dai, dai, che arrivano le pure le ferie.
11: Io faccio il corriere, se mi faccio la doccia la mattina, la sera manco dentro al condominio mi fanno entrare.
10: E ti ho detto, dipende che fai, braccio, lui con sto caldo in giro tutto il giorno.
12: Di team o non team, e che se fai un lavoro tu te fai un bucio così, significa torni a casa la sera sei stanco e te fai la doccia. Se fai un lavoro molto più diverso e più d'amblè, capito, può fare pure la mattina, se più fa sì.
13: Diffida da sempre da chi se va due docce, chi se cambia due.

0: guardo la mia immagine, sto là e faccio: tu sei il malessere, tu sei il classico malessere. E non mi risponde mai, anzi risponde, dice le stesse cose mie. Incredibile, ragazzi, incredibile, incredibile. E a volte gli faccio pure dei complimenti: oh, però ti dirò che, oh,
1: mica così, male, eh?
0: Poi quando esco, poi tutto bagnato, no, là, così, ti dirò, almeno te lo dico da solo.
1: Mamma mia, no, oggi proprio così.
2: Robè, fagliela la Caselli la domanda della doccia, secondo me rimane interdetta. Spiegategli innanzitutto il significato della parola.
1: Ma non è vero.
3: Ma Roberto Marchetti, io è dalle 4 praticamente che vi sto a sentire, con solo problema che per l'ennesima volta da 5 anni che lavoro dentro sto posto de merda, l'ennesima rota bucata.
0: No.
3: Regà, qua se chiappano viti, chiodi, fir de ferri, l'anima degli mortacci, sì, loro, i cristi, le madonne. Avrò cambiato mai una rota in vita mia da quando sto qui a lavorare, in autotreno non mi basta. Visto che quello ha risolto il problema di Calabroni, vedete come cazzo faccio a risolvere il problema di ste cazzo di rote che si bucano ogni 2 secondi?
1: Mamma mia.
0: Calma Rico, calma, che se no non ci arrivi a venerdì. Noi ti vogliamo vivo l'ultima puntata.
1: C'ha ragione comunque, eh? Io pure ne ho bucate poche. Mamma mia. È meglio se ti si mette dentro il chiodo, perché così ci puoi camminare un altro po', altrimenti tutte le altre squarciate.
0: Dopo che
1: cambiano.
0: Hai preso un altro chiodo.
1: Sì,
0: hai fatto
1: l'ho scacciacchiato.
4: Marchetti,
0: sì.
4: Senti, io me lo sta zitto, però è ora che tu lo dico. Me sto a comprare pure io un attico, che però c'ha pure il superattico, tutta terrazza. E quindi quando me va, me faccio la doccetta pure all'aperto, non me vede nessuno.
1: Bella.
4: Me sdraierò sulla poltroncina, asciugamme fresco fresco, e te zitto.
0: Allora, lo sai che mi è fatto venire in mente questa cosa? Non ci ho ancora mai pensato.
1: Tu la puoi mettere la doccia esterna là?
0: Ma c'ho il tubo con
1: vabbè, ma
0: con la pistola, diciamo.
1: Con la pompa ti fai la doccia.
0: Come, scusi?
1: Con la pompa ti fai la doccia.
0: No, no, me la faccio normale, senza far niente. Adesso ti ho detto che mi guarda allo specchio e mi faccio i complimenti. Ma d'annunzio non ci arrivo, diciamo. Però vi sparo l'acqua, vi posso sparare l'acqua. Adesso, quindi stasera no, non dico dove sto, però vabbè, a Quartiere Africano mi faccio la doccia in terrazzo. Tanto c'ho la pianta di limoni che mi copre.
1: No, là non ti vede nessuno. No, perfetto. Ma non c'è,
0: oddio,
1: cosa più bella che la doccia esterna. Chi te vede?
0: No, c'è una l'altro giorno, vista che è andata nel palazzo di fronte, da dove è venuta la tormenta quella volta. Siete venuti a cena, che sta lì sempre, stende un sacco di panni, quanti ne stende.
1: Mi tanto ti piace, te pareva vero, appena vista.
0: Quindi stasera mi faccio la doccia in terrazzo e poi mi metto sull'amaca, così mi piace un bel colpo, tanto lì c'è sempre aria, vedrai. Domani vengo
1: bucato.
0: Chi?
1: No, lei.
0: Ah, lei.
5: A proposito di doccia, ma chi si lava senza spugna, no? Cioè, secondo me è la rappresentazione umana del demonio. Come cazzo fai a lavarti senza spugna? Cioè, la spugna ti scrosta, ti sgrassa. A maniche? Ma che te voleva a maniche?
0: Allora, io non uso la spugna.
1: Guarda, io a volte sì, a volte no, faccio anche doccia senza spugna.
0: C'ho qualche peletto, ti ho detto, mi fa un po' di schiuma, cioè quando ce lo metto, io parto, la metto sulla mano, no? Quello liquido.
1: Sì.
0: Poi prima operazione fa qua così, lo metto sul petto in modo che non c'ho la boscaglia, però un pochino di schiuma la fa, e poi comincio ad andare dappertutto.
1: Ma sì, ma poi guarda che la spugna, a meno che non la cambi ogni 2-3 giorni, non è neanche troppo igienica, eh?
0: Ma
1: perché
0: fate,
1: comunque sì, grazie, ma poi
0: ce ne posso
1: è
0: più
1: importante.
0: Io, poi basta.
1: Perché poi comunque tutto lo sporco resta accumulato sulla spugna, non basta sciacquare.
0: Ma mica sono minatore
1: sotto l'acqua.
0: Io torno a casa,
1: là,
0: fratello, torno a casa che non mi si riconosce, la gente non mi fa entrare, no, non ci serve niente. Dai, su. È normale. Ma poi tutto sto scrub, tutto questo, no, togliere. Ragazzi, cioè, siamo anche progettati perfettamente, non dobbiamo essere così distanti dalla realtà.
1: Lo scrub va fatto, ma lo scrub va fatto col prodotto per lo scrub, facendo lo scrub, no, sotto la doccia che con la spugna.
0: La beauty routine. Che finaccia.
6: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
7: Occhio Marchetti, che se te prende quella che gli piace la pannocchia. Oh!
6: Radio Globo Meteo.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
6: Radio Globo Meteo.
9: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico, vero protagonista del tempo nel Lazio, così come in tutta Italia, alta pressione di origine nordafricana, ancora una volta, e quindi temperature in aumento. Già al momento arriviamo a superare i 35 gradi nelle principali località, vi sto parlando di temperature all'ombra, ma verso il weekend previste punte di 38-40 gradi. Salgono anche le temperature serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani, e lì si fa sentire anche parecchia umidità. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a €1,90.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Attenzione, promo vacanze attiva!
10: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
11: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città,
13: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
15: Ma sì, ma poi guarda che la spugna, a meno che non la cambi ogni 2-3 giorni, non è neanche troppo igienica, eh?
16: Ma
15: perché
16: fate,
15: comunque sì, grazie, ma poi
16: ce ne posso
15: c'è
16: più
15: importante.
16: Io, basta.
15: Perché poi comunque tutto lo sporco resta accumulato sulla spugna, non basta sciacquare.
16: Ma mica sono minatore
15: sotto l'acqua.
16: Non è che torno a casa, fratello, torno a casa e non mi si riconosce, la gente non mi fa entrare, no, non ci serve niente. Dai, su. È normale.

0: Sto riproponendo i discorsi di ieri sera. Questo è quello che mi ricorda la festa di Radio Globo. Dico, che c'è? La sparatoria.
1: Ben.
0: Benvenuta su Elena da Campo Ascolano. Oh. Allora, signori, le 4:15, andiamo con la raffica. Raffica da Spugna, ve l'ho detto prima, una mezz'oretta fa. I grandi temi dopo le grandi serate.
1: L'avevamo dichiarato.
0: Esatto, dichiarare il secondo.
2: Io uso la spugna, raga, anche perché ca spugna si risparmia un botto del bagno a schiuma.
3: Pensi che altro a spugna. Che cazzo sta a lavare i piatti ca spugna?
4: Mazza, oh, ma se te devi lavare tutti i giorni ca spugna, do cazzo lavori in miniera in Belgio a raccogliere il carbone?
5: Ma che cazzo c'hai addosso che ti devi scrostare la spugna?
6: Ma la spugna nella doccia è la cosa più sporca e piena di batteri che esista. No. Molto meglio con le mani.
7: Amico mio, ma se ti serve la spugna perché ti deve scrostare, ti deve sgrassare. Se non vai durante il giorno che ti ingrassi.
8: Più che altro se non usi la spugna ci vuole mezzo litro di bagno schiuma.
0: Ma io invece, ad esempio, piuttosto che comprare la spugna, uso quella spugnetta d'acciaio per i piatti.
1: Quella per togliere quella roba incrostata.
0: La roba incrostata. Sto là, ogni tanto, una volta a settimana uso quella d'acciaio, l'acciaina detta anche.
1: È anche piacevole,
0: Ma scherzi.
1: Fai grattini.
0: Sto là così me la passo dentro al braccio.
1: Che spinaccia che abbiamo fatto,
0: Faccio
1: finta. Faccio i grattini con la spugna d'alluminio.
0: Madonna, no. Che finaccia, tutto pensavo.
1: Solitudine questa proprio.
0: Questa ma peggio. Questo proprio.
9: La disperazione portava i marchetti a farsi i grattini da soli. E poi facevamo pure le finte, tipo, no? Che fai tipo, oh Madonna, ma quanto li fai bene? Ovviamente sempre guardando allo specchio, no?
1: Certo. No, gli innoghi che vengono con brividi,
0: Oddio! Mamma mia! E poi te l'ho detto, no? A me, se vengono fatti proprio ad arte, e a un certo punto mi comincia a bollire il petto. Mi si infuoca il petto, mi fa tutto un prurito sul petto. Davvero?
1: Fai un grattino.
0: Tipo sfogo de Sant'Antò, proprio. Non è una cosa del genere. Attenzione!
10: Succia!
11: Eccola là, l'impallata da Bologna.
10: Poche parole chiare e mordenti.
12: Arrivo con lo skiff.
13: Con lo skiffit. Sì.
14: Guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
1: Presidente.
14: Leona Caselli.
1: Ma che fa?
15: Ma su via che ti do quattro cappucciate.
12: Io non ci ho capito più niente.
14: Ma si sta

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Puoi ripetere, eh?
2: Puoi ripetere.
1: Tu sei tipo quella di Camposcolano un po', ogni tanto.
2: Un pochino. Vai. In che senso?
1: Prova a dire la pannocchia.
2: La pannocchia. Sì, che in realtà sono anche Elena, oltre ad essere la Franzetti. Che faccio un
3: po'. Sì, fa un po' tutti, lei è così. Oh. Mille personalità.
1: Oh. Aspetta, che le risveglio la parte di Elena, eh? Ecco.
2: Oh.
1: Allora, Ileana Caselli, anche tu reduce dalla mitica festa di Radio Globo. Oh, tra l'altro ringraziamo la triade capitolina, appunto Bruno Benvenuti, Virginia Dantas, Daniela Benvenuti per averci trascinato in questa gloriosa festa. A parte, ecco, questi convenevoli, questi momenti che potrebbero sembrare delle ruffianate,
2: andiamo
1: a scoprire dove vuole catturarci, dove vuole portarci in cattività la Caselli.
2: Allora, anche questa notizia social è veramente commovente. Ecco. Perché sì. Fa piangere.
3: Che è successo?
2: C'è stato sto signore che si chiama Andrea Scano, a quanto pare un pianista abbastanza conosciuto, che si è messo fuori dalla sala parto e ha iniziato a suonare River Flows in You. Insomma, questa canzone tutta dolcissima.
3: Ma perché partoriva qualcuno?
2: Sua moglie, sua compagna.
3: Ah, okay.
2: E quindi si è messo lì.
1: Era un dettaglio che hai buttato proprio via così. Come
2: così.
3: No, perché sennò non capivo.
1: No, ci siamo immaginato che questo faccia i concerti negli ospedali a caso quando nasce qualcuno.
2: Però è una bellissima idea.
3: Che cosa?
2: È bello, cioè, aprire le porte agli artisti di strada nelle sale parto.
1: Certo.
3: Vabbè, dipende gli artisti di strada incontri. Io l'altra sera a Frascati ne ho beccato uno che strillava come un'aquila, quell'artista in strada, magari lo eviterei. No, però bello, beh, commovente, sì, per la moglie,
1: figlio.
3: Anche se la moglie non credo che se stava a sentire la musica.
2: Ma oddio,
3: cioè, se stava
2: magari
3: fuori
2: da
3: sola parto, dentro non
2: probabilmente no, magari qualcosina sentiva, però era bello perché poi sentivi anche i pianti dei bambini un po' in sottofondo, quindi ti...
1: Questo è.
2: E questo.
3: Ah, questa è bella.
1: Ecco.
3: Sì, bella questa. È
1: Inaudi. Sì. Senti sotto che piangono, che dicono basta, hai rotto il cazzo.
2: Oh, però chissà se qualcuno effettivamente, cioè non so, si partorisce con la musica in sottofondo. Cioè,
1: guarda, non lo so, so che in Giappone coccolano e massaggiano le mucche, quindi non lo so, mi immagino.
3: In sala parto.
1: Ma che in sala parto?
3: La
1: sala parto delle mucche.
3: Infatti, non me la mamma, se parliamo di sala parto. Mi stavo immaginando, ho detto, ma che dove partorisco? Nelle fattorie?
1: No, immagina la scena come l'hai messa tu. Sì, perché c'è la sala parto dell'ospedale, ospedale per umani, e poi arrivi questo giapponese con la vacca dentro alla sala parto e qualcuno massaggia la vacca mentre esce un bambino, che è una cosa scollegata.
3: No,
1: che...
3: magari la mamma, per capito, per tranquillizzarsi, rilassarsi, accarezza gli animali, fa un po' di pet therapy nel momento del parto, perché poi è il momento del parto anche perché
1: da là con la vacca,
3: il momento del parto è un momento insomma immagino complicatissimo, dolorosissimo, quindi forse la musica aiuterebbe pure. Ora non lo so se qualcuna partorisce
1: ma
3: con la musica,
1: credo che lo facciano più per il bambino che per il nascituro.
3: Sì, poi ci sono tantissime teorie intorno alla cosa del parto, non sono informatissima, però ad esempio c'è chi vuole partorire nell'acqua, quello perché aiuta il dolore, ma perché aiuta anche il bambino a non avere un trauma nel passare dall'utero dove sta là, fluttua direttamente alla luce, e quindi resta nell'acqua e poi piano piano lo tirano fuori.
2: Mi sono una domanda tossica.
3: Ecco, ma rischiamo tutto.
2: Ma
1: vai,
2: nel parto in acqua,
1: sì.
2: A parte che non c'è il rischio che affoghi, però dici vabbè, lo prendi subito, ok. Però quindi effettivamente è per abituarlo all'acqua, quindi tipo noi potenzialmente dentro la pancia è come se riuscissimo a nuotare, prendiamo, che facciamo dentro la pancia?
3: Certo.
2: Quindi senza branchie, fantastico. Siamo nel liquido, no? Quindi noi potremmo respirare, poi forse ci disabituiamo.
1: Non mi si avventuri, Caselli. No, però effettivamente, scusa, dentro alla pancia, no? Che è chiamata così volgarmente, dentro l'utero, quello che è, sei in mezzo al liquido, cos'è?
3: Certo.
1: Quello amniotico?
3: È
1: quello,
3: sì.
1: Ok. Quindi stai là dentro, però effettivamente non hai le branchie come i pesci.
3: No.
1: Non respiri. Infatti, quando vieni fuori, piangi pure per quello, per attivare la respirazione e per credo, magari sto di una puttanata
3: il
1: infinita.
3: Primo respiro quando, quando esci, certo.
2: Sì.
1: Oh, comunque gli rode sempre tutti, cioè piangono, stizziti, non è che piangono commossi sti bambini.
2: Oh, io ero tranquilla, a quanto pare. Cioè, non io dormivo. No, non piangevo. Mio padre mi ha detto che mi hanno tirato una secchiata d'acqua, perché sennò.
1: Ma come una secchiata?
3: No, vabbè, certo, se un bambino appena nato non piange, è pericoloso. Ma magari ha qualcosa che non va.
1: Ho capito, la secchiata d'acqua due cani quando si incastrano, però dai, solo. Ma che scena è?
3: Poi ci chiediamo perché è cresciuta così. Cioè, accolta da una secchiata d'acqua appena venuta al mondo.
1: Ma che
3: capisci?
1: Sei un paguro sui scogli da partorire da te, ma che roba è? Mamma, che meraviglia, fantastico. Comunque, attenzione, Roberta Marchetti,
3: sì.
1: Dovessi partorire, no? Cioè, no, stasera adesso dovessi partorire. Tu avresti in mente, hai in mente una canzone da far suonare?
3: Allora, questa al piano che abbiamo sentito mi piace molto, in Audi, perché è molto. Ma io farei una cosa un po' romantica. Un Tiziano Ferro.
1: Un Tiziano Ferro?
3: Sì, un Tiziano Ferro.
1: Perdono. No,
3: no.
1: Quale di Tiziano Ferro?
3: Non so, il regalo più grande.
1: Il regalo più grande. Aspetta, che. Sì. Allora, giù vogliamo. La trovo subito.
4: Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché.
1: Ma proprio con Tiziano Ferro lì?
3: Posso pensare a te. La canta lui.
1: No, o partorisce all'Olimpico.
4: Non importa ciò che ti.
1: Davanti a tutti. Sa bacinella.
3: Tanto ormai.
1: Ma da dove partorisci che sei tutta patata?

0: eccola.
1: Amore che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte.
0: Qua deve uscire, coi tuoi occhi qui di fronte ci vuole.
2: Sei tu, sei tu. Questo Andrea Torre. Sei tu. Ce l'hai con me, eh?
1: Hai il regalo mio più grande.
2: Tutti belli infiocchettati per Tiziano Ferro alla Power Selection. Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA SpesaOnline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA SpesaOnline.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic News.
0: Adesso gli aggiornamenti sul

0: situazioni. Al quartiere Trieste proseguono fino al 13 agosto i lavori in viale Eritrea, chiusa al traffico tra via Lucrino e via Lago di Lesina in quest'ultima direzione. Attenzione alla segnaletica per lavori sul Lungotevere, Gianni Colenze e in piazza della Rovere. Questa sera tra le 21:30 e le 5 è chiuso il sottovia di piazza Pia. Poi proseguono i lavori di notte su via Appia Nuova a partire dalle 22 fino alle 6, è chiusa nelle due direzioni tra Ciampino e Frattocchie. Per le provenienze da Albano, deviazione allo svincolo marino via dei Laghi. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: E c'è pure Gabriele Fasander, Radio Romanista dietro. Radio
2: Globo. Io non l'ho mai capito tutta sta voglia di esibizionismo della gente che sa suonare, che suona in tutto il mondo. Cioè non è che mo se uno sa cucinare si mette davanti alla sala parte e si mette a fare una gricia.
3: 06 892 8996, tutto bloccato.
0: On Radio Globo.
1: A spadellali davanti.
0: Che potrebbe essere anche più utile, perché tu immagini tutta la gente che sta fuori la sala parte ad aspettare per ore, così se mangia una cosa.
1: Guanciale. Cuo buono. Arriva, come fa magricia qua? Avanisuno. Senti. Il guanciale del petto. Io ci metto il guanciale, ci metto il petto.
0: Immagini a cena comunque veramente. A spadellare.
1: Il petto de porco. Allora, forza, andiamo a così recuperare le canzoni che potrebbero, cioè che vorrebbero far suonare gli ascoltatori di Tutto Bloccato.
0: Durante le nascite.
1: Durante le nascite, certo, certamente. La canzone, raga, canto io, raga.
3: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto Bloccato. Tra poco. On Radio Globo.
4: Brava Roberta, è nato! Auguri!
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto, ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare!
3: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante, installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato 55 lavaggi 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash 69 lavaggi 8,99 euro.
4: Mauris. Solo le migliori in FM.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
7: Eccoci qua, abbiamo abbandonato le 17 ormai da 2 minuti e 24 secondi di mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio signore e signori, accomodatevi pure. Dai che si riparte per altre 2 ore.
8: Macchina capovolta sulla Pontina, chilometro 35 direzione Roma.
9: Ammazza che puntualità, oh.
10: Quanto mi piace sto programma, perché?
11: Stai ascoltando
12: Tutto Bloccato on Radio Globo.
13: Quando fai traffico ma rapi proprio, mamma mia.
7: Come il somaro, come disse il grande filosofo degli ascoltatori, certo, qualche giorno fa.
14: Come dico via Salaria io, non lo dice nessuno.
7: Ah, soprattutto poi se c'hai dietro queste proiezioni, ormai lo sport dell'ultima settimana di Tutto, sì, Bloccato, sì, è, sì, mandarti, sì, così a sorpresa un video.
14: Per confondermi, divertirmi, infatti faccio un casino, ma non, no, conosco le vie, sbaglio i nomi, ma vabbè, dai.
7: Ma tanto, vogliamo parlare dell'inutilità delle segnalazioni del traffico nelle radio, dai ragazzi.
14: Anche perché le vere sono quelle loro, quelle che ci mandano loro, che stanno davvero fuori.
7: Oh, la macchina cappottata, che nella l'incendio. Oddio, no.
14: Oddio, parliamo. Stessa parola. I pappagallini.
7: Io eravamo i pappagallini separati ieri sera.
14: Sì, uno festeggiato da una parte, uno dall'altra, ma ci rifaremo, ci rifaremo.
7: Ci rifaremo. Ieri pensa, ogni tanto mi mettevo, siccome eravamo giù in uno di questi barconi,
14: sì,
7: no, quelli che vengono dalla Libia,
14: quelli del Tevere.
7: Quelli del Tevere, esatto, sotto proprio lì all'obelisco, Ponte Duca d'Aosta.
14: Ah.
7: Eravamo là sotto e ogni tanto mi mettevo, mi sporgevo verso il Tevere e stavo lì. Puntavo verso i castelli.
14: Verso i castelli perché aspettavavi
7: la risposta.
14: Un richiamo, di ritorno. No, ma non c'era la risposta.
7: Mi è arrivata la risposta, era
14: tutto a posto.
7: Ho detto, aspetta, forse ho sbagliato richiamo. Allora, poco fa invece stavamo lì, a ragionare, insomma, raccontavamo, la Caselli ci ha portato sui social, dove appunto gira molto, è virale questo video di lui, di questo papà, neopapà, che si mette a suonare lì in sala parto.
14: Sì, fuori da sala, fuori parto, da sala parto. Dove fa il piano, pianoforte per allietare il parto della moglie.
7: Esattamente. E poi, oppure per dare il benvenuto al nascituro. Insomma, è venuto fuori, ecco, la Marchetti qua, tirato fuori Tiziano Ferro, e regalami più grande.
14: Sì.
7: Io ad esempio invece butterei una roba così, tipo sempre in Audi, però le onde. Non so se la conosci.
14: Sì,
7: che
14: come
7: è
14: no.
7: Questa.
14: Mamma mia, questa è ancora più. Rispetto ai giorni, questa è più.
7: Cioè, io mi immagino che il ragazzino venga fuori tipo con un parruccone da giudice inglese, venga fuori con dell'inchiostro, un calamaio, una penna, viene già fuori mezzo filosofo con dei cartigli, un misto tra Cartesio e Francis Bacon.
14: Nasce e già pancetta. Si fa delle domande con questa canzone.
7: Esce e fa. Ma secondo me, comunque, il modello eliocentrico di Copernico andrebbe rivisto. Me lo immagino già così appena nato, capito?
14: Sì, beh, di certo non si chiederebbe mai la doccia. Team mattina o team sera lui.
7: Ma chi?
14: Questa però sono solo grandi temi.
7: Ma poi mio figlio c'ha Windows, no? Team, capito? Cioè, Vabbè, io metterei una roba così. Bella. Perché comunque si chiama le onde. E quindi, visto che la vita sostanzialmente è una sorta di onda che arriva su quella battigia e poi ritorni indietro a riconfonderti con il mare. E poi ribagna la sabbia. Perché comunque con la nostra esistenza qua, nel bene o nel male, cari fratelli e sorelle, noi comunque bagniamo la nostra esperienza. E quindi poi c'è questo ritorno, dove ritorniamo tutti insieme. Me la immagino così questa esistenza, anche perché che ne sappiamo? Bisogna fare più spesso ste serate.
14: Ma dai pure la comunione?
7: Non posso, non sono così ministro. Non lo posso fare quello. Però, in fondo, che differenza c'è tra io e Dio? Vorrei suonare anche l'assistenza, la preferenza. Vedo che insomma avete inserito anche delle canzoni.
14: Sì,
7: delle...
14: sì, sì, sì. Ecco. Guarda, io partirei da quella di Tommaso.
7: Ok, andiamo con quella di Tommaso Di Vito. Cosa? Ma, me lo immagino Tommaso Di Vito, me lo immagino proprio lui suonare qualcosa. Sì, sì. Me lo immagino là fuori. Allora, come si chiama la canzone di Tommaso Di Vito?
14: Allora, parto Tommaso.
7: No, no, no, quello lo so, no, il file. La canzone proprio, perché non è completo, cioè non lo vedo tutto.
14: Sta con lui, stia con noi, stia con noi.
7: Resta con qui voi. Con noi, signore Sermai. Sentiamo.
6: Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora
14: il cartone.
6: Poi. Leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi.
14: Ma
6: sup toujours, antipasti.
7: Dice che la bella la bestia.
14: Bella bestia.
6: Provi il pollo, è stupendo. Non mi crede, chieda al
14: nasce una teiera così.
6: Dopo tutto, Miss, c'è la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique.
14: Oui.
6: Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su.
14: Ma stia con noi! Qui con noi! La Caselli.
7: E pareva la Caselli, pure a me.
14: Era lei.
7: Però pensa che figa, a un certo punto, tipo musical, capito, le infermiere. Aria l'ostetrica che viene tirata su, capito? Bello il musical. Poi che ci abbiamo? Miriana Di Bartolomeo. Andiamo da Miriana. Miriana mi procede con questa.
14: Beh, parto di Miriana, io me lo immagino così.
7: La marcia imperiale.
14: È tutto giusto.
7: Io sono adesso molto curioso di sentire invece il repertorio della Caselli. Aspetta, scusa, tutto chiuso, vai.
14: Allora, una è più sull'ideale, una è di cuore.
7: Ce
14: ne
7: abbiamo un paio, quindi.
14: Sì, sì, ne ho due.
15: Si è allargata la Caselli.
14: Sì, sono allargata.
15: No, una sola l'abbiamo
14: scelta. Sì, una è di cuore, legalize.

0: Schochmel che sang.
1: Per se si sta a casa.
0: Schochmel basta. Gigi la
2: Ma di chi è questa canzone?
3: Il signor Mingardi.
2: Mingardi.
1: Famoso?
3: Sì, delle mie zone sì, abbastanza, però magari una roba tra di noi,
2: non è Mengacci, no?
3: No.
2: Oggi ci troviamo.

0: Ma metterei pure io la canzone di Siano Ferro, però ci metterei perdono perché ho fatto un fatto, io chiedo perdono, scusa.
1: Vuole improvviso. Genio Ferro.
2: Si porta avanti, già chiede perdono al figlio.
3: Si sente già evidentemente in colpa.
4: Molto bene, signori, molto benissimo, anzi. Attenzione, 17:10 minuti, quella che state ascoltando è Radio Globo.

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
1: Mia moglie mi ha detto che era incinta, è partita da sola la canzone di Toto Cutugno. Noi, solo noi, solo noi, dimmi che non lo vuoi, solo.
2: Che te ridi, primo. Ma secondo non la conosco questa canzone.
3: Come non la conosci?
2: No, questa no.
3: Bellissima!
2: Ah, ti tu giuro!
3: Conosci solo l'italiano di Toto Cutugno.
2: No, anche qualcosa sulle mamme. C'era una
3: ah sì sì, però non mi ricordo il titolo. No, questa è bella, famosa. Noi, solo noi. Poi c'è un crescendo di voce, bravissimo Toto Cutugno, mamma mia, sarà bravo.
2: Ma guarda,
3: sottovalutato.
2: Adesso ti chiederei, il più grande artista mondiale adesso Toto Cutugno. Adesso altre canzoni, no, sono però, proprio curioso, guarda.
3: È stato sottovalutato Toto Cutugno. Perché infatti poi quando è morto tutti a piangere, ah, grande Toto Cutugno.
2: E giù giornalai, capirai. Adesso, visto che dici che è sottovalutato, per quale motivo? Quali sono gli altri grandissimi successi?
3: Ma no, non è che sono
2: non ti abbassi adesso
3: esatto.
2: A dirceli non ti abbassi mai assolutamente. Io vorrei sai quale pure potrebbe starci? Nel sole di Albano.
3: Ah,
2: quella è bellissima.
3: Beh, sì. Con un acuto.
2: Sì, esatto.
3: Pazzesco.
2: Che capirete, ve lo fa sentire stamattina che acuti. Allora, a proposito di acuti, signore e signori,
4: buonasera sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
5: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli, mi potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
6: Stai ascoltando
0: Tutto Bloccato on Radio Globo.
2: Come sentite da questa meravigliosa sigla, alle 5:15 sicuramente in qualche località di villeggiatura e anche sicuramente molto nobile, Laura Pranzetti Lombardini.
7: Ciao entrambi.
3: Ciao Laura.
7: Tutto bene?
3: Benissimo.
7: Reduci da festeggiamenti, sì. Da commozioni.
3: Sì, sì, è successo di tutto qua negli ultimi due giorni.
2: Un
3: ammaccati,
2: casino.
3: Tanto commossi, un po' debolucci emotivamente.
7: No. Io ho visto il post su Instagram e mi sono commossa. La sua mamma, allora ne avrete parlato, immagino, però la tua mamma, in occasione del tuo compleanno, ieri in diretta ha detto che era ammirata, che non te l'aveva mai detto, ma che sei veramente una bella persona.
3: Sì, carina.
7: Allora, sì, molto. Però saper fare complimenti a segno è un'arte anche questa, e non è una forma di ipocrisia, perché poi te ne accorgi, hai detto, ma che sei veramente una bella persona.
3: Sì, carina.
7: Allora, sì, molto. Però saper fare complimenti a segno è un'arte anche questa, e non è una forma di ipocrisia, perché poi

0: lacrima facile, soprattutto in questi giorni.
1: Perché è un tenerone. Fa sintomaccio. Non lo so, penso sia macio, però. Vabbè, ditemi, allora una domanda di Galateo.
2: No, esatto, visto che insomma siamo qua anche per questo oltre che per chiacchierare insieme.
1: Per il tuo macismo.
2: Esattamente, mettiamo da parte il macete. No, visto che parliamo di complimenti, c'è un Galateo anche per i complimenti, quindi cara Laura Prenzetti Lombardini?
1: Sì, c'è un Galateo, nel senso che chi è in grado di fare complimenti prima di tutto è una persona risolta. E poi bisogna comunque saperli fare, nel senso non puoi campare in aria che meravigliosi occhi color mare se sono marroncini.
2: Dipende dove vai al mare, però Laura, scusami, se vai a Focene magari ci sta.
1: È vero. Però allora, complimento penso deriva dallo spagnolo cumplimiento, che vuol dire adempiere, compiere, e nel Settecento alle corti francesi era proprio una disciplina saper conversare con i complimenti. Ora, noi che riceviamo un complimento, rispondere ma no, non è vero, ma no, ma cosa dici, sono stata fortunata, è una cosa pessima. Perché delegittimiamo chi ce lo dice e poi ci sminuiamo anche noi, per cui un sano grazie va benissimo.
0: È bello poter dire grazie, però a volte uno si imbarazza. Io ad esempio quando mi fanno i complimenti mi imbarazzo tantissimo, non so rispondere grazie, non lo dico mai perché sennò sembra che me la tiro. E allora faccio questa cosa qua, un po' mi dico no vabbè, ma che però non è finta umiltà,
1: è
0: imbarazzo.
1: È un po' sindrome dell'impostore, però
2: hai tirato fuori, mamma mia.
1: Non lo sapevo.
2: È un nostro tormentone privato, privato.
1: Però, ecco, anche dare soddisfazione a chi è in grado di farlo il complimento, è bello. Siete stati bravissimi quest'anno, è la verità, cosa rispondete?
2: Grazie mille Laura, e grazie soprattutto al tuo contributo.
1: Una 20 minuti la settimana è nulla anche rispetto alle faticate che vi fate. In ogni caso, noi non ne sappiamo nulla del nostro futuro.
2: Diciamo che i tempi sono ancora un po' lenti, cara Laura Prezzetti Lombardini.
1: Che caldo
2: che fa.
1: Sta finendo, sono stolatissima in Righiera.
2: Senti, dove
1: che Toto Cotugno.
2: Esatto, qui più la mela cotogna. Senti, ma dove ti trovi in questo momento?
1: In questo momento mi trovo in Salento. Stamattina sono stata a Lecce meravigliosa. Bella. Aspettavo la vostra telefonata e ora vado al mare col tramonto. Vuoi odiarmi? Volete odiarmi?
0: No, perché le vere signore non vanno al mare quando picchia il sole a prendere il sole come facevano i contadini, ma non si abbronzano neanche.
1: No, ma lo sai perché si dice, e poi qua chiudiamo, si dice avere sangue blu, avere sangue nobile, perché la pelle dei nobili non abbronzata perché non stava nei campi era molto bianca, quasi trasparente, si vedevano le vene blu.
2: Certo, mamma mia.
1: Sì, per me Roberto lo sapeva. Per me questo.
2: Lo so, ma perché ho dei genitori di origine contadina, gloriosamente e con grandissimo orgoglio proprio. E
1: la
2: quindi
1: Cintarella è donante e va benissimo.
0: Capito. Io sono fissata, se no sarei un abbracciante. Io sto sempre sotto al sole nelle ore più calde, quelle dove picchia.
2: Proprio l'orario del dermatologo io scelgo, proprio da mezzogiorno alle 2:30. Io proprio vado solo là, senza crema.
0: Bravo, due o tre ore fatte bene e via.
2: Come?
1: Dove andate in vacanza?
2: Ma io credo che starò su da me, sto insieme alla famiglia, quindi al Conero.
1: Nelle Marche?
2: Sì. Al Conero.
0: Io me ne vado in Croazia, Laura.
1: Bellissimo, riposatevi perché siete stati veramente dei grandi.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Aspetta un secondo, Laura, un attimo solo.
3: Complimenti, è bravissima la Lombardini. Brava, Laura, sei fantastica.

0: Senti, con quale tono poi?
1: Ma è creato dall'intelligenza artificiale.
0: Ecco, hai fatto tutto. No! Hai fatto tutto il monologo. Hai fatto un monologo prima sul Galateo dei complimenti. E adesso ti sei data la zappa sui piedi. È una chiusura meravigliosa questa.
2: Anche la Franzetti Lombardini con la sindrome dell'impostore. Oh, possiamo
1: non
2: dirlo.
1: Non c'è dubbio. Per me è tutto un regalo. È tutto uno stupore. Però alla fine bisogna stringere. Ciao.
2: Ciao Laura.
0: Ciao Laura, a presto.
3: Ciao ciao ciao.
4: Fra arrivate fra un pranzetti lombardini sull'attenti i marchetti.
5: Buonasera sua nobiltà, sarei onorato di servirla.
6: Scusate, io sto a Pietro Boccanelli. Me potete scendere a spostare la carrozza che non passiamo, grazie.
7: Stai ascoltando
8: Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Dottoressa Pranzetti Lombardini, voglio che sappia che quest'estate ogni volta che mi pulirò la bocca con un Le Pen per poi gettarlo dietro di me, penserà a lei.
8: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
8: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
7: E quando senti questo suono,
8: chiama per primo lo 06 892 8996.
7: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
8: e vinci due biglietti per il concerto di
7: Jovanotti.
8: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: È stata inaugurata la nuova Tiberis in zona Marconi, che da spiaggia temporanea è diventata il sesto parco fluviale permanente della capitale, aperto e fruibile tutto l'anno. Con 1,2 milioni di investimento sono stati realizzati una piazza gradoni, un chiosco, campi bocce e beach volley, nuova area fitness e area cani, oltre a tanto verde con alberi e prati lungo la banchina. Da domani fino al 12 agosto sarà attivo il cantiere per il rinnovo dei binari tra Ponte Matteotti e Via Zuni. Sul Lungotevere Arnaldo da Brescia è prevista una riduzione nella carreggiata centrale per un tratto di circa 200 metri prima del ponte. Maggiore tutela del patrimonio architettonico e ambientale, recupero degli immobili degradati e semplificazione delle procedure urbanistiche. Sono alcune delle novità delle nuove norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale. L'aggiornamento, approvato dall'Assemblea Capitolina dopo 18 anni, punta ad adeguare le regole alle nuove esigenze del territorio. Info su comune.roma.it.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
13: Wake up!
8: Good morning! The Morning Show.
14: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
15: Ed è il mio appuntamento mattutino.
8: The Morning Show.
7: On Radio Globo.
8: Sponsored by
7: Magicland.
16: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big, become Big.
8: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
7: Tutto bloccato.
8: Radio Globo.
19: Senti, Pranzetti Lombardini, che siccome è precaria,
14: Siccome non si sa quest'altro anno che fine si possa fare,
19: perché vorrebbe passare un'estate più tranquilla e perché se sta a caca sotto non sa la gode. Dai, Radio Globo, rinnoviamo a sta signora
20: Bruno!
0: Anzi
20: Virginia!
2: È meglio, dai.
0: Ecco, allora poi
14: quando io dico Robertina, sei talmente sorca che devi stare attenta alle trappole per topi, tu come devi rispondere?
2: Grazie!
0: Grazie al sorcio! Allora, 17:27! Aprete il muro, aprete lì. Ora qui. 17:27 di mercoledì 29 luglio 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. È tutto bloccato su Radio Globo. Dritti, dritti. Ancora un'ora e mezzo. Però ci arriveremo. Ce la faremo!
2: Dai!
0: Ce la faremo!
2: Dai, dai, dai!
0: Guarda com'è impallata la Caselli. Ma dove, cioè, mi giro e vedo la morte. Sembri quelle statue di Pompei, cioè che non sono proprio statue, purtroppo sono quei calchi in gesso che hanno fatto quelle povere persone che nel 79 dopo Cristo all'inizio si pensava fosse agosto, poi in realtà hanno scoperto che fosse ottobre. Ma a parte questo, l'anno era quello. A proposito di Pompei, no, detta così suona male, però esiste ancora il concorso di bellezza.
2: Sì.
0: E anche locale.
2: Sì, perché c'è stata, hanno eletto Miss Roma l'altro giorno.
0: No?
2: Miss Roma è una ragazza di 22 anni, si chiama Cristina Virga, è di Monteverde, bionda, e ha avuto la meglio su una di Centocelle e un'altra mi pare di... non mi ricordo se Torpignattara, comunque vince Monteverde qua. E vabbè, poi Miss Roma è una fascia storica che fa parte del grande concorso di Miss Italia, no?
0: Certo.
2: Sai, assegnano tutte le fasce, però non è detto che poi vada direttamente alla finalissima, accederà però alle semifinali. Comunque è una fascia importante, è una fascia insomma ambita, quantomeno era ambita quella di Miss Italia, no? Quella anche di Miss Roma tanti anni fa. Io non gli davo più una lira a questo concorso e invece partecipano ancora tante ragazze, vedi?
0: Ho visto pure il post il post su Radio Globo. Una cosa che esatto, io non pensavo minimamente. Ora, andate appunto a vederla questa signorina qua, questa Cristina Virga.
2: Sì,
0: Virga.
2: Di Monteverde. È anche mamma, ha un bambino di 2 anni.
0: Ma dai!
2: Sì, 22 anni e già mamma.
0: E com'è possibile?
2: L'ha fatta bene.
0: Che sarà successo? Come mai? No, che fa? Non si diverte? Non si diverte, non si gioca nella vita. Ora, se andate a vedere questa signorina, molto carina, effettivamente.
2: Sì, okay.
0: Però non mi dà quella cosa di Miss Roma.
2: Che dici
0: Madonna mia,
2: mia.
0: Che bella fanciulla.
2: Questo in generale, tante Miss del passato effettivamente erano molto più belle delle ultime Miss Italia che abbiamo visto questi anni. È cambiato proprio il canone di bellezza. Cioè, io mi ricordo certe Miss Italia che ancora te le ricordi tuttora e sono tuttora fighe.
0: Dovresti essere tu Miss Roma.
2: Sì.
0: Miss Roma Est, almeno.
2: Quello sì. Roma Est, guarda.
0: È mia! È tutta mia! Questa non lo so, ho capito.
2: Tipo, ti faccio un nome: Cristina Chiabotto. Te la ricordi?
0: Vagamente, sì. Sì, però sì.
2: Martina Colombari?
0: Martina Colombari, come no?
2: Martina Colombari adesso ha più di 50 anni, è bellissima. Ma ce ne sono tante. Mi ricordo una di Roma.
0: Una mora non te la ricordi?
2: Tania Zamparo, te la ricordi? Era romana. Romana, mora con gli occhi azzurri. Bellissima.
0: Non me la ricordo proprio zero.
2: Manila Nazzaro, sempre. Che poi ha fatto Temptation Island.
0: Ma che te stai a inventare i cognomi?
2: Sembrano
0: che i nomi chiamati a carico. Sembra di, sono pranzichetti.
2: Sai pure chi mi pare era una Miss Italia. Se non mi sbaglio, Federica Moro. College.
0: Ti stai inventando tutto.
2: Guarda, aspetta. Federica Moro.
0: Io conosco Fabrizio Moro, ma non credo che abbia fatto Miss Italia. Ma... poi c'era Anna Valle.
2: Sì, Miss Italia, Federica Moro.
0: Anna Valle, che era di Prima Valle, tra l'altro. È vero. Angelica Celle, che di dove era?
2: De 100 celle.
0: Capito? Madonna, quanto sei birba proprio.
1: Cioè, sono a Venezia Roma. Cioè, questa è una parola che mi viene a fare pulizia a casa.
0: No. T'ho detto, non sembra. Cioè,
2: semplice. Hanno quelle bellezze semplici che sembrano, rispetto alle miss del passato, che erano più prorompenti, sembrano più anonime. Però sono delle belle ragazze.
0: Ma sai perché sembrano anonime? Perché sono tutte uguali.

0: tipo, ti faccio un nome, Cristina Chiabotto, te te la ricordi?
1: Vagamente, sì. Sì, però sì.
0: Martina Colombari?
1: Martina Colombari, come no?
0: Martina Colombari adesso ha più di 50 anni, è bellissima. Mm. Ma ce ne sono tante. Mi ricordo una di Roma.
1: Una mora non te la ricordi?
0: Tania Zamparo, te la ricordi? Era romana. Romana, mora con gli occhi azzurri. Bellissima.
1: Non me la ricordo proprio zero.
0: Manila Nazzaro, sempre. Che poi ha fatto Temptation Island.
1: Ma che te stai a inventare i cognomi?
0: No, giuro.
1: Sembrano che i nomi chiamati a carico. Sembra di...
2: Roberto Marchetti! Roberto Marchetti! Tutto bloccato!
3: Antonio!
4: Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Ciao Roberti! È tutto bloccato qui!
6: Io raga, comunque stamattina l'ho vista, cioè una ragazza semplice, tranquillissima, ma sono andata a vedere i commenti sui social da certi mufloni, certe pantecane, certi cefali, mamma mia, delle damigiane, non lo so di che cosa, brutte che dicevano discutibile, però non è, cioè di meglio, ma che te possa via una cagarella, c'è di meglio, pesi una piotta e vendi, una piotta e mezzo, c'è di meglio.
7: Ragazzi, Miriam Leone, Miriam bella. Leone, tanta roba.
8: Roberta Capua, bellissima.
9: Ho vista quella che ha vinto Miss Pompei, capelli color cenere, il fisico sembrava una statua.
0: Miss Pompei, io che mi ci metto pure a pensare, a riflettere.
1: Lo so, fa così, sì. Ma quella poi esplosa dopo in un attimo, eh. Sì. Poi una che se lava. Ho rivisto l'occhio dell'allarme. Negli occhi della Marchetti c'è un altro allarme. Signore e signori, alle 17.36 preparatevi, tenetevi forti, forte tenetevi, che la Marchetti vi riporta nell'allarme più totale. Nascondetevi tutti dentro i bunker, tutti al riparo, tutti in sicurezza. Forza.
0: C'è ed è dei pediatri che hanno ragione, perché c'è un problema con gli energy drink, no? Sai, adesso senza che facciamo i nomi,
1: tipo Red Bull,
0: esatto. E non solo, perché poi ormai ce ne sono tantissime, stanno diventando delle bevande sempre più usate dai bambini, e questo ovviamente non va bene, perché contengono caffeina, taurina, oltre agli zuccheri, cioè sono veleno per i bambini. E hanno fatto uno studio, proprio la Società Italiana di Pediatri, su 430 ragazzi tra i 9 e i 17 anni. Il 65% li ha provati, e uno su 10 di loro ne fa uso spessissimo, quasi tutti i giorni. Quindi
1: addirittura
0: energy drink bevuti anche da bambini di 9, 10, 11 anni, anche tutti i giorni. Ora io dico, no? Cioè, io mi sono trovata davanti a una situazione del genere. Una volta stavo a un bar con degli amici.
1: Sì, strano.
0: Arriva un amico di un amico con due ragazzine che erano le figlie. Una di queste aveva 10 anni, 11 anni, non di più. Mm. Lui ha chiesto: che ti prendo da bere?
1: Un vodka Red Bull.
0: La Red Bull.
1: Ma dai.
0: Cioè, io mi ricordo quando ero bambina che andavo al bar con mamma, papà, mi prendevano il succo di frutta. La Coca-Cola era proprio una concessione, perché se era la mattina, no, la Coca-Cola mai, me la prendeva solo papà di nascosto da mamma. E già la Coca-Cola. Ma la Red Bull a una ragazzina di 10 anni?
1: Ma a sto punto prendi il nostro vecchio, già che ci stai, almeno
0: comincia a svezzare.
1: No, te dà quella dimensione di antisuito, poi te alzi alle 5 e va a caccia. Ma dai, ma mi pare tanto strano, mi sembra.
0: Perché è un problema, cioè a livello di salute adesso parte tutto, fa malissimo. A
1: o non lo sanno, sti genitori non lo sanno, ma mi sembra un po' strano. O non lo sanno che possa essere un po', insomma, un po' forte, un po' dannoso. Ma poi i ragazzini hanno tutta quell'energia incredibile, no? C'è un'energia infinita, per cui non capisco proprio il senso di prendere una bevanda energizzante.
0: Capirai, gli dai una Red Bull a un ragazzino di 7-8 anni e la notte dorme dopo 3 giorni.
1: Oh, ma dico, ma poi no, magari sono gli stessi genitori che dicono: no, il caffè ancora è presto per lui, per Leone è presto ancora, però no, Leone, prendiamo una Red Bull, mette le ali, dai, su.
0: Oppure guai a fargli assaggiare il vino, anche solo che si bagnano le labbra. labbra no, già è troppo. E poi per carità poi non, pippano, è, non è un'educazione sana neanche quella, però neanche a dare una Red Bull a 10 anni, su.
1: Oh, magari invece, invece siamo circondati, non lo sappiamo. Sentiamo, 06 892 8996, forza!
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
3: Scopri come su radioglobo.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
4: Radio Globo Promotion.
1: Ascoltatori di Radio Globo, non so se vi siete accorti, ma siamo in estate, proprio nel bel mezzo, con tutte le scarpe, come si direbbe. E la voglia di vivere all'aria aperta, le serate, no? Tra musica, spettacoli e divertimento, cresce ogni giorno di più. La destinazione perfetta per vivere serate di questo tipo è Magicland. A raccontarci qualcosa in più, però, è Sandro Sciaretta, referente marketing di Magicland. Ciao Sandro.
13: Ciao a tutti.
1: Quindi Sandro, che cosa ci puoi dire delle magiche serate di Magicland?
13: Posso dirvi che per tutta l'estate, anche di sera, Magicland, oltre a tenere aperte tutte le sue attrazioni, proporrà un ricchissimo programma di eventi pensati per tutta la famiglia. Dal 18 luglio debutta Luminous, il nuovo spettacolo serale del parco, che sarà un nuovo show con fontane danzanti, effetti speciali, proiezioni. E se questo non vi basta, sono in arrivo anche le Magic Nights.
1: Le Magic Nights? Che cosa sono?
13: Le Magic Nights saranno appuntamenti speciali con DJ set, musica dal vivo, animazioni, ospiti d'eccezione, per vivere insomma il parco fino a tarda sera, tutto ad un prezzo unico.
1: In che senso, Sandro?
13: Per chi vuole vivere insomma tutta l'estate con noi, abbiamo pensato ad un nuovo abbonamento serale a soli 39,90 euro, con il quale è possibile entrare tutte le sere dalle ore 18 con il parcheggio incluso. Se invece volete vivere una serata speciale, c'è il biglietto serale disponibile dalle ore 18, sempre a partire da 9,90. Insomma, direi che ci sono tutti i presupposti per vederci qui a Magicland.
1: Beh, direi proprio di sì. Quest'estate la magia ci aspetta a Magicland.
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
15: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Un amico di un amico con due ragazzine che erano le figlie, una di queste aveva 10 anni, 11 anni, non di più. Lui ha chiesto: che ti prendo da bere?
1: Un vodka Red Bull.
0: La Red Bull.
1: Ma dai.
0: Cioè, io mi ricordo quando ero bambina che andavo al bar con mamma, papà, mi prendevano il succo di frutta, la Coca-Cola era proprio una concessione, perché se era la mattina, no, la Coca-Cola mai, me la prendeva solo papà di nascosto da mamma, e già la Coca-Cola. Ma la Red Bull a una ragazzina di 10 anni?
1: Ma a sto punto prendi il nostro vecchio, già che ci stai, sì, almeno
0: comincia a svezzare.
16: Iniziamo con manicomio! Dai,
17: anche io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
16: Amodreni!
18: Cioè adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di merda.
4: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
19: Confermo, anch'io vedo spessissimo i ragazzi che bevono la Monster, proprio quella da mezzo litro, col bibitone.
20: Ste robe sono vietate ai minori di 18 anni, 16 o 18 anni, non ricordo bene, ma comunque sono vietate.
2: Io ho 27 anni e non ho mai bevuto una Red Bull in tutta la mia vita. Non so neanche che sapore, che odore, che colore ha.
21: Mentre dicevate che gli energizzanti fanno male, sorseggiavo il secondo, però ho 32 anni e dormo troppo poco. Diciamo che da piccolo forse è un po' esagerato.
0: No, ma fa male anche da adulti, non è che bisogna abusare di queste cose.
1: Cioè, non è che poi, io infatti non ho mai capito questa cosa. Cioè, non è che poi, ad esempio, l'alcol, no? Uno dice non lo do ai ragazzini.
0: Sì.
1: Non è che poi dopo quando sei grande fa bene, eh? Cioè,
0: no, esatto.
1: Anzi, farà sempre male, sempre.
0: Quindi è uguale

0: Andiamo da Davide, benvenuto a Radio Globo.
1: Salve.
0: Salve Davide, buonasera.
2: Ciao Davide.
0: Prego.
1: Io mi chiamo Davide, ho 11 anni.
0: Sì.
1: Ed. Bevo la Monster, ma molto poco.
0: Ok.
1: Per esempio, tipo una volta al mese.
0: Ah, sì, sì.
2: Che è un'altra bibita energizzante.
1: Sì.
2: Mm. Ma la bevi perché ti piace il sapore o la bevi perché ti senti grande bevendola?
1: No, perché mi piace il sapore.
0: Mm. Ah, il sapore, quindi è tutto lì, non perché hai bisogno di energia, Davide.
1: No, no.
0: No.
2: E mamma e papà te la concedono quindi una volta al mese oppure ti fanno storie o te la bevi di nascosto?
1: No, no, di nascosto no. Mm. Però non proprio ogni mese. Cioè, alcune volte sì, altre no.
2: Mm. E vabbè, mamma e papà te la fanno bere, insomma.
1: Sì.
0: Sì, anzi, te la comprano loro proprio.
1: Sì, sì.
0: Quindi. Vabbè, una volta al mese, non lo so, non penso che sia...
2: Però...
0: Ma tu senti che ti dà poi degli effetti che ti svegliano, degli effetti energizzanti?
3: Ma a me... Ma diventa come Liliana Cadeli.
0: Ma che, questa voce dall'alto, di chi stiamo parlando? Chi è, papà?
1: Sì.
0: Ah, ho capito. E sta diventando come la Caselli. No, no, allora cerca di evitare il più possibile. Se per caso papà riscontra una tua vicinanza, diciamo, progressiva alla Caselli, ecco, evitiamo se quello dovesse essere il problema.
2: Capito?
0: Parlato difficile.
2: No,
0: sì,
2: anche perché
3: buona serata.
2: Sì.
3: Sì. Tante buone ferie.
0: Sì,
2: grazie.
0: Tante buone cose a lei e famiglia, mi raccomando, e buon Natale e siamo tutti più buoni. Non lo so, il padre l'abbiamo sentito, magari la compra lui. Quindi che cosa abbiamo in più da ragionare, signore e signori?

0: carichi loro senza Red Bull, sono sicura.
1: Capito?
0: A proprio
1: pallettoni. Di quello si parla. 06 89 28 996, ragazzi, 10 minuti alle 18. Torniamo al telefono. Alessandro, buon pomeriggio.
2: Ciao Alessandro d'Albano Laziale. Allora guarda, io sono assolutamente contrario alla Red Bull per i bambini sotto una certa età.
1: Sì.
2: Mio figlio ha 12 anni e colleziona le lattine.
1: Sì.
2: Ogni volta che andiamo al supermercato, al bar e così via, papà prendimi la Monster, la Red Bull e così via, soprattutto la Monster.
1: Sì.
2: Sono piene di zuccheri e fanno schizzare pure la glicemia altissima.
0: Sì.
2: Te lo dice uno che è diabetico, una volta l'ho bevuta, ti dico fermate. Quindi
0: So.
2: Assolutamente ai minori la sconsiglio.
1: Se colleziona, Alessandro, se tuo figlio colleziona le lattine, che fate? Comprate la lattina, poi la butti? Cioè butti il liquido dentro?
2: No, lui dice che butta il liquido.
1: Mm.
2: E invece poi se lo beve.
1: Ah.
2: Quindi assolutamente. No, se lo beve.
0: Ah, quindi
2: no, un goccino.
0: Di nascosto.
2: Dice un goccino, solo un goccino e poi lo butto. In realtà poi se la finisce, lo vedo che non dorme per 2 giorni, non dorme anche, è elettrico.
1: Ci credo.
0: Certo. Vabbè.
1: Non gliela comprano, Alessandro?
0: No, oppure gliele compri.
2: C'ho il bar vicino al negozio. E lui va lì, prende 2 euro dalla cassa e se la va a comprare.
1: Allora si taglia.
2: Mi tocca chiudere la cassa.
1: Si tagliano le mani. Quando è così, si tagliano le mani.
0: Le Monster loro sono poi attirati, perché le Monster hanno tutta una lattina colorata, fatta, è bella da vedere, molto più della Red Bull. Ma scusa,
2: sì,
0: Alessandro, tu se gli vuoi far fare questa collezione, visto che si tratta, da come dice, solo di una collezione, tu gliele compri, ma devono restare chiuse le lattine, che poi sono anche più belle.
2: E infatti l'ho detto, prendono pure più valore, perché prendono pure più valore se sono chiuse, no? Che tardi di bere.
1: Adesso sto valore.
2: I miei amici le bevono tutti.
1: Sì, ma non è che sì, ma non è che mi apri un Sassicaia del 2012, una Monster, con tutto rispetto, ragazzi. Però vado avanti.
2: Vabbè, perché sono alcune lattine che sono edizione limitata, tutto qui.
1: Sì.
2: Vabbè, ma c'ho un saluto a mio figlio comunque. Ciao Tommaso.
1: Madonna mia. Maledetto, che tu sia maledetto.
0: Che livelli.
1: Ho sfruttato il mezzo radiofonico. Salutare. Ciao Tommaso. Tanto non ci andrà da solo questo, cioè non è che lavora, è inutile che dice mi ruba i soldi e poi se la va a comprare.
0: No.
1: Ma poi scusate, no? Ma perché uno deve fare a 12 anni la collezione delle lattine?
0: Vabbè,
1: ma che divertente! Devono collezionare, che ne so, busti di imperatori romani, oppure si dedichi alla numismatica, quindi alla collezione delle monete. Vuoi mettere che vai a casa del figlio Tommaso?
0: Sì.
1: A casa da Tommaso e c'ha, che ne so, appunto, una moneta con l'effigie di Elo Gabalo, cioè dici madonna, questo è un figo, questo ne sa un botto.
0: Ma
1: Red Bull, la Monster,
0: quell'età sono attirati da ste cose.
1: Perché
0: gli frega delle monete
1: frustate e uscire palloni, questo è la punizione per il metodo Marchetti.
3: Traffic News.
4: M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva 1 litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo, Traffic News.
1: Chissà che cosa verrà proiettato adesso. Prego, Roberta Marchetti.
0: Ecco.

0: alle porte della capitale su via Salaria, incolonnamenti per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Santa Colomba nelle due direzioni.
1: Manca solo quella.
0: Incidente anche su via Pontina, si sta in fila tra Pomezia e via Apriliana nelle due direzioni. Bellissime. E a Roma sul raccordo anulare per traffico ci sono code in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina, e anche in carreggiata esterna ci sono code tra Laurentina e la Romanina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Effettivamente ragazzi, mancavano solo questi, sì. che animali sono questi?
0: A me sembrano fagoceri.
1: Fagoceri, sì. Nel senso che mangiano molto, sarà facoceri semmai.
2: Entrando a casa,
1: e poi si dice facocero.
2: Io ascolto voi e mi portate fortuna.
3: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
4: Mamma mia, stasera c'è stata una luna che ti spaccherei il culo.
5: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride, ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
6: Tutto bloccato on Radio Globo.
7: Ma ti rendi conto, questo dice non lo comprate ai bambini, io sono contro, e poi compra il figlio e gli fa bere. Io boh, non lo so, sarò io sbagliato, che cazzo te devo dire?
0: Era un po' confuso in effetti, Alessandro.
1: Allora 06 89 28 99 7, andiamo al telefono, andiamo da Chiara questa volta. Chiara, benvenuta a Radio Globo.
8: Buonasera signori Marchetti.
0: Ciao.
8: Buonasera.
0: Chiara.
1: Ciao Chiara, come stai?
8: Quanto è caldo, se sta bene, dai.
1: Dove ti trovi in questo momento? Sotto al sole, così ferma come uno spaventapasseri?
8: No, sono rientrata da 5 minuti e sto già preparando la cena, eccetera, eccetera. Però mi sono dovuta fare una doccia appena rientrata.
1: Ah, beh, certo. Vabbè. Ma che prepari? Facci sognare, perché tanto cenerete verso le 8, mancano 2 ore. Che stai a preparare? Che prepari? La trippa? Che fai?
8: No, ho appena bollito le patate per farle al forno, niente di particolare, insomma.
1: Cioè, no, aspetta un attimo, che ricetta è? Prima le fai bollire e poi le metti al forno?
0: Ma sì, pure io faccio così,
1: Perché non le mettete direttamente al forno?
0: Ci mettono
8: anche meno nel forno.
1: Come?
8: Ci mettono anche meno nel forno se sono già leggermente già cotte.
0: Si cuociono prima, sì.
1: Non lo so, accarezzatele pure prima. Voglio dire, alla fine, una volta che hai acceso l'acqua e fai bollire l'acqua e c'è giù il gas, e poi dopo le passi al forno, che magari ce l'hai elettrico. Cioè, ragazzi, vi costa 150 euro un piatto di patate.
0: No, ma più che altro si pelano meglio. Ah. Cioè, io le metto a bollire, le lavo, le metto a bollire con la buccia, e una volta che sono bollite, la buccia viene via praticamente da sola. Ma poi le taglio.
8: No, io le butto direttamente tagliate, in realtà. Ormai sono entrata in questo loop. Vado in automatico, lo faccio molto spesso.
1: E invece le mangiate mai le bucce delle patate, solo la buccia?
8: Non mi piacciono, le ho provate, non mi piaccionono.
1: Quelle lì al forno, no? Un pochino essiccate.
8: Sì, no, non so, mi rimangono un po' sotto i denti, mi danno fastidio.
1: È vero, sì, si mette un po' sul palato, sì, effettivamente, è molto. Però dicono che sia molto ricca di nutrienti,
8: Vero, però so che dipende dal tipo di patata che usi, non tutte vanno bene.
0: Certo.
1: Poi abbiamo l'esperta.
8: Da quello che so.
1: Certo, qui davanti abbiamo Roberta Marchetti, l'esperta di patata, quindi insomma. Quindi, e non si è capito ancora da dove urini, quindi. Prego, Chiara, che volevi dire?
8: No, che parlando delle Red Bull, diciamo che io ho una fissa, tra virgolette. Infatti, mentre venivo qui ne stavo bevendo una che non è quella vera, è la sottomarca. Ne ho bevute di tutti i tipi tranne la Monster, stranamente. Ormai non la bevo neanche più per l'effetto che deve dare, ma per il gusto.
0: Cioè, ti piace?
8: Mi piace il gusto.
0: E quante te ne bevi?
8: Non tantissime, 2-3 settimane almeno me le faccio. Soprattutto quando fa caldo, una bella Red Bull fresca, come chi beve la birra fresca, io lo faccio con la Red Bull.
1: Come ti capisco, io a volte vedo Ceres che volano così proprio davanti, me le sogno.
8: Io pure, se vado al supermercato e vedo Red Bull o roba del genere, dico che prendo.
0: E ti piace così tanto il sapore, il gusto? A me non piace per niente, manco l'odore.
8: 15-16 anni mia mamma le beveva e le lasciava sempre in macchina aperta, e la Red Bull ha un odore fortissimo.
0: Sì, sì.
8: Mi ricordo che chiesi, ma la posso assaggiare? Mi ha detto, vabbè, assaggiala. Assaggiata lì per lì, sì, buona, ma niente di che. Diventata maggiorenne, ho iniziato a berla naturale, con l'alcol ovviamente anche.
0: Con la vodka?
8: Sì, ovvio, vodka Red Bull, sì, assolutamente.
0: Ti sfonda.
8: E da lì è diventato, all'inizio non tanta fissazione, ma ultimamente ne bevo di più, ecco, solo quando fa tanto caldo, allora 2-3 settimane sicuro me le spazio.
1: Senti, ma oltre le patate invece che fai? Pure qualcos'altro preparerai?
8: Sì, le polpette di pesce.
1: Le polpette di pesce, dimmi un po' che pesce usi.
8: Merluzzo, quello semplice congelato, ma purtroppo non ho il tempo di comprare quello fresco. Quindi lo scongelo, frullo, uovo, pangrattato, prezzemolo, polpetto, forno, friggitrice ad aria e via.
1: Beh, comunque anche questa è una preparazione abbastanza, cioè, lenta, cioè ci vuole un po'.
8: No, in realtà sono entrata talmente tanto nei loop che le faccio in automatico. Infatti mio fidanzato campa solo con quello che cucino io. Infatti ho il freezer pieno di polpette e di pollo, perché le preparo, buone, le congelo tutte, così lui in settimana ha tutto già pronto.
1: Ma
8: tutto
1: te comunque, fatto. Tu comunque piacciono, è tipo un percorso ad ostacoli la tua cucina, cioè devi prendere, fare una cosa, prendere una patata, la metto a bollire, poi la tiro fuori dall'acqua bollente, poi la metto al forno, sì, poi prendi,
8: no,
1: invece questo.
8: Considera che io inizio a preparare dalle 6 del giorno prima per la cena del giorno stesso e il pranzo del giorno dopo per due persone.
1: No, ma dico un'altra cosa ancora, ci aggiungo, che per carità non mi vengo a intrufolare nella tua cucina, ma un pesce fatto normale, no, invece che prenderlo, frulla, mette dentro con l'uovo,
0: buone polpette,
1: sì,
8: se, allora a mio fidanzato gli piace così,
1: Sì,
8: se mi piace viziarlo, io sono contenta se lui è contento.
0: Lei lo fa per amore. Comunque Chiara, prova la ricotta al posto del pane, una variante, vengono belle amalgamate e sono buonissime.
1: Mamma mia, quanto intrugliate, questi sono intrugli, so.
6: Chiamalo 06 89 28 996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
9: Ragazzi, è tutto bloccato.
6: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
10: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
11: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
13: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
14: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
15: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
16: Sì, facci sognare!
15: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
16: Ah, e questa è la vista dal finestrino
15: della macchina. Favolosa!
16: Sì, ma poi dove sei andato?
15: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
17: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
18: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
18: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
19: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
18: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
19: ValentinoAutomobili.it.
6: Solo le migliori in FM DAB
20: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
1: Le 18 e 3 minuti di mercoledì 29 luglio 2026. Signore e signori, vi sta parlando Roberto Marchetti, davanti a me

0: Che fate? Comprate la lattina, poi la butti? Cioè butti il liquido dentro?
1: No, lui dice così, lui dice che butta il liquido. E invece poi si può bere. Quindi ecco, assolutamente.
2: Di nascosto.
1: Dice un goccino, solo un goccino e poi lo butto. In realtà poi se la finisce, lo vedo che non dorme per due giorni, non dorme anche. È elettrico.
0: Ci credo.
2: Certo. Vabbè,
0: Non gliela compra, no, Alessandro?
2: No, oppure gliele compri.
1: Io ho il bar vicino. C'ho il bar vicino al negozio. E lui va lì, prende 2 euro dalla cassa e se la va a comprare.
3: Pronto Radio Globo!
4: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
6: A 12 anni devono iniziare a collezionare i film porno, almeno capiscono di che si tratta.
2: Non ci sanno più.
6: No, i lattini, i francobolli.
7: Io sono mamma, uno di 31 e uno di 21. A sentirsi i genitori uno capisce tante cose. Ma come si fa? Ma come? Ma che insegnamenti gli danno questi a sti ragazzini?
8: Ma c'ha 12 anni il padre o il figlio? Cioè, non è difficile impedire di comprare una cosa a ragazzini di 12 anni, eh?
9: Vabbè dai, ma ragazzino, che ne so, dei 5-6 anni gli dai la Red Bull, è come quello dei 18-20 che dà.

0: piano sempre di più.
1: Senti, ma oltre le patate invece che fai? Pure qualcos'altro preparerai?
2: Sì, le polpette di pesce.
1: Le polpette di pesce? Buone. Dimmi un po' che pesce usi.
2: Merluzzo, quello semplice, congelato, ma purtroppo non ho il tempo di comprare quello fresco. Quindi lo scongelo, frullo, uovo, pangrattato, prezzemolo, polpetto, forno, friggitrice ad aria e via.
1: Beh, comunque anche questa è una preparazione abbastanza, cioè, lenta, cioè ci vuole un po'.
2: Ma no, in realtà sono entrata talmente tanto nei loop che le faccio in automatico.
1: Un pappetto, un boccone, un bicchiere di vino.
3: Prima ricordo un anno finisco di lavorare verso le 2 di notte, che avevo pulito la pizzeria e poi sono partito subito per andare giù a Lecce. E visto che non avevo dormito, praticamente ogni autogrill mi facevo una Red Bull, un caffè, sono arrivato a 7 caffè, 7 Red Bull. A un certo punto mi sono fermato a mezzo alla strada, sono sceso dalla macchina perché mi ha preso una tachicardia assurda, ho dovuto far guidare la compagnia mia. Da là per 2 anni non ho più bevuto una Red Bull.
4: Queste bevande fanno schifo, pare che sa beve Big Bubble. Mamma mia, la botta di zuccheri veramente insopportabile.
5: Comunque adesso hanno fatto anche vari gusti del Red Bull.
1: Ah, sì?
5: Non so se avete visto. No.
6: Io bevo Monster e Red Bull tutti i giorni e sono perfettamente normale.
7: Ma la vera domanda è ma il forno con 40 gradi all'ombra, ma come cazzo te va? Cioè, sei pazza, amica, sei pazza.

0: ci sta, magari ha deciso quello, se vuole comprare a Lussemburgo.
1: Messaggio di servizio per Bruno del Tor Duca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in più, marchetti daglieli, perché sto programma spinge.
2: Tutto bloccato on Radio Globo.
3: Ah raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta sienese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, c'è cioè, lo stanno a mettere. Non è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza devi fare muto, 20 euro, 20 euro ci vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef se mangia con 20 euro, pure terzo e contorno.
4: Effettivamente ci sono pizzerie del genere.
5: Mamma mia.
4: Andateci voi. Quando ti fanno veramente quella, no? Abbastanza semplice, tipo quella con le alici, no?
5: Ah, fiori alici.
4: Sì, ma anche senza fiori. Alici, quella rossa, tipo Napoli, come sì. La chiama. Però con le alici del Cantabrico. Appena vedi la provenienza dell'alice, già sai che sono altri 7-8 euro.
5: Sì, poi tra l'altro tutti del Cantabrico.
4: Costo Cantabrico,
5: se
4: ragazzi.
5: Sono finite le alici.
4: Ma certo, come i pistacchi di Bronte. Cioè, Bronte è grossa come sto studio.
5: O i San Marzano.
4: Mamma mia.
5: I Pachino.
4: Oh.
5: Vabbè, però i Pachino.
4: Sì, ho capito, ma è sempre il pomodoro. C'ho pure io sul terrazzo. E Pachino, dai, su. No, perché questo è una. Il Pachino giallo. Questo è il Pachino giallo e so 7 euro di più del Pachino giallo. Ma vaffa!
5: Oppure ti fanno pagare la fantasia del pizzaiolo. Molto spesso succede perché magari si inventa cose strane, le mischia insieme e ti fa pagare una pizza 15 euro.
4: C'era una volta quando consegnavo le famose pizze di cui parlavo, che sì. Raccontavo ieri, no? C'era una. Altro che Cantabrico, si chiamava era tipo del 2000, no?
5: Sì.
4: Allora c'era la Millennium Pig. Ti ricordi che quell'altra c'era la Millennium Bug, no?
5: Come no?
4: Questa era la Millennium Pig, era tutto ciò che viene dal porco messo
5: mamma,
4: su una pizza.
5: Mamma carica!
4: Mamma. Mangiavi quella pizza lì, te la mangiavi, te la godevi e il giorno dopo, a parte che se dovevi fare.
5: Non l'avevi ancora digerita il giorno dopo?
4: No, vabbè, tranquilla, però se dovevi fare un prelievo, te lo succhiavano con la cannuccia proprio.
5: Mia, veramente.
4: Anzi, alla spina. Però meravigliosa. Ora, invece vi ricordate i nomi? Tu hai detto che no, la fantasia del pizzaiolo.
5: Del pizzaiolo, sì.
4: Ecco, adesso si chiama il pizza chef. Ma vaffa, e che c'erano. E quindi tu leggevi su questi menu, quelli no, plastificati fuori, sì. Dentro 150 milioni di pizze che mi ha messo sempre in crisi.
5: Oh, e poi
4: io sono stato più in pizzeria per quello. Perché l'avete scelto, siete pronti, ragazzi? Oddio, no, aspetta, non lo so, poi prendo sempre la marinara.
5: Troppe.
4: Ecco, ma soprattutto c'era quella, la Jackie. C'era sempre un nome. No, con che era?
5: Ah.
4: C'è sempre un nome che tu dici: ma chi è questa? Una volta è la figlia del pizzaiolo.
5: Sì.
4: Una volta è la figlia e il figlio del proprietario. C'era sempre sta roba. Una volta il nome di uno della
5: ditta. Ma ancora lo fanno, ci sono pizzerie
4: sì.
5: Che ancora hanno le pizze, quelle classiche, vabbè, si chiamano tutte uguali: Boscaiola, Margherita, insomma, quelle che conosciamo. E poi ci sono le pizze speciali a cui danno dei nomi.
4: Il nome, che in genere è un nome proprio di qualcuno.
6: A Robè, in teoria se è scesa dei 17 centesimi, pure le pizze dovrebbero scendere dei 17 centesimi.
5: Le accise, attenzione. Comunque oggi era scesa veramente la benzina, apro e chiudo parentesi. Quindi oggi i benzinai si stanno adeguando, almeno fino al 6 agosto conviene fare il pieno, quindi buttatevi là.
4: Fino al 6 agosto?
5: Sì.
4: Fino al 6 agosto.
7: Una sera a un ristorante a Monterotondo senza fanome mi portarono un battuto di uovo tagliato al coltello sopra una specie di pane carasau imbevuto in un brodo. Praticamente mi hanno fatto pagare 15 euro sto coso. Dico scusa, ma è nuovo? Dice sì, però questo l'abbiamo tagliato al coltello, battuto. Dico sì, vabbè, cioè non è che c'avete il coltello d'oro che voi dovete ripagare 15 euro, mi moglie ancora mi sta via per culo.
5: Mamma mia. E comunque sì, vai a mangiare questi posti, non ti bastano 30 euro per fare una cena.
4: Vi fate infinocchiare così proprio, veramente. Ma da dove venite? Alessandro, benvenuto a Radio Globo.
8: Ciao, buonasera.
4: Buonasera, vai.
8: Ciao, senti, io volevo raccontare questo piccolo aneddoto che mi era successo. Ero a Viterbo con la mia compagna, dovevamo trovare un ristorante, non riusciamo a trovare posto, avevamo trovato uno. E andiamo in questo ristorante, ci mettiamo seduti e la cameriera è venuta là e ci ha portato del pane. Questo è il pane tipico di Vignanello, fatto con l'anice. Io guardavo la mia compagna e ho detto: ecco, là, stasera c'è parte in capitale, c'è parte.
5: Sì,
8: e Sì, e poi alla fine abbiamo mangiato, bene e anche speso non tantissimo, dica la verità.
4: Però
8: sì, quando ti denunciano questi piatti un po', ingredienti un po' particolari, c'è sempre dietro qualcosa.
4: Mamma mia, che poi il meglio a volte, adesso uscendo dalla pizzeria, stando più sul ristorante normale, a me non so se invece fa anche a voi, mi sale un'ansia incredibile quando arrivano i camerieri con il fuori menù.
5: Ah.
4: Il fuori menù, detto con una velocità da freccia rossa più
5: sì,
4: o meno,
5: vero,
4: davanti al passaggio a livello, allora questi sono i menù, però vi dicono intanto un attimo i fuori menù. Cantabrico,
5: e poi ogni volta gli chiedi se lo può ripetere. Poi
4: lo so.
5: sì. Alcuni lo sanno dire bene, i camerieri bravi sanno dire bene anche il fuori menù, ti spiegano poi.
4: E nessuno prende mai il fuori menù, mai. Ma attenzione, a proposito di menù, signori, a proposito di menù,
2: con Radio Globo, vinci i migliori concerti dell'anno.
4: A giocare, cioè no, noi, voi giocate, noi ci mettiamo qui, vi diamo adesso tutta la scatoletta dei giochini
5: e più che a giocare torniamo a regalare.
4: La finalità è quella, portarsi a casa che cosa questa volta? Due biglietti per il concerto di Jovanotti
5: al Circo Massimo il 13 settembre, scusate, perché fa due date. Quelle che regaliamo noi a chi vince questo contest sono quelle del 13.
4: Che è una tribute band, non è Jovanotti quella sera, eh?
5: No,
4: è quello originale. Allora, che bisogna fare? Bisogna chiamare lo 06 89 28 996. Segnatevelo per bene, perché ogni volta, se no, dobbiamo ripeterlo. 06 89 28 996. Questo è il numero da fare. E intanto bisogna prendere la linea per primi. Poi,
5: questa è la prima cosa. Poi noi vi faremo ascoltare un mashup di tre canzoni di Jovanotti. Dovete indovinare i titoli e il primo che prende la linea poi entra in diretta qua con noi, ci deve dire i titoli corretti.
4: Quindi attenzione al push up.
5: Noi vi faremo ascoltare un mashup di tre canzoni di Jovanotti. Dovete indovinare i titoli e il primo che prende la linea poi entra in diretta qua con noi, ci deve dire i titoli corretti.
4: Quindi attenzione al push up.

0: Allora, attenzione, avete sentito bene? Queste sono le canzoni famosissime di Jovanotti.
1: Dai, come non conoscerle?
0: Mi raccomando, intanto ve l'avevamo fatte così capire. Poi, adesso, prima cosa da fare, non chiamate. Fermi. Già vi vedo che state lì a chiamare. Arrivare, un pia! Aiuto, sta cagando il telefono! No! Sono bloccate le linee per il momento. Adesso infatti è arrivato il tecnico e cerchiamo di... No, scherzo. Sono bloccate perché le abbiamo ancora chiuse, ma ci sarà un segnale convenzionale che sbloccherà le linee. Quindi 06 89 28 99 6. Le linee sono ancora chiuse. Guarda, aspettate solo 7 secondi perché scatta qualcosa di importante. 18, 18 e 18 secondi! E allora, quando devono chiamare?
1: Adesso!
2: Chiama ora lo 06 89 28 99 6. Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni e vinci 2 biglietti per il concerto di Jovanotti. Radio Globo.

0: Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto, ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare!
3: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Entra direttamente
1: nel nostro studio.
3: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
3: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
9: Chuck, motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
13: Da Pewex decolla il Top Dan. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
14: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.

0: Radio ufficiale. Radio Globo. Ora su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Jovanotti.
1: Esattamente ragazzi, giochiamo con i biglietti di Jovanotti. Quelli sono in palio due biglietti, quindi per il concerto del 13 settembre al Circo Massimo.
2: Sì.
1: Allora hanno chiamato allo 06 89 28 996, ma solamente uno o una sono riusciti a prendere per primi la linea. Andiamo a verificare. Alice, benvenuta a Radio Globo.
3: Ciao a tutti.
1: Oh, incredibile Alice, parlavamo di te poco fa.
2: Esatto.
3: Sì, com'è?
1: No.
3: Ah, c'è lì, certo, oh, sì.
1: Oh, non so se sei del Cantabrico tu o se sei de ste parti.
3: Sono de ste parti.
1: Sei de ste parti. Vabbè, vabbè, di dove, di preciso, di dove, di quale parte, com'è?
3: Sto venendo da Anzio, sto tornando da Anzio.
2: Ah, vabbè, stavi al mare, Alice.
3: Stavo al mare,
1: giustamente.
2: Abbronzata, torna,
1: ah,
2: gioca e prendi la linea. Non è ancora detto che ha vinto.
1: Infatti, no, ancora no. Però allora guarda, ti facciamo riascoltare questo che chiamiamo così in maniera, in gergo tecnico, mashup. Quindi queste tre canzoni, tre assaggi di canzoni di Jovanotti, e ci dirai poi l'ordine preciso, va bene? Ok, riascoltiamo.

0: Allora, cara Alice, abbiamo ripassato in ordine questi tre grandissimi successi, insomma, di Jovanotti, e quindi adesso ce li devi dire, i titoli precisi, mi raccomando.
1: Ok. Allora, il primo, Ti porto via con me.
0: Poi
1: il secondo, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
0: Sì. E poi
2: l'ultimo,
1: Estate.
0: Estate. Allora, adesso aspettiamo la faccetta del Feldmaresciallo Milano di Bartolomeo.
2: Decide tutto lei,
0: Esatto, sta là e pensa, adesso è immobile perché ci deve tenere così un pochino sospesi. Guardala, è immobile, di sasso. È la risposta giusta!
2: Brava Alice! Te ne vai al concerto di Jovanotti il 13!
0: Oh, Alice! Sentivamo sotto, non si capiva se eri andata a sbattere oppure se che cosa avessi combinato. Allora, sei contenta?
1: Contentissima.
0: Oh, senti, chi ci porti?
1: Il mio amore.
0: Il tuo amore. Nome di un cagnolino, chi è? Un umano?
1: È un umano.
0: Molto bene, quindi mi raccomando, non prendere impegni per il 13 settembre, perché al Circo Massimo ci sarete anche tu e il tuo amore. Adesso dici a gran voce qual è l'unica radio che ti manda pure a vedere i concerti, in questo caso di Jovanotti.
3: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di
4: Jovanotti.
3: Continua ad ascoltare Radio Globo.
4: I prossimi potrebbero essere i tuoi.
3: Radio Globo.

0: Però sono le alici del Cantabrico. Appena vedi la provenienza dell'alice, già sai che sono altri 7-8 euro.
1: Sì, poi tra l'altro tutti del Cantabrico.
0: Costo Cantabrico, se, ragazzi.
1: Sono finite le alici.
0: Ma certo, come i pistacchi di Bronte. Cioè, Bronte è grossa come sto studio.
1: O i San Marzano.
0: Mamma mia.
1: I Pachino.
0: Oh.
1: Vabbè, però i Pachino.
0: Abbiamo. Sì, ho capito, ma è sempre il pomodoro. C'ho pure io sul terrazzo. E Pachino, dai, su. No, perché questo è una, il Pachino giallo. Questo è il Pachino giallo e so 7 euro di più del Pachino giallo. Ma vabbè,
2: dai a Marchetti che te stavo aspettando. Dai a Marchetti
3: e namo, mo comincia la festa.
2: Tutto bloccato, sta diventa peggio della droga. Marchetti,
4: Roberta Marchetti, tutto bloccato.
5: Now on Radio Globo,
4: tutto bloccato.
6: Ah, io sti problemi con i menù non ce l'ho perché non ce vedo più.
7: Sì, famo come la mia compagna, andiamo a mangiare, io assaggio i piatti, lei assaggia i piatti. Quello mio è più buono, quello suo non è buono. Se mangia tutto il mio dopo, capito?
8: Qui c'ho un problema enorme perché me prendo sempre e comunque ovunque la pizza alla gricia, che è una base bianca col guanciale e il pecorino, così. Ogni volta che gli dico a qualunque ristorante voglio la pizza alla gricia, iniziano a fare una storia infinita. Se gli dico voglio una pizza a base bianca, guanciale e pecorino, me la fanno. Devi spiegare che differenza c'è.
0: Se impanicano.
1: Secondo me si impanicano perché ti prendono come uno che chissà che vuole, una gricia che altro. Invece la dici così e via, uguale.
0: Ma poi considera pure, adesso vabbè, sicuramente l'ordine lo fai al cameriere, però a volte hai fatto caso che, a parte alcune eccezioni, a volte certi pizzaiuoli sembrano degli evasi dalla galera. A volte
1: con quei pantaloni larghi.
0: Non solo, lo sguardo del pizzaiolo, a volte secco, quello secco sembra un po' un avanzo di galera.
1: Alti.
0: Sì.
1: Se quello secco è sempre altissimo.
0: Altissimo, sta un po' gobbo, perché alto, in più fa la pizza, gobbo.
1: Sta sempre lì.
9: Ma quando ti dicono abbiamo un battuto di carne avvolto in una nostra croccantissima panatura fatta da noi e cotto in olio Evo locale,
0: sì.
9: È una fettina panata, mi stai da una fettina panata.
0: Ha ragionissimo proprio.
10: Ah, regà, vedo la pizza del secolo. Base bianca, fiori di zucca, salsiccia e nduja.
0: Buona!
1: No.
0: Madonna, ma sta pavolina, fame, a me la pizza non ci vado mai, perché secondo me sono soldi sprecati per quello che costa, cioè alla fine acqua e farina. Però mi ha fatto venire una voglia adesso.
1: Buona pizza.
0: Ma mica di pizza voi,
1: Ah, cioè, perché c'è la nduja.
0: Bella piccante.
1: Certo.
0: Stasera sai che faccio? Ne compro una nduja adesso e poi me la mangio davanti allo specchio.
1: Ti stavo a dire, poi va al bagno. Però
0: no,
1: prima. No, dai, bagno davanti allo specchio. Poi.
0: Alla fine c'è pure il budello lì.
1: Che schifo. Mamma mia. Shane Splatter.
0: Con la nduja. Pensa che pizzicore. Oddio. Vabbè, ma non sento niente, capito? Questa nduja qui davanti, questo impasto. Perché l'impasto che faccio io quando ti dicono lievitato 72 ore. Sì. Ma vaffa.
1: No, ma è vero quando lievita così tanto.
0: Max, certo che è vero.
1: Buona, più digeribile.
0: Ma ci stanno prendendo per il culo quando ti dicono che una cosa è più buona perché lievitato 72 ore. Non lo so, boh, vabbè. Comunque, a parte questo.
5: Tutto bloccato on Radio Globo.
2: Oh, assolutamente, mi hai fatto l'infame, mi sono fermato e mi sono fatto un arancino con l'anduja.
0: No,
1: l'anduja va forte stasera,
0: Sì.
1: Con sto caldo, poi fresca.
0: Ma che ce frega, che mi mangerei la trippa stasera, qualcosa di ignorante e di pesante. Comunque, ecco, passiamo da questo. Ah no, aspetta un po', che forse c'è altro. No, non facciamo intanto. Allora,
2: a robe occhio che canduglia deve andare ai moroidi.
0: Ma guarda, va tranquillo, non ho paura.
1: Dicono così.
0: No, ma io le tolgo, le metto da parte.
1: Che schifo.
0: Allora, se tipo i mirtilli.
1: Dai, no.
0: Così mi ho fatto passare la fame, ho fatto,
1: sì.
0: Vedi? In un attimo. Io non sono eterno, Non sono eterno.
1: Dopo hai tolto la sete col prosciutto.
0: E non solo. Allora, invece, sentite qua, questa è interessante. Sembra macabra, ma è interessante.
11: Cosa fare di un cellulare di una persona morta? È una sua propaggine in qualche modo, è l'estensione del suo corpo eterico, perché il cellulare usa delle frequenze sottili, è una tecnologia nuova per noi terrestri. Cosa si può fare?
0: Il cellulare di una persona che non c'è più.
11: Intanto dargli un'occhiata, eventualmente pulirlo di, non so, messaggi che non volete più, e poi spegnerlo e riporlo, e non tenerlo acceso e consultarlo in modo compulsivo. Molti lo usano però in modo compulsivo, o addirittura riciclano il cellulare, lo usano loro o lo regalano, non lo so, è come regalare una propaggine del morto.
0: Allora, ecco, adesso non è che vogliamo, no, incupirci, però insomma, ragazzi, sapete, affrontiamo tutto anche con la stessa leggerezza, perché non è detto che se si parli di morte bisogna per forza, no, incupirsi. E questo è un passaggio tecnico, come quando una persona non c'è più, no, dicevo, gli chiudo io il profilo, certo, social, e in questo caso il cellulare.
1: Ma sono cose che succedono, quindi quella, anzi, è una delle prime cose dopo il rito funebre, mangia, certo, a cui uno pensa, perché torni a casa, ci sono gli effetti personali, e ormai il cellulare è veramente una propaganda, certo, perché siamo sempre, e poi lì ormai uno ci mette di tutto, quindi ricordi, foto, anche messaggi vocali,
0: come no?
1: No, che tipo ti ricordano una persona. Ora, lei ci consiglia di spegnerlo, che sarebbe in effetti la cosa più giusta, perché poi il distacco lo devi attraversare.
0: Ma non solo spegnerlo, poi però spegnerlo, riporlo da una parte, come se fosse appunto una parte di quel corpo, e non usare, dice, vabbè, sai che c'è, lo uso io come amuletto, oppure lo presto a Giovanna.
1: Però la tentazione di consultarlo, lei, vabbè, dice in maniera compulsiva, quello no, la tentazione di consultarlo c'è.
0: Ma per carità, ma credo che poi sia l'ultimo dei problemi. Il problema sussiste quando, e questa è una storia che è capitata in famiglia, io purtroppo, come da essere umano, come quando senti un rumore troppo forte che l'orecchio va in protezione, stessa cosa, a volte faccio finta di dimenticarmi, eppure in famiglia è successo, perché praticamente il telefono di questo caro zio, che all'improvviso è scomparso, dopo tre giorni era spento, dopo tre giorni ha squillato.
1: Non, telefono spento?
0: Non dico bugie,
1: non dico bugie, credo.
0: Assolutamente, stravera sta storia. E sta cosa è impressionante. E hanno risposto al telefono i familiari, a un certo punto hanno risposto. Perché, e poi c'era il nome che veniva fuori sulla rubrica, era il nome di lui. Una cosa stranissima,
1: credo, no,
0: ti giuro,
1: c'hai brividi.
0: Pure io, chi lo dici? Quindi poi non si sentiva niente dall'altra parte, non si sentiva niente.
1: C'ho i brividi.
0: Lo so. Poi quindi è per quello che dico, attenzione a usarlo così, a dire vabbè, sì, dai, te do il mio, te lo presto. Io lo lascerei, veramente lo metterei proprio da una parte, come una sorta di, tra virgolette, perdonate il termine, reliquia di quella persona.
1: Ma sì, perché una cosa così personale, che è appartenuta a chi non c'è più, è una cosa sua, e deve andare via con lui o con lei. Sì.
0: Vogliamo ritirare fuori l'anduia?
5: Tutto bloccato, torna tra poco su Radio Globo.
12: Oggi mi stavo a tagliare i capelli e c'è stato vicino a me uno di 25 anni col telefono in mano mentre gli stavano a tagliare i capelli. Gli andavano a finire sopra i capelli tagliati, più spray, lacche, roba varia sul telefono. E questo si vedeva i video deficienti mentre gli stava a tagliare i capelli. E quello che gli tagliava i capelli stava a bestemmia, perché non si fermava questo telefono. Niente, alla fine non ha capito. Gli hanno tagliato a cazzo di cane, mi si è riso e se n'è andato.
5: Radio Globo Meteo.
13: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
14: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una settimana di caldo intenso, quella che ci attende su tutto il comparto centrale. Avremo infatti una nuova intensa ondata di calore, la più calda di questa estate, su tutti i settori, con valori che raggiungeranno anche i 38-41 gradi su pianura e fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
15: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
16: Lo voglio.
15: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
16: Lo prometto.
15: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
20: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
21: Mamma, io mi annoio.
22: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
23: Dentro la città, fuori dal mondo.
22: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
21: Mamma, io sono già in macchina.
22: Info e biglietti su luneurpark.it.
24: E te lo voglio di.
25: Cosa?
24: E te lo voglio di.
25: Che cosa?
24: Senti un po'.
26: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
27: Io, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Sanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
28: Se il pavone vedeva uno squalo al mare, gli dava la palla, o squalo gli ha rivoltava.
27: Andiamo con sto tutta bloccata, figa patici!
29: Per lavoro fa schifo! La macchina si è rotta! Le bollette sono arrivate tutte insieme! Non ce ne frega un cazzo, comincia tutto bloccato!
30: Ascoltando
31: tutto bloccato.
32: Mi hanno fermato le guardie per mandare sto messaggio del cazzo.
33: On Radio Globo.
0: Dopo tre giorni era spento, eh? Dopo tre giorni ha squillato.
1: Telefono spento.
0: Non dico bugie.
1: Non dico bugie. Credo.
0: Assolutamente, stravera sta storia. E sta cosa è impressionante. E hanno risposto al telefono i familiari. A un certo punto hanno risposto. Perché e poi c'era il nome. Il nome che veniva fuori sulla rubrica era il nome di lui. Una cosa
1: non ci
0: stranissima.
1: Credo, no,
0: ti giuro. Pure io, chi lo dici? E quindi poi non si sentiva niente dall'altra parte.
1: Non
0: si sentiva niente.
1: C'ho i brividi.
0: Lo so. Poi. Quindi è per quello che dico: attenzione a usarlo. A usarlo così a dire: vabbè, sì, dai, te do il mio, te lo presto. Io lo lascerei, veramente lo metterei proprio da una parte, come una sorta di, tra virgolette, perdonate il termine, reliquia di quella persona.
1: Ma sì, perché una cosa così personale che è appartenuta a chi non c'è più è una cosa sua.
34: Io a mia nonna gli mando i messaggi del buongiorno, pensa quando non ci sarà più che è presa male.
35: A me mi è successa una cosa simile alla morte di mio padre. Dopo 3-4 mesi ho fatto il numero suo, così, giusto per fare una cosa, e mi hanno risposto. Mi sono sentito male per una decina di secondi. Era praticamente mia nipote che mia sorella gli aveva dato il telefono di nonna.
36: No, io se moro gli dico a tutti: spegnetelo, buttatelo, tanto se mi cerca qualcuno che mi squiglia il telefono, non so io. O è l'agenzia di entrate o è il capo mio che mi cerca, che mi vuole menare, ho fatto qualche cazzata, quindi spegnetelo e buttatelo.
37: Hai detto chi è? Sto cazzo!
38: Ammazza che
1: voleva!
37: Quanto mi piace sto programma, perché?
30: Stai ascoltando
31: Tutto bloccato on Radio Globo.
0: Allora attenzione, perché mentre si sta qui a parlare, anzi devo parlare un po' più piano perché sennò poverino mi prende il colpo.
1: Sì.
0: Per carità,
1: dai,
0: poi avrei una coscienza, dovrei. Allora, messa veramente in crisi. Attenzione, ragazzi, incredibile. Parlavamo, no, appunto, di telefono, dei defunti, roba del genere. E invece qua, allo studio 1 di Radio Globo, esplode la vita, signore e signori. C'è una creaturina di 2 mesi. Due mesi e mezzo. Il figlio del celebre ormai messaggista, uno dei grandi protagonisti della Globo WhatsApp, di Tutto Bloccato di Radio Globo, Mister Tachi Pirino.
2: Dagli treni.
1: Ma guarda, vederlo dal vivo è una cosa che... ascoltare anche il fischio dal vivo è una cosa meravigliosa.
2: C'ho il clacson, però
0: sta lì col clacson, lui è uno di quello che spinge sto clacson.
1: Quanto te fomenti e quanto ci fomenti.
0: Allora, da una parte abbiamo qui Tachi Pirino, il famoso Tachi Pirino, che tra l'altro si chiama, cioè ha un nome e un cognome, ci basta il nome.
1: Matteo.
0: Matteo, detto Tachi Pirino, che tra l'altro sei uno di quelli battezzati qualche anno fa ormai, Tachi Pirino. Ti ricordi il motivo?
2: Perché stavo sempre male.
0: Stavi sempre male. Aspetta, avvicinati un po' al microfono, per favore. Quindi stavi sempre male.
2: Stavo sempre male, sì. O meglio, era una scusa per non andare al lavoro.
0: Ah, ecco. Eccolo qui.
1: Vabbè.
0: Oh, poi, insieme alla signora, gentilmente, buonasera. Così, giusto?
3: Buonasera.
0: Allora ti chiami, perdonami?
3: Brenda.
0: Vuoi tu... Ah no, mi sono sentito un attimo celebrante. Allora, Brenda, in questo momento hai la piccola creatura, cioè dentro lo studio uno stanno...
1: È un'immagine tenerissima. A parte credo che sia... Leonardo si chiama, Leonardo. No? Vostro figlio è la persona più piccola che è entrata proprio qua in studio. Non c'è mai stato un bambino così piccolo. Due mesi e mezzo.
0: Guarda quante che sta mangiando.
1: Ma poi c'ha lo sguardo di quello che sta mangiando, sta finendo il biberon e si sta quasi per abbioccare, secondo me. Perché vedi, c'ha lo sguardo.
3: Sembra.
1: Vero?
3: Sì.
1: Hai detto un sembra non convinto perché dici poi un diavolo.
3: Sì, esatto, bravo.
1: Ma sei buono però.
2: Guarda appena finisce.
0: Capito?
2: Sì. Finisce, si avvelena.
0: Gli ha dato una latta praticamente di latte, una betoniera praticamente. Ci credo.
1: Quindi lui sta là per prendere il latte e sta buono. Poi il macello.
3: Esatto, brava. Ecco, un diavolo.
1: Ecco.
0: Bello. Che momento tenero, ragazzi, sì, qui veramente è incredibile. Passiamo da bestie disumane all'ascolto. Allora, tu fedelissimo, ovviamente sei sempre uno dei primi che manda un messaggio di apertura. Eccolo, senti.
1: Sì, è bellissimo poi, sentirlo.
2: Magari il rottino non glielo fa fare davanti il microfono.
1: No, ma ci piace, sì. Questa è la radio verità.
0: L'importante, l'unica cosa, magari una sbrattata sul mixer non sarebbe
1: quello magari evitiamo.
0: L'ideale, lo sai che ci vengo pure io prossimamente in onda col bavaglino lì, è fantastico.
3: Io mi metto dietro e ti faccio così.
0: Allora, perché questo momento, ragazzi, così tenero? Perché comunque lo diciamo sempre, no, che questo programma è una sorta di bancone dove ci si accosta dopo la giornata lavorativa, ma non solo, cioè ovviamente abbiamo seguito anche questa storia, le vostre, a volte mi ricordo anche dei messaggi dove discutevate, ma state zitto, Brenda che ti dava addosso, e che poi è venuta fuori sta cosa della gravidanza e abbiamo assistito, cioè dato subito la notizia del parto.
1: Io mi ricordo i tuoi messaggi che non voleva uscire niente, andavate e tornavate, alla fine siete andati.
2: Un mese prima.
1: È nato in anticipo.
2: Perché lei aveva sempre contrazioni. Andavamo là, la tenevano una settimana, gli facevano il monitoraggio e non voleva scappare. E alla fine una sera siamo andati là durante la partita Roma-Parma.
0: Sì.
2: Ho fatto aspettare 10 minuti sotto perché c'era rigore al 96.
1: Sì, veramente.
3: Sì, Brenda. Ho parcheggiato. Mi ha fatto aspettare vicino a marciapiede perché se tu impicciate quello che si sta a guardare a Roma sul telefono. Quindi manco sul suo, su quello di un altro.
0: Roma da
3: mazzi. Io dolorante e lui a guardare a Roma.
0: Non è un pubblico normale, ovviamente, quello che no di Tutto Bloccato. Cioè, non ci stupiamo di niente.
1: E poi il travaglio, mi ricordo che è stato anche molto lungo, perché tu ci aggiornavi e dicevi non vuole uscire.
2: Allora, quella sera là ci hanno rimandato via dopo un'ora perché non c'aveva contrazioni. La sera alle 3 di notte mi sveglio e mi fa: amore, mi sa che mi sono rotte le acque.
1: Ed era tutta
0: una cascata.
1: Evidente. E siamo quindi via là, subito.
2: 5-6 ore ha sfornato.
1: Sfornato.
0: Molto bene.
2: Ma noi vedi che fa con te.
1: Bellissimo.
0: Guarda, hai una faccia da rincoglionito, sì, proprio. Cioè,
1: è vero.
0: Un occhio che sembri un misto tra una trota e una busbana, che sta là così perso.
1: Sei innamorato.
0: Finito. Tachi Pirino, sei un uomo finito.
2: Ormai sono arrivato.
0: Che poi sei giovane, quanti anni c'hai?
2: 27.
0: Tu,
1: Brenda?
3: 21.
1: 21, giovanissima, bravi, che bello, così giovani.
0: L'orgoglio italiano.
1: Già genitori, bello.
0: Oh,
1: bello.
0: Questo è il primo di 7 almeno.
3: Il primo del primo. Basta, uno di uno.
0: Dai, due, beh. Dai, Matteo.
2: 4-5 mesi.
3: No.
0: Dai, che ci vuole, mamma mia. Mamma mia.
1: Ma per loro è facile, capito?
2: Che ci vuole? 2-3 minuti è fatto.
1: Esatto, poi si finisce là. Finita là. Altri 9 mesi.
3: Capito?
1: E poi il parto deve combattere lei.
0: Oh, allora, ragazzi, intanto grazie mille per essere passati a trovarci. Anche grazie del vostro. Ecco, fatelo tutti quelli che venite qua. No, per carità, non dovevate questo vassoio.
1: Questo omaggio
0: di
1: dolce.
0: Perfetto, ragazzi, vi auguriamo veramente il meglio. Grazie per tutta la partecipazione anche che hai messo e che continui a mettere nei tuoi vocali.
37: Siamo Adriani!
0: Quindi ragazzi, grazie, in bocca al lupo per tutto
1: e buona vita.
0: E buona vita e aggiornateci ovviamente anche sul piccolo erede, va bene?
1: Va bene.
0: Un ciao abbraccio. Ciao ragazzi, ciao. Allora ragazzi, come vedete, ecco, Radio Globo è anche questa. Radio Globo è una famiglia che si allarga. Un piccolo Leonardo in studio.

0: auguri bellissimi.
1: Stai ascoltando Tutto Bloccato su Radio Globo.
2: Invece dopo il parto?
3: No,
4: io sì. Allora, io sono arrivata col foglio dell'ospedale con la data in cui si poteva col via libera.
5: E mi ricordo che ho detto mio marito, ma un giorno prima non penso.
3: No, allora c'è un tempo tecnico che va rispettato, Paolino, okay, che sono 40 giorni.
2: Ah, 40 giorni non si tromba?
3: Esatto. Ma boia. Ciccio, sono successe delle cose lì sotto. Ah, cioè si deve riemarginare la situazione. Vero.
6: Allora il Paolino che avete sentito, ovviamente Paolo Ruffini, quindi nel suo programma a Radio 24, sta là e si parla di sesso dopo il parto.
5: Sì, sì, che non è insomma così immediato a quanto pare, per diversi motivi. Primo per un motivo proprio fisico, perché giustamente come diceva lei lì è uscito un bambino e quindi ci vuole un po' di tempo. E poi anche perché secondo me non è che ti va tanto, poi anche soprattutto perché non dormi, devi allattare, o se non allatti comunque è molto stancante stare dietro a un neonato, no? I primi mesi.
6: Ma,
5: e quindi,
6: ma soprattutto poi anche l'uomo che si accosta sa benissimo che nei giorni immediatamente successivi ovviamente tanto non sentirebbe niente se c'è passata una testa. Io chi sono?
5: Ma mica rimane così.
6: No, certo. Però appunto dico proprio immediatamente dopo, a parte tutto il resto biochimico che abbiamo detto, ma è proprio dico mando vado. Cioè.
5: Comunque, a quanto pare no, invece, vedi, gli uomini subito lo riferirebbero. Sentivo prima da Chipirino, diceva, ma io ti do altri 2-3 mesi di tempo, poi dai e giù con un altro, magari lui vuole subito un altro, il secondo lei dice col cavolo.
6: Vabbè, però, quello per mettere per concepirne un altro.
5: Sì,
6: però
5: sì, devi fare quello e quindi lui subito.
6: Subito si butta e si tuffa. Ecco, chissà, tra il resto degli ascoltatori di Radio Globo, a me il discorso mi ha impressionato, non mi è mai capitato perché appunto non sono padre, però mi ha sempre impressionato prima del parto. Allora, a parte che c'era quella diceria, no? Che si diceva che insomma ti immagini sto bambino che può venire fuori con. Se è girato con la testa verso il basso, prenderebbe dei colpi in fronte. E quindi magari esce tipo col buco.
5: Ovviamente è una diceria. Non c'è nulla.
6: Beh, mi auguro. Non ho visto mai gente, a parte quello dei fichi d'India, però non credo che fosse per quel motivo lì.
5: Però in tanti si fanno questa remora, non per paura di colpire il bambino, ma perché gli dà fastidio. In realtà è consigliatissimo le ultime settimane.
6: Ah sì?
5: Sì, perché il liquido e la prenatrazione stimolano le contrazioni. Questo me l'hanno raccontato delle persone che poi hanno partorito e proprio il ginecologo gliel'ha consigliato. Infatti c'è un amico mio che le ultime settimane di gravidanza della moglie si è divertito come mai. Sì, sì. Lui dice io farei altri 10 figli solo per quello.
6: A volte alcuni ginecologi lo fanno al posto del marito, cioè nel senso quando fa le visite. No, perché se no non si spiega, no? Perché una donna deve andare al ginecologo, no? Dice vado alla ginecologa, magari anche madre capisce meglio la situazione. E invece vanno da quello perché poi lui, per spirito della scienza, per giuramento di Ippocrate, esatto, si sacrifica per la causa, immagino.
7: A me il non ti va tanto sta durando 8 anni. Boh, sarà normale.
6: C'è una ripresa un po' lenta la signora.
8: Beh, raga, è come se butti in salame dentro un corridoio.
6: Eccoci qua! Traffic News.
9: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
1: Radio Globo Traffic News.
5: Andiamo a dare gli aggiornamenti del traffico. Alle porte della capitale difficoltà su via Salaria per incidente, incolonnamenti tra la diramazione di Roma Nord e Santa Colomba nelle due direzioni. Per un altro incidente code sulla complanare del tratto urbano della Roma Teramo in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso raccordo anulare code per traffico in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Laurentina e la Romanina, altre file per incidente all'altezza di via Aurelia nelle due carreggiate. Code anche sulla Roma Fiumicino dalla Fiera di Roma al raccordo anulare in questa direzione. Vedi, questo sicuramente stava incolonnato da qualche parte.
6: Ecco.
5: Se volete altri aggiornamenti sul traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
1: Radio Globo.
6: A domani.
5: Ciao.
1: Tutto bloccato su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto, ma ricorda, il codice vacanze26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
1: Wait for me, I'll be back.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
12: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
13: Grano Salis.
14: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
13: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
14: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
13: Grano Salis, il gusto che emoziona.
14: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
15: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
16: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro.
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato.
17: E tua moglie?
18: È scappata con uno del posto.
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
19: Taglia che c'è tutto, Tommaso.
6: Mamma mia ragazzi, che precisione stasera, 19 in punto. Vedi quando ci sono da

0: qui sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo. Mamma mia raga, ma che caldo fa! Radio Globo.
1: Da traffico.
2: Wow, che caldo. Buonasera a tutti. Oggi mi sento proprio a Rio de Janeiro.
0: Ed è vero. Vabbè, ma voi che vi frega? Tanto alla fine siete praticamente in strada, chiusi nell'auto, con l'aria condizionata. Ma beati voi che potete godere del traffico, rimanere bloccati là. Per questo c'è la raffica da traffico. 393-777-7172. Come siamo messi là fuori? Dai, vogliamo un attimino capire la strada che state percorrendo, se si scorre, se invece ferma. 393-777-7172, ovviamente con una nota audio. Cioè, Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Globo?

Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Come siamo messi per quanto riguarda il carburante? Anche perché stavo vedendo che qualcuno qui e là ha iniziato a mettere a posto, soprattutto per via dei 17 centesimi, altri invece continuano a fare le ignorri, cioè ignorano quello che sta accadendo, anche se poi a partire proprio dalla mezzanotte dovevano scattare questi sconti, ma sembrano proprio quegli sconticini.

0: Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28%.
4: 60 euro. Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross.

0: via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
4: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
5: Magari!
4: Allora partiamo!
5: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
6: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Olitalia, fior d'olio, a 4,49€ al pezzo. Ipercarni.com.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29€. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99€.
11: E adesso Tame Impala insieme a Genie, quella di Let Genie. Questa è Dracula alle 19:20.

3 sulla radio, che sono solo le migliori. Radio Globo. Allora, praticamente questo taglio dei 17 centesimi sulle accise del gasolio in vigore fino al 6 di agosto praticamente non ha frenato, o comunque in pochi casi ha frenato, l'impennata dei prezzi con benzina e diesel che ormai praticamente sono sopra i 2 euro. Mi è capitato solamente ieri di vedere un 1,939 per quanto riguarda il gasolio, ma è diventato praticamente una mosca bianca quella pompa di benzina. Sì, anche perché per stamattina era comunque sopra i 2 euro. Allora, ci sono praticamente delle regioni, compresa anche Roma e il Lazio in generale, dove questo taglio si sente meno. Per esempio in Campania, in Basilicata, in Molise, Liguria e Friuli Venezia Giulia. Però diciamo che il Lazio comunque ne sta risentendo, anche se c'è un esposto proprio da parte del Codacons che insomma vuole fare con l'antitrust un controllo più approfondito, tant'è che proprio la Guardia di Finanza sta effettuando dei controlli per vedere se poi ci sono ulteriori sconti o comunque se gli sconti verranno applicati. Insomma, che facciamo quindi? Ci conviene a questo punto fare il pieno da qui fino al 6 di agosto? Come la mettiamo? Voi che cosa avete fatto? Come vi state muovendo? 393 777 71

0: Sì, soprattutto il gasolio, sali, scendi, ci sono delle regioni un po' più colpite, altre un po' meno. Nel Lazio comunque questi centesimi in meno non si fanno vedere, o comunque non si sono fatti vedere almeno per il momento, tranne qualche vostra segnalazione al 393-777-7172. Un'altra cosa dibattuta tantissimo e si sente in ogni bar, in ogni ristorante, per strada: ma tu la macchina ce l'hai GPL oppure al gasolio? Perché per esempio qualche anno fa avere macchina a gasolio comunque conveniva, mai quanto il GPL, ma addirittura sta aumentando il prezzo, visto poi quello che sta accadendo con la benzina, il gasolio e via dicendo, per cambiare, convertire le automobili da gasolio, benzina, fino a passare al GPL. Voi che ne pensate? Ne parliamo tra un po'. 393-777-7172.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me. I'll

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a €1,39.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da €14,950 oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo €4,247, rata finale €11,096, 35 rate da €99. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con €25 di ticket ottieni un credito di €50 da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: 19:39 sulla radio, che sono solo le migliori Radio Globo. Io sono Tommaso, qua fino alle 11. 11 di sera, non 11 del mattino. C'è un altro Tommaso, però stavolta Paradiso.

0: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Radio
1: Globo. Distributore al via di Torre Vecchia, gasolio sta a 1,96. È il meno che ho trovato in giro, onestamente. Gli altri stanno tutti sopra 2 euro.
2: Pensate, no, che praticamente in molti stanno pensando, proprio a causa degli aumenti, di passare al GPL. Però stavo vedendo che oltre, vabbè, al costo che praticamente sta aumentando anche per passare, ci sono degli incentivi, cioè praticamente 400 euro per il GPL e 800 per il metano a partire proprio da oggi, mercoledì 29 luglio, scusate. Tutto questo, insomma, per cercare di risparmiare ovviamente su benzina ed altro. Quindi dici, vabbè, l'auto ce l'ho, a questo punto faccio il passaggio e via. Ci sono gli incentivi.

0: Mamma mia, ragazzi, sembra uscita da Temptation Island. Katy Perry su Radio Globo. Traffic News.
1: M.A. è tornato il sottoprezzo. Giù il prezzo, sulla convenienza. Fino al 30 luglio, olio De Carolis extravergine di oliva un litro a 3,99 euro. E De Cecco, pasta di semola 500 grammi a 79 centesimi. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: Nera, lei nera, un po' neri come voi, bloccati nel traffico, lo scopriamo con Sonia Cerquetani in redazione Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Ancora problemi alle porte della Capitale su via Salaria. Per un incidente ci sono incolonnamenti tra la diramazione di Roma Nord e Santa Colomba nelle due direzioni. Per un altro incidente code sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e via Fiorentini in direzione del raccordo anulare. Sullo stesso raccordo anulare code sempre per incidente in carreggiata esterna tra Laurentina e Ciampino. Si sta in fila per traffico in carreggiata interna tra Pontina e la Roma Fiumicino. Problemi per incidente anche su via Pontina, chiusa la carreggiata all'altezza di via Ardeatina in direzione Roma. Inevitabili ripercussioni per il traffico. Ci spostiamo su via del Foritarico, tratto dalla tangenziale, code tra viale di Tor di Quinto e via Salaria in direzione di San Giovanni. E per lavori sul lungotevere Gianicolense e su piazza della Rovere, questa sera tra le 21.30 e le 5 è chiuso il sottovia di Piazza Pia.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: 800 114 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Grano Salis.
2: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
1: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
2: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
1: Grano Salis, il gusto che emoziona.
2: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
9: Magari!
8: Allora partiamo!
9: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive!
10: Fino al 30 luglio, salsiccia macinata di suino nazionale e pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
11: Solo le migliori in FM.
12: E sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV.
14: Mamma mia come scorre sto programma con Tommaso. Dai che stasera non c'è sta nessuno per strada. Tutti fuori, olè!
15: Allora innanzitutto parla per te, perché ho sentito che c'è qualche situazione difficile là fuori.

0: Just turn it up and turn it Jennifer on. Lopez play su Radio Globo. Radio
1: Globo. Tommaso, baci e abbracci virtuali.
0: Baci e abbracci anche a te. 20:07, questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ogni sera, ragazzi, devo fare un giro di saluti sempre con gli ascoltatori. Fa piacere, grazie, grazie. 393-777-7172. Allora, parliamo di questa 65enne britannica, Caroline, che ha scelto di spendere tutti i risparmi della pensione in viaggi. Cioè, praticamente ha detto, sai che c'è? 65 anni, vado in pensione, ha speso intorno alle 18.000 sterline per andare in Antartide, ha fatto un tour in Polonia, poi è stata in Portogallo, in America, tutto questo perché dice, raga, io non voglio assolutamente lasciare nulla ai miei figli, quindi anziché lasciare una sorta di salvadanaio in eredità ai figli, ha detto, me li spendo tutti tra i 65 e i 75 anni. Certo, amore mio, Caroline, dipende anche quanto hai di pensione, ma io penso che sia anche una certa cattiveria non dare una mano ai propri figli, no? Soprattutto magari quando hai tra i 65 e i 75 anni, no? Voi che ne pensate? Cioè, secondo me è una cattiveria gratuita, eh? Poi, ovviamente, dipende da quanti soldi hai. Se hai 18.000 euro da spendere per andare in Antartide, parliamone! 393 777

0: No, quest'anno. È di quest'anno sta canzone. 20:17 sulla radio, che sono solo le migliori radio globo. 29 di luglio, io sono Tommaso. Tra pochissimo andremo ad ascoltare anche quello che è successo questa mattina nel morning show, perché sapete che ci tengo particolarmente a rivivere quelli che sono stati gli argomenti un po' più importanti, un po' più sentiti, no? E lo faremo anche con tutto bloccato, però più o meno verso le 22:30.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up! Whoa. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi
0: 30.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Whoa. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi.

0: Di manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni, chiamaci all'800 300 300 perché quando si parla di affidabilità chiamare gli altri è inutile.
1: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
2: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
3: Wake up!
4: Good morning!
5: The morning show!
6: Buongiorno!
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
7: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
5: The morning show
8: on Radio Globo.
5: Sponsored by
8: Magicland.
9: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare!
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
14: Ah, e questa è la vista dal finestrino
13: della macchina. Favolosa!
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: Ogni volta che arriva questa canzone mi viene voglia di delizia al limone, sfogliatella, riccia, gnam gnam gnam gnam. Perché in crema non se ne

0: amico mio mi ha detto che in diretta ci stava Roberto Greganti.
1: Ah.
0: Vabbè, dai. Ma accontento, dai, buona serata, Tommaso.
2: Allora, facciamo così, tu ti accontenti, visto che proprio non ti piace, preferivi Roberto Greganti, spero possa piacerti quello che hanno detto stamattina nel Morning Show.
3: Quanto m'attizza il Vigile del Fuoco.
1: Te credo.
3: È una delle categorie che attizza di più tutte le donne.
1: Ho detto, allora,
2: ma non è vero. Ma
1: diciamo
2: non...
1: che storicamente sono proprio il sogno erotico di quasi tutte le donne, perché hanno la divisa, quindi non li vedi con le ciabatte, quindi che sono tutti uguali, belli. Perché la divisa,
4: c'è questi in casa stanno, guarda, la divisa, e stanno con gli anfibi.
1: Ma la divisa serve a quello.
3: Pure il portantino porta la divisa, non è che
4: oppure cioè, il poliziotto, il carabiniere.
1: Ah, esatto, è il fascino della divisa.
2: Lei abbraccia tutti,
1: però
2: infatti, tutti non lascia fuori nessuno.
1: No, okay, no, allora. I vigili del fuoco in particolare, donne, smentitemi.
3: No, allora,
1: o
3: sei
1: anche
3: su,
1: uomini.
3: Sei subito smentita da Federica Della Valle, che dice: sì, i vigili del fuoco posso accettarli, ma quelli americani, solo quelli americani.
2: Ma
3: quelli
2: perché sta discriminazione?
3: Dice la tua. Tu, io non la so,
1: no.
3: Secondo
1: sono
3: lei
1: d'accordo.
3: Sono solo quelli perché? Americani perché hanno quel cappellone che gli fa il de grosse.
2: No. Ah, per il cappellone,
1: sentiamo.
5: No, mi sono ricreduta perché poi con Sidoti qua fuori stavamo parlando. Dice che c'è stato un ricambio generazionale e adesso sono dei frigni quelli italiani. Ho verificato, è vero, ma io ci metto un'altra categoria dentro.
1: Quale?
5: I portieri di calcio.
3: Perché il portiere di calcio?
5: No, i portieri di calcio, ragazzi, cioè.
3: Perché?
2: Per i guanti,
3: per i guanti.
1: No, perché sono grossi.
3: Per esempio, l'immaginario, vi ricordate la pubblicità degli anni 80 o 90? Non ricordo, della Coca-Cola, se non sbaglio.
1: I don't want you.
3: Brava, c'era l'operaio, no? C'era l'operaio con la salopetta.
1: Ma dito di sudore.
4: Sapete che vi dico, vabbè, forse se passiamo un attimo al sesso femminile. Le operatrici dell'ama.
3: No, è vero, è una cosa che posso testimoniare anch'io. Quelle scarpe antinfortunistiche sono una cosa meravigliosa.
2: Poi ti lamenti delle ballerine. Ma scusa, allora estendiamo la cosa anche agli uomini? Cioè categorie uomini, categorie donne?
1: Sì,
3: va bene, dai, allora.
1: Quindi...
4: Le infermiere, dai. Radio
2: Globo. Lavori che attizzano. Cioè, quando ti ritrovi di fronte a una persona che fa un determinato tipo di lavoro, là, raga.
6: C'è qualcuno che adora, per esempio, i conduttori radiofonici?
2: 393-777-7172. Parliamo di lavori che ci arrabano, ci fanno partire proprio il pelo, la cosa.

0: Qua praticamente si parla di divise. Di lavori che in un certo senso attizzano, un po' come il bagnino secondo me, cioè il bagnino, vuoi o non vuoi, ti attizza, dai.
1: Tommy, invece a noi un uccellino Roberto ci ha detto che da lunedì farai 17-21 e finalmente anche tu andrai a cenare in un'ora decente come noi. Un abbraccio, Fernando da Taracina.
0: Allora, finalmente smetterò di mangiare insalata di riso tra due canzoni, ok? E di solito se dopo le 21 iniziate a sentirmi tipo che sto lì per strozzarmi, perché ovviamente ho pochissimo tempo per mangiare, però devo dire che apprezzo questo orario che faccio adesso, però anche 17-21, insomma, ottimo orario, però non è per sempre, cioè penso sia solo per una settimana,
2: Dai a perdere i colpi,
0: No.
2: Mo facciamo una votazione, dai.
0: Vai.
2: A agosto? Perché agosto non c'è nessuno. A settembre facciamo una votazione. Lo speaker più simpatico prende in mano il programma più ambito. Ciao Tommy.
0: E allora assolutamente vince a mani basse Marco Valerio Camillacci, dai.
3: Radio Globo Meteo.
4: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una settimana di caldo intenso, quella che ci attende su tutto il comparto centrale. Avremo infatti una nuova intensa ondata di calore, la più calda di questa estate su tutti i settori, con valori che raggiungeranno anche i 38-41 gradi su pianura e fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Jovanotti.
6: Scopri come su radioglobo.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: La divisa del marinaio.

Esce parlare d'amore su Radio Globo. Radio Globo. Allora, raga, io qua non ho un bollettino meteo, ma un bollettino di guerra, perché da oggi l'anticiclone africano porterà un'ondata di caldo, ok? Già ne abbiamo avuto così un antipastino nelle ultime ore, ma veramente giusto. Avete presente il melone col prosciutto? Ecco, questo era il melone col prosciutto. Poi arriverà il primo, il secondo, fino ad arrivare subito dopo il, insomma, Ferragosto, con temperature che arriveranno addirittura tra i 41 e 45 gradi. Comunque ho visto alla Globo WhatsApp oggi un bel po' di cruscotti con già il 45 segnato, però sappiamo che di solito la temperatura sul cruscotto è falsata, secondo me. Comunque ci dobbiamo veramente aspettare un caldo allucinante. Pensate che addirittura quelli di Trebi Meteo dicono afa insostenibile anche la sera.

0: proprio qua sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo 20:55, un'altra giornata che pian pianino ci lasciamo alle spalle ed è sempre più vicino il weekend, weekend che sicuramente vedrà non solo il caldo protagonista ma un sacco di partenze. Dai su che tra un po' voglio fare una cosa che facciamo spesso, ma è anche un gioco che comunque ho sentito fare anche da altre radio, ma vabbè, lo facciamo noi, lo fanno anche loro, ma perché la curiosità è troppa per sapere bene o male le temperature non solo su Roma ma anche insomma nelle altre città. Per esempio ci sono ascoltatori da Firenze, da Grosseto, no? Dalla Campania, saluto quindi Napoli e non solo, che comunque ci ascoltano e ci dicono: guarda Tommaso, non puoi capire qua a Napoli com'è la situazione. Vabbè, tutto questo però tra pochissimo, anche perché io resto qua fino alle 11.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre e entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
3: Missione Minions? Trovare una nuova squadra! E l'hanno trovata da Pewex! Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura! I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex!
4: Banana!
5: Attenzione! Promo vacanze attiva!
6: Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
9: Grano Salis.
10: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
9: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
10: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
9: Grano Salis, il gusto che emoziona.
10: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: In FM, DAB
5: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: 20:59, questa è la radio che sono solo le migliori, Radio Globo. Io sono Tommaso, qua fino alle 11 di sera si parte con Moving to the Sun, Usual con Ultra Nate.

appunto questa sorta sì, antipasto di mare, antipasto di quello che sarà poi nei prossimi giorni, con l'apice intorno a Ferragosto. Sicuramente saranno felici tutti quelli che lavoreranno nel settore turistico, anche perché figurati il giorno di Ferragosto, se non ti chiudi dentro una situazione con tantissima aria condizionata, o addirittura non ti lanci in piscina o al mare, sei veramente un folle, a meno che non devi, ecco, lavorare. Però stavo dando un'occhiata a quello che hanno fatto dalle parti di Los Angeles, lì per esempio ci sono delle ondate di calore pazzesche e hanno ricoperto alcune strade, le principali strade, quelle dove il caldo si fa veramente sentire, si fa vivere, con una sorta di come posso chiamarlo, liquido refrigerante, ok? Stanno facendo ulteriori esperimenti. Nel frattempo questo liquido, che non è stato ancora messo a punto, ha permesso alla temperatura di scendere di circa 11 gradi, anche perché noi la viviamo male in città proprio a causa dell'asfalto e delle case roventi. Samurai J.

0: caldo praticamente non vi permette di respirare, anche perché ne abbiamo parlato, caldo africano che sta per arrivare, è già arrivato in queste ore, abbiamo parlato per esempio durante la prima ora anche del carburante, ma c'è un argomento che non possiamo assolutamente evitare, che secondo me è quello di... Just gonna stand there and watch me burn. Stasera c'è la resa dei conti, finalmente capiremo se stanno ancora insieme, se si sono lasciati. Io comunque tifo assolutamente per la parte maschile quest'anno, eh? Non so se anche voi siete d'accordo o meno, eh? 393-777-7172. Danilo mio, articola quando parli, ma ha dei denti bianchissimi, beato lui.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
3: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: E te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
12: Sud, le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro!
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!

0: adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Nonostante sono una donna, concordo pienamente con te, quest'anno dalla parte degli uomini, cioè le donne sono state malissimo, malissimo.
2: Mamma mia, tra Sabrina e Soraya, veramente.

0: praticamente si vedrà in Temptation Island quello che è successo nell'ultimo mese da quando hanno lasciato il villaggio, fidanzati, fidanzate. Io sinceramente sono curioso soprattutto della coppia Christian Soraya e poi Giovanni con Sabrina, cioè il falò di ieri era stato infuocatissimo.
1: Vedevo una persona matura dove aveva degli obiettivi nella vita, dove sa cosa vuole, crearsi una famiglia, lavorare e saper crescere.
2: Ok.
1: Quello che tu non hai mai saputo fare. Radio
0: Globo. Sabrina che addirittura ha attaccato Giovanni di lavorare con un carrettino, guadagnare alla giornata e quello non è praticamente un vero lavoro. Raga, questa cosa, questa frase mi ha fatto più male di qualsiasi altra frase detta proprio durante i falò. Perché secondo me ogni lavoro è dignitoso, sia quello del carrettino, sia quello del... Insomma, veramente qualsiasi lavoro è dignitoso e questa cosa veramente detta da una persona di 23 anni mi ha fatto un male, ma un male allucinante. Non so se anche voi la pensate come me, un po' come l'ascoltatrice di prima tra le tante note audio che sono arrivate. 393-777-7172. Quest'anno però posso dire che i maschi

0: Radio Globo.
1: Guarda, io sto uscendo adesso per andare al lavoro.
0: Sì.
1: Mi aspettano 8 ore in fabbrica, quindi vado a lavorare e mi busco la giornata onestamente, perché non sono capace a rubare. E poi non sono figlio di papà, quindi è troppo facile parlare quando sei solo una sgallettata figlia di papà.
0: Ed è vero, diciamoglielo. Quelle parole di Sabrina ieri non mi sono proprio piaciute.

0: Le a Skyflow Stars col Play su Radio Globo. Allora, alle 22.36, mentre su Canale 5 sta partendo l'ultima puntata di Temptation Island, noi ci ritroviamo a parlare invece dei falò che ci sono stati nei giorni scorsi, anche perché lunedì e martedì sono stati veramente due giornate di fuoco. Ieri, per esempio, c'è stato quello tra Sabrina e Giovanni che mi ha colpito particolarmente, soprattutto per delle parole lanciate da lei verso l'ex fidanzato, un po' brutte, soprattutto quando sono legate al lavoro, no? Che secondo me ogni lavoro è dignitoso, cioè non, veramente è brutto, brutto, brutto da una ragazza di 23 anni.
1: Secondo me bisogna conferire un peso specifico alle parole a seconda della bocca da cui escono, e a me queste parole al massimo possono dare fastidio, ma ferire decisamente no.
0: Ma guarda, in realtà io mi sono sentito un po' ferito proprio perché mi sono immedesimato in Giovanni, e quando poi magari tu fai tanti sacrifici e la persona che hai avuto per diverso tempo a fianco in diretta televisiva te ne ha dette 3001 e poi anche durante, nel momento del confronto, continua a dire che sei una nullità e che non hai fatto nulla per lei, no, guarda, no, non ce l'ho fatta, giuro, non ce l'ho fatta.
2: The Morning Show Reload on Radio Globo.
3: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari, lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione, apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Maxi operazione della Guardia di Finanza, sequestrati oltre 770 chilogrammi di cocaina nel porto di Vado Ligure, erano nascosti in un carico di banane. Preoccupazione del popolo, di quelli che ne comprano sempre due, per oggi evitiamo quella da mangiare. Taglio alto del giornale, riaperta la gioielleria di Rogero, l'attività del negozio riprende lentamente. Sì. Le persone entrano, ma poi hanno paura a uscire. La spalla del tempo. Meteorologo annuncia che il 21 luglio è stata la giornata più calda dell'estate. Ascoltatore di Radio Globo lo aspetta fuori dalla redazione e lo gonfia gridando: è domani la giornata più calda. Taglio basso di Repubblica. La Consob approva l'offerta pubblica di acquisto di Poste Italiane su TIM. Se l'operazione dovesse andare in porto, arriverà il messaggio celere.
5: Sì.
4: Spunta blu dopo 3 giorni e 2 ore di fila con impiegato svogliato per ricaricare il credito del cellulare. E per oggi è tutto, buona giornata.
2: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5.99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
8: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Allora, più del falò tra Soraya e Cristian, mi ha colpito tantissimo quello tra Sabrina e Giovanni, infatti ne stiamo parlando alla Globo WhatsApp, intanto Sienna Spyro.

0: che non mi è molto piaciuto. La frase in questione è questa:
1: ti accontenti di un carrettino del c***o che non guadagni nulla invece di lavorare?
2: Come discrimina le, come discrimina le cose?
1: Sì, perché non è un lavoro.
2: Capito?
1: Cioè, come possiamo pagare la casa? Come possiamo crearci una famiglia, guadagnare, cioè vivere così alla giornata?
2: E chi ti ha mancato mai? Radio
0: Globo. E arrivare a discriminare un lavoro, veramente, guarda, mi ha colpito. Non mi è per niente piaciuto questo confronto, soprattutto dal lato di Sabrina, devo essere sincero. Però io vorrei sentire anche qualcuno, insomma, che la pensa invece come lei della serie. Guarda, secondo me deve crescere Giovanni.
3: Sabrina è il peggiore esempio che ci possa essere in questo momento in circolazione. Mi spiace dirlo, ma non c'ha veramente rispetto né per il lavoro di una persona e né per ovviamente la persona in cui è stata per 6 anni. E comunque basta con queste lagne, queste finte lagne. Tutta Italia ha visto ciò che realmente era.
0: Infatti. Tanto Medusa, Bad Memories, questa è Radio Globo.

Fever Dream sulla radio, che sono solo le migliori, Radio Globo 21:53. E con queste sonorità ci ha fatto capire che è tornato per conquistare l'estate 2026. Allora facciamo così, vi faccio l'identikit di questo artista. Addominali al vento, biondino, sì. Ultimamente ha preso

0: avremo a disposizione un'altra ora e proprio in quest'ora scopriremo un sacco di cose, tra cui quello che è stato detto oggi pomeriggio in Tutto Bloccato, raga, puntatone, mamma mia quanto ci siamo divertiti, però allo stesso tempo ci dobbiamo ancora riprendere dalla serata di ieri, perché per chi non avesse dato un'occhiata sui nostri social, ieri c'è stata la festa della radio, infatti non so se avete notato, alcuni conduttori erano senza voce. Dai, un nome a caso, Jacopo Sagliani, così, via.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 € al chilo. Ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: In FM, DAB
10: e sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV. Bella Tommasone.
0: Eccolo qua per un'altra ora, 21:59 che sono partite proprio ora. In questo 29 di luglio.

Khalid sulla radio che suona solo le migliori. Allora, 22.14, stiamo per ascoltare quello che è successo oggi pomeriggio in Tutto Bloccato. Sapete che riapriamo di solito delle

0: sentiamo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutami!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Amore, per questa estate che ne pensi di un posto fresco e conveniente, circondati da gentilezza e cortesia, e dove possiamo trovare tutti i migliori ingredienti per le nostre cenette sotto le stelle?
6: Magari!
5: Allora partiamo!
6: Sì! All'Ipercarni sono iniziate le grandi offerte estive.
7: Fino al 30 luglio, un litro olio extravergine di oliva, Oli Italia, fior d'olio, a 4,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.

0: voi, Marchetti, oggi pomeriggio.
1: Ah, raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta senese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, c'è dopo stanno a mettere. Donna, profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza deve fare muto 20 euro, 20 euro vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama? Lo chef se mangiava con 20 euro, pure terzo e contorno.
0: Appena vedi la provenienza dell'Alice, già sai che sono altri 7-8 euro.
2: Sì, poi tra l'altro tutti del Cantabrico.
0: Costo Cantabrico, ragazzi.
2: Sono finite l'Alice.
0: Ma certo, come i pistacchi di Bronte, cioè Bronte è grossa come sto studio.
2: Poi San Marzano.
0: Mamma mia.
2: Di Pachino.
0: Oh.
2: Abbiamo, vabbè, però è Pachino.
0: Abbiamo, sì, ho capito, ma è sempre il pomodoro, c'ho pure io sul terrazzo, e Pachino, dai, su. No, perché questo è il Pachino giallo, questo è il Pachino giallo e so 7 euro del Pachino giallo, ma vaffa.
2: Oppure ti fanno pagare la fantasia del pizzaiolo, molto spesso succede, perché magari si inventa cose strane, le mischia insieme e ti fa pagare una pizza 15 euro.
3: Una sera a un ristorante a Monterotondo senza fanome mi portarono un battuto di uovo tagliato al coltello

0: sopra una specie di pane carasau imbevuto in un brodo. Praticamente mi hanno fatto pagare 15 euro sto coso. Dico, scusa, ma è nuovo? Dice, sì, però questo l'abbiamo tagliato al coltello. Battuto, dico, sì, vabbè, cioè, non è che c'avete il coltello d'oro che voi dovete ripagare. 15 euro, mi moglie ancora mi sta più a per culo.
1: Mamma ragione, mia, mamma ragione. Mia. E comunque sì, vai a mangiare questi posti, non ti bastano 30 euro per fare una cena.
2: Globo. Ecco, parliamo proprio di questo. Ah, 393-777-7172. C'è quella persona all'ascolto sicuramente che ogni volta va e prende sempre la stessa identica pizza. Quindi, lo so, tu che prendi sempre la margherita, tu che prendi sempre la capricciosa. 393-777-7172. C'è qualcuno?

0: Relax, Hippie, Yo, questa è Radio Globo. Allora, questa qua invece è una canzone da poter ascoltare mentre ti stai preparando per il fine settimana. Perché allora, se quella di prima andava bene anche durante il cazzeggio al telefono, sì, e stava bene anche mentre ti stai preparando per il fine settimana. Fine settimana, dite, ma come? È solo mercoledì? No! È mercoledì sera, abbiamo superato le 22.33 e che cosa si fa di solito durante il fine settimana? Si va a mangiare la pizza, argomento di Tutto Bloccato oggi pomeriggio.
1: Una bella funghi bianca e salsiccia, tutta la vita.
0: Allora, non bianca e salsiccia, ma salsiccia. Ma perché? Pure un po' di panna, va? Ma perché tipo per esempio quella con panna, mais e prosciutto cotto? Ma che gli vuoi dire? Che cosa?
2: Io sempre si dice friarielli a pizza.
0: Ah, salsicce e friarielli. Allora, giudicare dall'accento, secondo me tu sei dalle parti di Napoli, quelle parti lì, salsicce e friarielli, niente, quelle zone là mi ricorda.
3: Radio Globo, meteo.
4: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
3: Radio Globo Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una settimana di caldo intenso, quella che ci attende su tutto il comparto centrale. Avremo infatti una nuova intensa ondata di calore, la più calda di questa estate su tutti i settori, con valori che raggiungeranno anche i 38-41 gradi su pianura e fondo valle dell'entroterra, con afa lungo le coste nei grandi centri urbani. Importante rimanere aggiornati su ogni singola località, scaricate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
9: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Mamma, io mi annoio!
11: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
12: Dentro la città, fuori dal mondo!
11: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
10: Mamma, io sono già in macchina!
11: Info e biglietti su luneurpark.it.
13: Radio Globo, è solo mercoledì.
0: No, non è solo mercoledì, è mercoledì sera 22.37, il weekend è più vicino che mai.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ma siamo arrivati anche quasi ai saluti. Ma potevamo non chiudere con un disco del genere, ditemi voi. Maroon 5, She Will Be Loved. Questo è Globo.

0: dalle 19 alle 23 ovviamente sulla radio, che suona solo le migliori, Radio Globo. Vi auguro una buonanotte. Che farete? Lavorerete? Oppure relax, chill? E chi ascolta musica, ovviamente la nostra, qui su Radio Globo. Io invece corro a casa e mi sparo un gelato. Non vedo l'ora, veramente. Ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta per iniziare la vera estate. Fino al 29 luglio vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26 al momento del checkout e riempi la valigia dello shopping. Ti aspetta subito un extra sconto del 10% su tutto. Ma ricorda, il codice vacanza26 dura solo fino al 29 luglio. Non fartelo scappare.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: più.
1: Ecco cosa ti sei perso in
2: tutto bloccato.
0: Certo. Noi potremmo respirare, poi forse ci disabituiamo.
3: CD?
0: Disabitui.
3: Non mi si avventuri, Caselli. No, però effettivamente, scusa, dentro alla pancia, no? Che è chiamata così volgarmente, dentro l'utero, quello che è, sei in mezzo a un liquido, cos'è?
4: Certo.
3: A quello amniotico?
4: È
3: quello,
4: sì.
3: Ok. Quindi stai là dentro, però effettivamente non hai le branchie come i pesci.
4: No.
3: Non respiri. Infatti, quando vieni fuori, piangi. Pure per sì. quello, per attivare la respirazione e per. Credo, magari sto di una puttanata
4: il
3: infinita.
4: Il primo respiro quando esci, certo.
0: Sì.
3: O comunque gli rode sempre tutti, cioè piangono, stizziti, non è che piangono commossi sti bambini.
0: Io ero tranquilla a quanto pare.
4: Cioè, non
0: io dormivo. No, non piangevo, mio padre mi ha detto che mi hanno tirato una secchiata d'acqua perché sennò.
3: Ma come una secchiata?
4: No, beh, certo, se un bambino appena nato non piange è pericoloso, magari ha qualcosa che non va.
3: Ho capito, la secchiata d'acqua due cani quando si incastrano, però dai, sono... ma che scena è?
4: Ma ci chiediamo perché è cresciuta così. Cioè, accolta da una secchiata d'acqua appena venuta al mondo.
3: Ma che
4: capisci?
3: Sei un paguro sui scogli da non partorire da te, ma che roba è?
2: Tutto bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.

0: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio,
0: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, promo vacanze attiva. Fino al 29 luglio su cashglobo.it attiva il codice vacanze26 e sblocca subito un extra sconto su tutte le offerte disponibili e già in offerta. Hai 5 giorni, un codice, infinite possibilità. Non lasciarlo scadere. Vai su cashglobo.it, inserisci il codice vacanze26. Ma ricorda, vale solo fino al 29 luglio.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. Tagnola 25.

0: Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
0: e entra direttamente
1: nel nostro studio.
0: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
1: Quello che ascolti in radio
0: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
2: Morning Show live on Globo TV.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Wake up!
7: Good morning!
8: The Morning Show.
9: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Siete il mio appuntamento mattutino.
0: The Morning Show.
1: On Radio Globo.
0: Sponsored by
1: Magicland.
11: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think Big, Become Big.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

solo su Cash Globe ai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV,

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Esplode la vita, signore e signori, c'è una creaturina di due mesi e mezzo, il figlio del celebre ormai messaggista, uno dei grandi protagonisti della Globo WhatsApp di tutto bloccato di Radio Globo, mister Tachi Pirino.
3: Dai e treni.
4: Ma guarda, vederlo dal vivo è una cosa che... ascoltare anche il fischio dal vivo è una cosa meravigliosa.
2: Allora, perché questo momento, ragazzi, così tenero? Perché comunque lo diciamo sempre, no? Che questo programma è una sorta di bancone dove ci si accosta dopo la giornata lavorativa, ma non solo, cioè ovviamente abbiamo seguito anche questa storia, le vostre, a volte mi ricordo anche dei messaggi dove discutevate, ma state zitto, Brenda che ti dava addosso, e che poi venga fuori sta cosa della gravidanza, e abbiamo assistito, cioè dato subito la notizia del parto.
4: Io mi ricordo i tuoi messaggi che non voleva uscire, niente, andavate e tornavate, alla fine siete andati
5: un mese prima.
4: È nato un anticipo.
5: Perché lei aveva sempre contrazioni. Andavamo là, la tenevano una settimana, gli facevano il monitoraggio e non voleva scappare. E alla fine una sera siamo andati là durante la partita Roma-Parma.
2: Sì.
5: Ho fatto aspettare 10 minuti di sotto perché c'era rigore al 96.
6: Sì, veramente.
4: Si prenda.
6: Ho parcheggiato. Mi ha fatto aspettare vicino a marciapiede perché se tu ha impicciato di quello che si stava a guardare a Roma sul telefono. Quindi manco sul suo, su quello di là.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su Radio Globo.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.